se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te, sono i nostri grandi

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli.
3: Gira il divertimento di Radio Studio Più.
1: Siamo.
3: Un'altra ora con Centro Aste Pubbliche con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea.
1: Ed eccoci.
2: 6-9 siamo qui.
4: Sei su Radio Studio Più.
1: Signori, buongiorno. Buongiorno Italia, giovedì 23 luglio. 5:43, Ugo Palvisano per voi. Pronti che facciamo l'appello, eh?

Domenico da Milano, buongiorno. Luigi da Porto Potenza, Andrea da Tollo, Mirko da Ancona, Roberto e Gloria da Castenedolo. Alex e Dennis, gli operatori ecologici da Moniga. Roby da Lugagnano, Doretto da Cervia.

0: sentiamo. 338 14 11 001. Century con Take It to the Limits, giusto per iniziare. Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene ragazzi? Le 5.45 in questo momento, pronti con la nostra mezz'oretta che ci serve per ripartire col piede giusto. E giovedì ragazzi, ricordatevi, poi domani andremo ad aprire ufficialmente il weekend. Abbiamo la nostra mezz'oretta, poi tre momenti che magari vi siete persi ieri, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli e Achille Ferrari, dritti a cannone fino alle 9. Siamo pronti ragazzi, che dite? Partiamo, vai! E andiamo con Carolina Marquez, perché per svegliarci ci vuole ritmo. Andiamo! 338 14 11 001, palesatevi a me, Pargoli. Buongiorno Italia, si parte. Dicono che in Trentino gratta la radio. Usate l'app per il momento, stanno sistemando.
1: Voglio impazzire nella notte, ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono.
0: Senti la Carolina.
1: Smari il ritmo nella mente.
0: Fabio da Mantova, buongiorno.
1: Voglio il movimento nel frastuono.
0: Simone da Sottomarina, andiamo!
1: È una linea intelligente.
0: Perché ci vuole?
1: Ci vuole.

arriva un pillolino dei Bumblebee con Crime of Passion. Laura Di Bobardo, buongiorno, Fabio da Pozzaglio. Il Baita da Bergamo, Iara 74. Andiamo.

ridolino dei Bumblebee. E arriva Gabri Ponte, signori, con The Man in the Moon. Andiamo. Sentila come arriva.

Eccola. Il Vietta da Parma. Filippo, buongiorno. Sul volume, 3 minuti e 30 di goduria.

con Arcore, buongiorno, i cantonieri del Monte Mondone, Johnny di Bussolengo, Luca da Trevezzuolo, Michael da Montecosaro, il Picchio. Com'è? So they say. Irene Giovanni da Costa.

Dona Folgaria. È arrivata Steffi da Birichina. Giovedì 23 luglio alle 5.54. Tutto live. Questa è la nostra sveglia.

stiamo per salutare Gabri Ponte con The Man in the Moon. E in arrivo ci sono loro. Paura, paura, datura, datura. Arriva Mantra, signori. Siamo nel 96. Intanto è arrivato Ezio, il tassista di Milano. Senti come entra di prepotenza. E qui entriamo nella zona dura. Ricky da Pianti Rose. Sul volume.

sentila. Francesco e Sante da Castellana, quella. Abbiamo il ginecologo di Trento, Torlino.

Sergio da Senigallia. Non è ancora finita, signori, siamo nella zona calda, appena entrati, eh. Siamo appena entrati. Zona calda. Occhio. Arrivano gli Zombie Nation, qui siamo nel 99. Gangcraft 400.

bottle. Adriano Raffaele.

vedi, l'orso della Valcamonica si va a lavorare con il fresco. Effettivamente, sì, sì, stamattina si sta benissimo. Isidoro da Faenza. Dopo Adriano da Faenza è arrivato Isidoro. Isidoro e Adriano, datevi appuntamento al casello che vi prendete il caffè insieme. È arrivata la pantera da Ancona. Dal 99 con gli Zombie Nation Kencraft 400 arriva un pillolino dei Safri Duo. Andiamo con Play Live the Bongo Song. Giusto un pillolino di 1 minuto e 40, qui siamo nel 2001. Play Live the Bongo Song. Loro sono i Safri Duo, mentre è arrivato Florian da Misano Adriatico. Diamo di Bongo Song, via! Ale da Fiumicino, vola Ale!

Salutiamo i Safri 2 e dal 2001 vediamo dove ci porta. Rimaniamo nel 2001 con i Brooklyn Bounce. Questa è Club Bizarre. Intanto è arrivata la Luisella da Poggio Rusco. Sul volume, signori, sul volume c'è Club Bizarre.

Giovanni da San Felice, buongiorno. Stefano da Vignola, Marco da San Lorenzo in Campo, Omo da San Giovanni in Croce. Dai. The place where you can be free. Massimiliano e Roberta dalla Vis,

0: Silvia da Molinetto, i messaggi arrivano 10 minuti dopo, eh. Ciao Silvia, ti avevo salutato anche prima, tesoro, eh.
1: Ah, bella!

è arrivato Manolo da Fermo. Loro sono i Brooklyn Bounce. Eravamo nel 2001 con Club Bizarre. In arrivo ci sono i Sunbeam, eh? Occhio adesso. Archimede D'Augento, buongiorno. Andiamo nel 1994 adesso, si vola indietro. Sunbeam con Outside the World. E poi avremo la nostra ciliegina. Intanto arrivano i Sunbeam. No, we aren't meant to exist in the outside world. Cristian da Palazzolo sull'olio, ben arrivato.

0: È arrivato Luigi da Monza, eh. Buongiorno Luigi. Raffa da Mondaino. Filippo di Lissone.
1: In the outside world.
0: Signori, sta per arrivare la ciliegina oggi. Stefano da Vignola, ben arrivato.

signori, almeno adesso qua di Sezzano ci sono 21 gradi, eh. È arrivato Simone nel Turbino di Urbino. Cristian da Belfiore. E allora stiamo per salutare i Zambim. Eravamo nel 1994, questo è Outside World. Intanto è arrivato Mogn. Ciliegina sulla torta di oggi è con il buon Roland. Andiamo nel 96 qui, è con Moon's Waterfall. Ciliegina di oggi. Domani preparatevi che è Benedetti. È arrivato Dario Adrenalina. Ciao Dario.

parola con noi, Ale da Macerata. Nando da Rocco all'Adige. Jack Frusciante da Pescara. Ve lo posso dire, il 28 agosto sarò a Pescara, ragazzi, ve lo dico. Vi do una news. 28 agosto Pescara. Saluto Sandy, Albi, tutta la cricca. Ci vediamo il 28 agosto, Pescara.

0: Paoli da Edolo, buongiorno. Signore, con il buon Roland Brent, con Moose Waterfall, andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta di oggi, che tornerà domani. Ragazzi, preparatevi, perché domani è venerdì, ci sarà l'apertura del weekend col grande Franchino anche, quindi mi raccomando, adesso state lì, perché arriva uno, almeno tre momenti, uno meglio dell'altro. Vi ricordate ieri abbiamo parlato di Anita Brum, di Mozart, di Beethoven? Attenzione, rimanete lì se siete curiosi. Andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Magnetic, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Dopo la nostra mezz'oretta di risveglio, siamo arrivati al momento di ascoltare le tre chiacchierate che ci siamo fatti ieri, ragazzi. Partiremo con Anita Brum e poi ci sarà Mozart e Beethoven. Mi raccomando, se siete curiosi, rimanete incollati alla radio, scaricate l'app che poi vi servirà anche per guardarci fino alle ore 9. Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
0: Chiedo scusa se entro così.
2: Ma anche Chiellini entrava così, non ti preoccupare. Anche Maldini, cioè, durante la canzone così. Scusa Andrea. Cioè,
0: no, ma sta per finire.
2: Vabbè, vabbè, lasciamo stare. Ma sei stato bravo, sei stato.
0: No, ho chiesto scusa.
2: A chi stai chiedendo scusa? Non ho capito.
0: Agli ascoltatori.
2: Ma dai, non fare il finto, dai.
0: È tutto finto.
2: Fa il finto umile, fa.
0: Ma no, noi la togliamo quando vogliamo la canzone, quindi non c'è problema.
2: Io la tolgo quando voglio.
0: Lui.
2: Mamma, ragazzi, si sta allargando, eh.
0: No, lo sai che non mi allargo
2: ma
0: mai.
2: Stai, tu puoi dire che sei in forma come Cristiano, veramente.
0: Cristiano,
2: ma non Cristiano Ronaldo, l'altro Cristiano, l'altro Ronaldo, come si chiama? Ronaldo il fenomeno.
0: Il fenomeno.
2: Sbagliato, tu non puoi. Sbagliato, tu devi dire sono in forma come Ronaldo. Uno pensa, ah, come Cristiano, no, come Ronaldo, quello lì insieme a Madonna nella Jeep.
0: Il fenomeno.
2: Ma per le donne magari gli dai riferimento Madonna mondiale,
0: sì,
2: ci arrivano subito, capito? Vabbè, cosa vuoi, dimmi.
0: Allora ti devo portare i saluti di Mauro e Simona.
2: Ma chi se ne frega?
0: No,
2: ma me lo dici dopo fuori onda.
0: No, c'è un fatto che mi ha destabilizzato, Andrea.
2: Che è successo?
0: Sono triste.
2: Ah, ma come tristissimo. Mai? Come mai?
0: Allora, Mauro e Simona,
2: chi sono?
0: Sono gli ambulanti che lunedì vengono a Sirmione col mercato e io vado a comprare da lì le calze e le mutande, no?
2: Sono morti?
0: No, ci ascoltano.
2: Ci ascoltano.
0: E quindi ha detto la prossima volta, cioè quando vai poi salutami Andrea, ok? Il dramma è nato quando...
2: Attenzione, c'è il dramma.
0: Quando
2: hai comprato l'ultima mutanda.
0: No,
2: non ti va.
0: Ho detto, Mauro, mi servono un paio di mutande.
2: XXL.
0: No, magari.
2: Dietro, davanti meno.
0: Fatto, Ugo, ti ricordi la taglia? Credo che tu mi abbia dato la quinta.
2: La quinta elementare.
0: Non mi ricordo. L'etichetta la strappo perché quella sennò dà fastidio graffia.
2: Sì.
0: Hai capito? Quindi lo so.
2: C'ha la pelle sensibile.
0: E allora, e qui è nato il dramma. È venuto col sarto da metro Mauro. L'ha fatto vieni dietro.
2: Vieni dietro.
0: No, sai che c'è la strada, non voleva fare davanti a tutti.
2: Davanti a tutti, che schifo, ragazzi.
0: Sono andato dietro.
2: Quando dura il racconto, perché c'ho da fare, devo fare le unghie a una signora. Se per favore.
0: Quella di ieri.
2: Dai, forse.
0: Mi ha messo il metro. Me l'ha messo.
2: Abbiamo già capito.
0: Quando
2: il racconto diventa simpatico, intelligente, diventa spirito. Quando tu non capisci il finale. Ma noi abbiamo già capito il finale.
0: E cosa hai capito?
2: Hai capito che sti lucicione?
0: Ma no, sono 130!
2: È a posto!
0: È un bambino!
2: Sei 1,30 m di...
0: 1,30 m di vita!
2: Di vita!
0: Ha detto Mauro, è come se ci fosse un bambino!
2: Tu lo sai che dai 120 in su sei in pericolo di infarto.
0: No.
2: Dai 120 in su c'è proprio il matematico che c'hai proprio a... come si dice?
0: Davvero?
2: Certo, non è...
0: non lo sapevo.
2: Scientificamente provato.
0: No, non te lo
2: dai 120 in su sei... come si dice?
0: A rischio.
2: A rischio infarto.
0: Ma
2: il rischio è altissimo,
0: Pure.
2: Dai 120 in su sì. Dai 100 a 120 moderato. Dai 120 ai 130 quello che è altissimo.
0: Mamma mia.
2: Quindi vabbè... ci lascerai un giorno.
0: Che ci lascerai?
2: Ci lascerai le penne. Voglio dire. Ma chi se ne frega?
0: Ma come chi se ne frega?
2: E andiamo avanti. Che fa? Ci fermiamo.
0: Scusa,
2: ne prendiamo un altro.
0: Sei proprio terribile.
2: Da 110.
0: Un altro da 110.
2: Almeno dura qualche anno poi anche lui.
0: Aspetta.
2: Ugo in forma come Cristiano. Sì, Malgioglio però. Vabbè. Siete cattivi. Ma che poi Malgioglio non è messo neanche tanto male, voglio dire. Rispetto a lui. Cioè non, quanti anni ha Malgioglio?
0: Ha un'ottantina sicuro.
2: Sembra più giovanile, ti rendi conto? Ma metti che te una parrucca adesso. Ti metti la pelle di una zebra, che ne so, non fai qualcosa. Va bene, allora, in tanti mi state scrivendo cose che non vorrei leggere. Quando parla Ugo è meglio se non parla, ma non è vero, dai.
0: Ma che sono cattivi.
2: Siete cattivi, insomma. Lui c'ha questo modo di raccontare le cose come se le cose. Come quando racconti una favola a un bambino di 4-5 anni, no? Tu racconti una favola, come la racconti? Il bambino non ci arriva subito al finale, quindi gli puoi raccontare la favola con molta calma. Molta tranquillità, insomma, giri intorno al finale, ma il bambino non l'ha ancora capito. Ma non ci sono solo i bambini all'ascolto, Ugo.
0: Mamma ragazzi. Vabbè, volevo condividere con voi.
2: Lascia stare, non condividere niente. No, non condividere niente. Allora, c'è uno che mi ha mandato una notizia che a Canneto, sai dove è Canneto?
0: Canneto? Sì, in bacio all'acqua.
2: Appesano tutti nudi nel Canneto del Cesano. Il Canneto del. Ah, io pensavo Canneto è il paese. Invece, tutti nudi nel Canneto del Cesano. A Pesaro scattano le multe per atti osceni a 10 naturisti. I carabinieri chiamati dai turisti e residenti. E i tedeschi non si fanno gli affari loro. Poi voglio dire, sei in un Canneto, è normale stare. È normale, cioè, è un Canneto. Ah, papà, conta le canne. Una, due, che grossa, quattro, cinque. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, comunque. Non andate in giro. I naturisti. I naturisti sono quelli che vanno in giro nudi, completamente nudi. Che poi voglio dire, a una certa età, voglio dire, non ci può stare. Ma quando passano come per lui 120, no? Cioè, a una certa età poi dopo diventa tutto complicato da portare in giro la natura. Cioè, o vai in giro con la paletta, quella per i secchieri, quella per fare formine, quella. Perché sennò veramente come fai? Lasci la scia, cioè i bambini dietro ti seguono perché hai fatto la pizza delle biglie, cioè non è una cosa inguardabile, cioè non a una certa età meglio di no ragazzi, non e non esageriamo. Cadavolo, io ti ascolto da quando andavi in onda con Marco Corni. Ah, basta, sono passati un po' di anni, mamma, si vecchio veramente. Cioè, allora, c'è una storia bellissima che vorrei raccontarvi, se stai attento. Anita Lebrun, sai chi è?
0: No.
2: Famosissima attrice.
0: Ma chi?
2: Non è vero. Anita Lebrun ha 82 anni, 5 nipoti e una grande passione, il suo bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo. Quindi non un'alcolizzata come potete pensare tutti, però lei quando c'è l'aperitivo si voleva fare il bicchierino di bianco. E ci può stare. 82 anni. Quando si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota, ha scoperto che la struttura non poteva servire alcolici ai residenti per un problema di licenza. Così Anita ha deciso di non lasciar perdere, è diventata la portavoce di una campagna per cambiare la legge e ha testimoniato davanti all'Assemblea Legislativa dello Stato. Il risultato, la sua battaglia ha portato alla nascita della cosiddetta legge l'Happy Hour dei nonni.
0: Ma che legge è? Che legge è?
2: Che ora permette alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali. Una piccola evoluzione partita da una richiesta molto semplice: poter continuare a godersi le proprie abitudini anche a 82 anni. Un bel bicchiere di vino. E facciamo i complimenti a Anna De Brun. Come si chiama? Anita De Brun. E voglio dire, cioè, ma un bicchiere di vino. È abituata. E dai, che fai? Glielo neghi. E dai, che dai. Ha fatto una battaglia, ha vinto. Cioè, ha cambiato la legge, ti rendi conto? Quindi anche noi possiamo scendere in piazza. Ok, lasciamo stare.
1: Su Studio Più.
2: Beh, complimenti, veramente. Mamma mia, ragazzi. Cioè, la forza di una signora di 82 anni. Complimenti, veramente.
3: Andrea Catavolo Show.

0: il Supermode con Tell Me Why, ed eccoci qua, il primo momento l'abbiamo non solo riascoltato ma spero per voi anche rivisto se avete scaricato l'app, se non l'avete fatto fatelo, avete ancora tempo, mi raccomando continuate pure a scrivere al 338 14 11 001 e poi tra pochissimo arriverà Mozart e poi per chiudere, prima di dare la linea dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo e dopo ci raggiungerà anche Achille Ferrari, si parlerà di Beethoven, quindi mi raccomando la pazzia continua, state incollati alla radio, se non voglio spoilerarvi nulla, rimanete lì, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
6: a Manerba del Garda.
5: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Union, accendimi, dice Kevin Little. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Siamo arrivati al momento della seconda chiacchierata dove si parla di Mozart, poi ne mancherà ancora una dove parleremo di Beethoven. Sono legate praticamente, quindi ne sentirete una adesso e una poi dopo la pubblicità, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Spero abbiate scaricato l'app o siate sintonizzati sui nostri canali televisivi. Andiamo, secondo momento in arrivo, occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Ragazzi, chiedo un'informazione, velocissima, se mi date la risposta molto veloce, perché c'ho i carabinieri fuori dalla porta. Come vanno via le macchie di sangue?
0: Ma cosa? Ma che domanda? Scusa.
3: Cadavolo, tu sei veramente un coglione. No, vabbè. No, sei cretino, cadavolo, sei cretino. Non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
0: C'ho
3: i carabinieri fuori. Come vanno via le macchie di sangue? Veloce, veloce. Sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo avanti. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, parliamo di storia, un po' di cultura, altrimenti non poi dopo sembriamo proprio milk and shake
0: Cosa c'entra?
3: Queste cose americane, ti sei americanizzato, poveri siamo diventati. Forse America, povero, un paese povero. Se ci facciamo gli affari nostri e no. Se avessimo continuato a godere della nostra cultura culinaria, della nostra cultura poetica, di cinema, di arte, che siano un po'. Noi, l'Italia è un paese di una cultura. Noi buttiamo via cultura così. Sì. L'abbiamo regalata a sti animali che non puoi capire. Cioè non, tutti hanno succhiato dall'Italia. Possiamo dirlo, no? Sì, sì. I paesi America hanno tutti succhiato dall'Italia, no? E cosa abbiamo importato noi? Le robe americane. Ti rendi conto? E siamo diventati poveri. Poveri siamo diventati. Mangiamo male, poveri, non capiamo niente. Siamo dipendenti, siamo rincoglioniti. Cioè, tutte queste cose, parole, what's more is work, lo smartwatch, il telefono, il telefono. Ma cacca. Vabbè, lasciamo sta. Se no dopo divento pessimista. Voglio essere propositivo. Esisteva, attenzione, cultura. Esisteva un brano musicale composto negli anni 30, quindi parliamo del
0: 1930.
3: 1830, Ugo.
0: 800 o 900?
3: Ma facciamo 800. Non
0: facciamo, scusa, qual è la data?
3: Non ti preoccupare.
0: Qual è la data?
3: Allora, no, è 600.
0: Ah, 1630.
3: 1630. Nel 1630, insomma, questa è cultura proprio, perché più va indietro più si diventa portata della cultura.
0: Certo.
3: Ieri non è cultura.
0: Ma come no? Scusa.
3: Andiamo avanti. Allora, negli anni 30 del 600, quindi 1630, veniva eseguito questo brano solo nella Cappella Sistina. Cioè, dalla sera chiudevano tutte le porte. Chiudi tutto. Chiudi, ciao spiffero. Vai con il silicone.
0: Ma quale non c'era?
3: Mettevano il silicone, non si sentiva niente. E suonavano questo pezzo. Questo pezzo veniva suonato solamente. Musica. Veniva suonato solamente all'interno della Cappella Sistina, solo per pochi eletti. Cioè, potevano invitare solamente, c'era il Papa, l'ombra del Papa, il Papino,
0: ma chi è?
3: Il Papetto,
0: ma chi sono?
3: 5-6, insomma, e via nella Cappella. Il Vaticano mantenne segreta la composizione del pezzo, stai attento, per 150 anni. Cioè, proprio ammazza, quando i preti non vogliono far sapere le cose,
0: riescono proprio.
3: Per 150 anni hanno mantenuto questo segreto, e non solo questo.
0: Allora,
3: finché andiamo non mi fate più cattivo di quello che sono. Finché, attenzione, il 14enne Mozart, aveva 14 anni, faceva il crichetto Mozart. Lo ascoltò due volte il pezzo, lo ascoltò due volte perché si era intrufolato, no? C'era il Papa, Papino, Papetto, e c'era il crichetto, c'era sempre, no? Certo. 150 anni di segreto.
0: Allora, allora.
3: Andiamo avanti. Quanti anni hai? Cioè, 14. Per la questura, 22. Perfetto, puoi entrare.
0: Allora, per favore.
3: Finché il 14enne Mozart lo ascoltò due volte, lo trascrisse a memoria e ne realizzò la prima copia non autorizzata. Quindi, questo cosa vi fa venire in mente questa cosa? C'è Mozart, 14enne per la questura 22.
0: Dai.
3: Mozart ha sentito questo pezzo segreto per 150 anni, l'ha sentito due volte, l'ha trascritto e ha fatto una copia non autorizzata. Quindi Mozart è napoletano.
0: Ma chi?
3: Abbiamo scoperto che Mozart è napoletano, ragazzi. Questa è cultura, ragazzi. Questa è cultura. Mamma, ragazzi. Questo è come il segreto di Fatima. Lo sapevo, c'ha la faccia un po' da. C'ha la faccia un po' da furbetto. Salutiamo Mozart. Uè, Mozart. È Mozart lui.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Dua Lipa con Dance the Night. E ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi in diretta da Desenzano del Garda. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cantavolo Show. Manca solo un momento che ascolteremo subito dopo e rivedremo subito dopo la pubblicità, quindi avete tempo per scaricare l'app oppure seguirci attraverso i nostri canali televisivi. Pubblicità e torniamo subito. Andiamo, state lì.
1: Andrea Cantavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Andiamo, signori, sono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ed eccoci qua, ragazzi, allora prontissimi con il terzo momento in arrivo, che è quello di Beethoven. Quindi mi raccomando, se non l'avete fatto ancora, scaricate l'app, avete adesso questo momento per farlo, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, vi ricordo l'833 sul digitale terrestre per tutta Italia, e poi se avete Sky sotto solo l'Andrea Cadavolo Show dalle 7 alle 9 sul canale 809 GoTV Channel, oppure se siete in giro, se siete all'estero, come tanti di voi sono in vacanza, ci potete seguire attraverso l'app. Diamo terzo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cultura, adesso un po' di incultura, no?
0: Certo.
3: Ci vuole, se no dice la gente troppo intelligente questo programma, non mi piace più, troppo intelligente. Quindi parlate un po' voi, dai.
4: No, io ho sentito che avete parlato di Beethoven, Mozart.
3: Ma quale Mozart? Ma che c'è tra Beethoven o Mozart?
4: Perché ti spiego?
3: Sai
4: perché...
3: di dov'era Beethoven?
4: Siamo in Austria.
3: Penso anch'io.
4: No, scusami. No, guarda che allora.
3: Dimmi, Gio Guercio, dimmi.
0: Ma chi è?
3: Strizza l'occhio.
4: No, aspetta.
3: Sembra Gio Guercio.
4: Aspetta, no, secondo me.
3: Aspetto, se vuoi, aspetto.
0: Non è austriaco.
4: Beh, sì, fai
0: è sardo Beethoven. Beethoven.
3: Vedi, il livello è sceso in un attimo proprio.
0: L'hai voluto tu.
3: Rifallo.
0: Ma qual austriaco, è sardo Beethoven. Beethoven,
3: non c'è la pecora, non c'è. Cosa cerchi? Cosa stai cercando?
4: No, perché
3: sei comunque... guardato in giro, c'è la pecora.
0: Corri Forest,
4: no, comunque Beethoven, se non erro, Beethoven era
3: zitto,
4: tedesco.
3: Ma chi è questo che è entrato? Un scemo,
4: Beethoven.
3: No, sarà allora
4: Beethoven. Beethoven era tedesco.
3: Era tedesco.
4: Secondo me, se non ricordo male.
3: Sì.
4: Dei capelli, per me.
3: Dai, cioè,
4: capelli, sì.
3: Dai calzini bianchi anche.
4: Mozart.
3: Mozart, napoletano, l'ho detto io, napoletano.
0: Che napoletano?
4: Mozart, austriaco.
3: Mozart, non è Mozart. È Mozart.
0: No, allora. Fermi tutti.
4: Mozart
0: è austriaco sicuro, perché lui suona, ha suonato tantissimo, che è un musicista con le palle.
3: Perché a Vienna c'è il cioccolatino con le palle, no?
0: Le palle di Mozart.
3: Le palle di Mozart. È un cioccolatino,
4: ecco,
3: che si vende a Vienna. Si chiama le palle di Mozart.
4: Ecco.
3: Il cioccolatino.
4: E infatti è quindi simbolo dell'Austria.
3: Che c'è? Le palle di Mozart.
0: Non è un simbolo.
3: Ma è un simbolo.
0: È il cioccolatino.
3: Scusami, a Vienna si vende sto cioccolatino famoso, chiamate le palle di Mozart. Punto. Non è
4: perché
3: un simbolo.
4: Perché è stato il grandissimo simbolo.
3: Anche tu sei un simbolo. Pronto.
5: Andrea, c'è il blocco corto.
3: Grazie.
0: No, non ancora, è dopo.
3: Ha sbagliato.
5: Quello di fianco a te è il blocco corto.
3: Quello è cortissimo. Ringrazio.
4: Grazie per il blocco corto.
3: Ci mancherebbe.
4: Vabbè, quindi allora Beethoven tedesco, Mozart austriaco, e poi un altro sempre di questo genere musicale, che tra l'altro io ascolto.
3: Questo genere musicale.
4: Beh sì, a me piace.
3: Musica molto, classica.
4: Musica classica, sì. Molto, che a me piace.
3: A te piace, sì.
4: Mi piace, sì. L'ascolto.
3: Perché sono tutti solitari loro, no? Come te, no? Erano tutta gente un po' solitaria, si chiudeva nella cameretta, stava lì, componeva. Anche la madre è convinta che lui sia un compositore, capito? Perché lasciamo stare. Vabbè, andiamo avanti.
0: Sai perché c'hai ragione?
3: No,
0: perché
3: no,
0: Beethoven no. Era cieco.
3: Perché si ammazzava. Dai, andiamo avanti. Quante sono?
0: Anche
3: lui non. Dai, è sulla buona strada.
4: No, vabbè, dopo Vivaldi.
3: Vivaldi.
4: Invece italiano.
3: Sì.
0: Salutiamo Vivaldi, Andrea,
3: Sì.
0: In Piazza del Senzano.
3: Sì, gelateria. Sì. Ciao fratello. Dimmi.
4: Che tra l'altro Vivaldi, il nome che è stato dato a Vivaldi, sì. Se non erro, secondo me, cioè proprio Vivaldi, ma anche proprio anche per la tipologia di musica che lui faceva, perché Beethoven era
3: sai, come te, un po' triste, riflessivo, dentro la camera da solo, sì, la mamma Beethoven! Beethoven, esci fuori ogni tanto! Devo comporre, mamma.
0: Ho capito,
3: ma vai a giocare. Sporcati un po'. Cadi, fai qualcosa, mamma, che tristezza. Quello che gli dice la mamma, esci fuori dalla camera, esci, che la devo pulire.
0: Sai cosa diceva Beethoven alla mamma? Mamma, ho fame. No, ho sbagliato. No, era bello. Vieni a mangiare. Mamma, non ci vedo.
3: Facciamo così. Tu ci pensi pensi un po', dopo alzi la mano e io ti faccio parlare, va bene? Pensala, stavi dicendo, scusalo,
4: No,
3: è un ciccione.
4: Certo. No, Beethoven, allora, dei tre era quello più
3: fastidioso.
4: Beethoven dei tre praticamente era quello più
3: triste,
4: serio.
3: Sì.
4: Cioè, nel senso, se dovessimo descriverlo con un colore, secondo me.
3: Ma perché con un colore?
4: Sì, allora o un grigio.
3: Io ho il tuo colore, se vuoi.
4: Io sarebbe un viola.
3: Marrone, più marrone. Andiamo avanti.
4: Grigio?
3: Andiamo avanti.
0: Grigio. Ce l'ho.
3: Attenzione, c'ha la battuta. Vai, ciccione.
0: La mamma Beethoven, vieni che è pronto. Grazie, mamma, non ci vedevo più dalla fame.
3: Vabbè, una battuta così, dai, ciccione, vuoi dire? Non è...
0: Ciccione,
3: dai, su. Adesso tutti i ciccioni diranno: cavolo, che fai? Offendi noi? Sì, vi offendo, va bene. Non ho capito, io sono cattivo.
4: Quindi c'era Beethoven, sì, il serio.
3: Sì.
4: Il serioso. Poi c'era il Vivaldi.
3: Vivaldi era allegro, era
4: l'allegria.
3: Faceva festa sempre.
0: Sì.
4: E dopo invece Mozart
3: napoletano.
0: Ma che napoletano, l'estroso, i napoletani sono estrosi.
4: Il punto di riferimento, ecco, insomma.
3: Senti, estroso, possiamo andare avanti? Tanto non interessa a nessuno quello che hai detto. Cioè, non è neanche cultura. Cioè, lo sanno tutti, c'era una cosa banale.
4: No, però comunque
3: quello bianco è al limone. O yogurt. O limone o cocco. Non può essere altro. Non può essere cioccolata, pistacchio o Werderbrenna.
0: Ecco,
3: andiamo avanti.
4: Però la cioccolata bianca. C'è la cioccolata bianca.
3: Ragazzi, possiamo andare avanti. Basta, veramente sì, fastidioso. Però
4: è per dire
3: questo, perché le donne non. Capisci? Lui non approccia le donne. È per quello che è così, diciamo, riflessivo su se stesso. Se dovesse. Non conclude, capito? Sì. Ma io lo so la sua storia. Lui praticamente è rimasto scioccato perché lui un giorno andò da una donna e gli fece un complimento: che belle gambe che hai. E allora è rimasto scioccato perché la donna gli ha detto: ah, se vedessi a terza. Ecco perché non fa più complimenti alle donne di questo genere, perché ha paura della risposta. Vabbè, poi era chiuso in una camera, quindi chiaramente andiamo avanti. Signor giudice, sono qua ancora sofferendo. Vabbè, allora facciamo così, Giopinotto.
0: Ma chi è?
3: Facciamo così, mandiamo un po' di canzone, ma giusto 20 secondi e poi qua siamo.
1: Cattavolo Show.
3: Mamma,
1: su Studio Più.
2: Andrea Cattavolo Show.

0: Jennifer Lopez, David Guetta con Save Me Tonight. Allora, signori, ci siamo, Scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi e da questo momento per chi ha Sky anche sull'809 GoTV Channel. Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un giovedì 23 luglio con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo in avvio sarà asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio sera fresche correnti dal nord Europa irromperanno sul territorio e permetteranno locale instabilità. Sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica e qualche effetto sarà in sconfinamento all'estremo nord-est e sulle coste del medio-basso versante adriatico. Sono correnti settentrionali che permettono anche una attenuazione del gran caldo anche al sud e su Sardegna e Sicilia. Altrove, estate e mediterranea, le temperature massime difatti ad esempio al nord non andranno oltre i 28-32 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Centro Aste Pubbliche con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: su Studio Più.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati, vai Bud!
2: Yeah.
1: E Bud Spencer! Sei Bud Spencer! Versione brutta però! Lui era anche bello!

0: ragazzi, dura un po', però è bella, dai, cioè, è la canzone più bella che metteremo oggi, quindi godetevela, insomma. Bella, no? Ma mi viene in mente Bud Spencer e Terence Hill. Mamma, quando i miei uscivano a cena, noi vedevamo Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4, mamma. Poi ne facevano 7-8 fino a mezzanotte l'una, no? La pentola di fagioli col sugo, anche tu volevi farlo, capito? Mamma, domani fammi i fagioli col sugo, vai a dormire, cretino. Bellissimo. Terence Hill che si faceva trascinare sulla barella, meraviglioso, eh? Attaccato al cavallo, bello, troppo bello. Gli schiaffi di Bud Spencer, i pugni in testa. Posso dartene uno?
1: Ma perché?
0: Dai, così, tanto ma per... Meraviglioso, meraviglioso. Vabbè, ragazzi, tanti ricordi. Poi siamo cresciuti, purtroppo ci siamo guastati. Che dobbiamo fare? Va bene, buongiorno, bentrovati, ragazzi. Io vi dico una cosa, una cosa che, a cui ho pensato stanotte. Secondo me noi non usiamo abbastanza la mente e il nostro corpo. Cioè, non tutti, però, per esempio, Ugo usa pochissimo la mente e pochissimo il suo corpo, cioè, no, ma in generale un po' tutti, no? Cioè, noi il nostro cervello lo usiamo solamente per capire dove abbiamo messo il cellulare, per esempio, no? Sono le 8, devo mangiare, cioè il cervello lo usi tu, no? Cioè, il tuo cervello viene usato per lo 0,5%, capito? Cioè, proprio pochissimo, mentre il cervello ha delle capacità pazzesche, potresti fare degli esperimenti incredibili col cervello, invece non lo usi. Lo usiamo solo per imparare quattro cose, per lavorare, insomma, no? Per guadagnare quattro soldi, ma lo usiamo veramente poco. Il fisico anche, cioè non, il nostro fisico potrebbe fare degli esperimenti pazzeschi, invece lo usiamo per reazione, capito?
1: Reazione.
0: Eh sì, nel senso, cadi, ti rialzi, capito? Ma tu potresti fare 6780 capriole e versi particolari e movimenti del corpo incredibili, anche in coppia, voglio dire, cioè non... E invece tu il tuo corpo lo usi per sederti sul divano, per esempio, poi ti rialzi appoggiando la mano, cioè non... Che altri movimenti fai? Quello della sigaretta, che... Prova a scrivere oggi vai a casa e oggi rifletti sui movimenti che riflettete tutti sui movimenti del corpo che fai e poi li scrivi su un foglio, ti renderai conto che fai 4-5 movimenti e basta, ma il tuo corpo potrebbe fare 8000 cose, giocare, rotolare. Da bambini perché eravamo più in forma? Perché ci buttavamo per terra, saltavamo, le capriole. Adesso se fai una capriola te trovi un petrolio, trovi. Mamma, ragazzi, vabbè, comunque provate oggi a fare questa cosa qua, scrivete su un foglio a fine serata, mentre fate un movimento ve lo ricordate, lo segnate, no? E poi a fine serata poi guardate tutti i movimenti del corpo che hai fatto, se ne hai fatti pochi, amore, vieni un attimo e compensate, ragazzi. Ma buongiorno. Oh, ma stamattina che è successo? Hai messo mano al palinsesto?
1: Sono le prime due, basta.
0: E basta. Ah, ci vuoi illudere? Perché non vuole fare i movimenti col cervello, capito? Cioè non... ha pensato solo per due minuti e basta.
2: Fammi godere.
0: E magari. Vai, Annalisa, va.
1: Che Annalisa?
0: Annalisa è sempre in mutante, no? La cantante, se tu vedi sui social, è sempre in mutante. Facci godere, Annalisa.

0: allora vorrei possederti sulla poltrona. Sicuramente nessuna donna te l'ha mai detto, Ugo, quindi segnati anche oggi le frasi che le donne non ti hanno mai detto. Cioè, vorresti segnarti, allora, come prima frase questa: vorrei possederti sulla poltrona. Proprio non, vabbè, ad Annalisa invece chissà quante volte gliel'hanno dette queste frasi. Va bene, allora andiamo in pubblicità, noi riflettiamo sulla nostra mente, sul nostro corpo. Ragazzi, fatelo, fatelo, perché potreste veramente svoltare assolutamente.
1: Andrea, da tavolo show
2: su Studio Più.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Oh no, c'è uno che continua a sbagliare il nome di Aziz e scrive: mettete Zed per favore, anche Quebir, che sarebbe El Kebir, il cammello. Ma io mi chiamo Aziz e il cammello si chiama El Kebir. Mamma. Che problemi c'hai, bello? Bella anche questa, ragazzi. Bruno Mars, dai. C'è anche Bruno Twix, che io amo. Molto più bravo. E anche Bruno Togo.

0: lo so, ogni tanto urlo un nome. Mi piace sta cosa. Bella. Allora, ieri ho assistito a una canzone cantata da ce l'ho quella The Bodyguard, come si chiama? Whitney Houston. Poi c'era Ray Charles e Gwyneth Paltrow. Come si chiama? Diana Ross e un altro Brown Fraus. Vabbè, comunque erano quattro voci pazzesche, ragazzi, una roba incredibile, no? Cioè, se tu ci pensi che prima c'erano delle voci, cioè, non è che adesso non ci sono, però prima c'erano delle voci strepitose. Che fine lo fa? Cioè, non nascono più, oppure magari non c'è più bisogno di voci così e la gente si fissa più su altre cantate, altre cose, tipo rapper, trap, triz, traz, stutunz. Non si capisce più niente. Ma prima c'erano delle voci che tu provavi a imitarli e anche se cantavi bene, uscivi sempre fuori, cioè stonavi sempre, cioè anche se cantavi bene al karaoke, ma a un certo punto cioè, si strozzava la voce, no? Inimitabili, gente inimitabile. Vabbè, l'ho detta perché non lo so, cadavolo, io ti voglio bene, lo sai, sei per me, sei veramente il numero uno, grazie. No, mi faccio i complimenti da solo perché certo. non me li fa nessuno, quindi non... Buongiorno Scarti, potete commentare questa, quando mi insultate io godo, non so come mai, forse sono un infomane, forse, non lo so, c'entra? Non c'entra niente. A proposito, una mia amica mi ha detto che era ninfomane e adesso non è più ninfomane. Io gli ho detto, vabbè, stica, cioè, e lei mi fa, quali, dove?
1: Sai!
0: No, gli ho detto, allora non t'hanno curato bene. Dai, sto scherzando, ragazzi. Brava, bella,
1: è bella.
0: Non sono più ninfomane. Stica, dove, quali? Ma posso ripetere ancora? Ma faccio in inglese, magari non.
1: Inglese?
0: In francese, magari. Non sono più ninfomani? Ah, e sti qua. Ah, dove? Quali?
1: È uguale.
0: È più francese. Va bene, la mia ragazza mi ha lasciato un biglietto sul frigo con scritto non funziona e me ne vado di casa. Ah, e senza e. Non funziona, me ne vado di casa. Vabbè, tu apri il frigo, se funziona, vuol dire che ha sbagliato. Cioè, non. Voglio dire, guarda, controlla, magari funziona e non l'ha aperto bene, non so, a volte si fumina la luce ma funziona uguale, non, vabbè, andiamo avanti. Cadavere è vero, Annalisa è sempre in mutande nei suoi video e foto, ma fa bene, voglio dire, cioè, anzi Annalisa si è lamentata. Mi ha mandato proprio la lamentela di Annalisa. Cioè, no, è vero, cioè, tu ridi, ma sembra che io invento le cose. Annalisa scrive su un post: dicono che sono sempre in mutande, sono frustrati sui social, sono cattivi a caso. Ma a caso non capisco la cosa vuol dire. Non è... forse ci ha preso per ninfomani e allora ha scritto a caso, ma ci stava più un altro sostantivo qua. Non... Vabbè. Comunque, e dove? Quali? È meraviglioso, ragazzi. È bello perché la mia mente penso che sia malata, non c'è niente da fare. Io penso quando l'altro giorno è morto un signore che io conoscevo bene e il figlio mi fa: è morto mio padre, così quella. L'ha detto in un modo che ci stava bene una battuta. Io la volevo quasi fare. Poi dopo ho detto: no, mi sembra il caso. È il primo giorno, dai.
1: È il primo giorno.
0: Cioè, ma io la mia mente è talmente malata. Perché è malata? Perché in qualsiasi situazione va a cercare la battuta. E gli escono così a cavolo, capito? Cioè, comunque Annalisa ha scritto che la gente è frustrata e che siccome lei è sempre in mutande la criticano. Allora, a dire la verità, io non ti ho mai criticato, anzi, io fossi in te toglierei anche le mutande, cioè, io fossi in te proprio nuda, cioè per me non mi offendo, anzi, ti scriverò sempre dei bei commenti, se... anzi, cioè, ci mancherebbe, ma stai scherzando, posso dire che tutta gente gay, voglio dire, cioè, ma non voglio offendere i gay, assolutamente, però se uno, se io vedo un uomo nudo, lo critico, perché che è sta cosa, che schifo, sta schifo. schifezza, capito? Perché mi piacciono le donne, non è un'offensiva nei confronti dei gay. Però un gay che non gli, a uno che non gli piace Annalisa è in costume o è mutante, è sì gay, cioè, per non dire un'altra cosa, che magari no, come direbbe Coso, come si chiama il mio amico direttore,
1: Feltri
0: direbbe altre cose. Io mi sono fermato su gay, cioè non, ci mancherebbe, però no, non è una critica, ci mancherebbe. Io ho tantissimi amici a distanza gay, relazioni a distanza, per favore, no scherzi, sono persone meravigliose, siamo tutti, ma che poi non c'è differenza tra un gay e un etero, cioè l'etero è un po' più lungo, il gay è più corto come termine, o viceversa. Se è viceversa, meglio lontani come amici. Cadavolo, vuoi commentare la mia ex perché è diventata così no dai, veramente. Io sono Giuliano, mandami la foto della tua ex, no, nel senso, è diventata, vogliamo delle prove, insomma, non, vediamo se ha scritto qualcosa, se ha mandato qualche foto, così possiamo argomentare la cosa, altrimenti non rimane fra me e te il pensiero, cioè non, ma noi non vogliamo il pensiero, niente, non è, ma Giuliano, manda delle foto, ma non per me, per un amico, lo dico.
1: Beh, certo.
0: Io ho un'amica linfomane che si chiama Sissi ad Ancona. Vabbè, adesso che dobbiamo fare? Fai due biglietti. Che dobbiamo fare? Noi facciamo l'elenco di tutte le linfomane dei paesi. Però in effetti c'è, ma salverebbero un sacco di matrimoni, perché ti spiego, se il marito o il fidanzato decide di tradire la fidanzata, se la tradisce con una linfomane, uno può tornare a casa e se viene beccato dice: amore, aveva tanto bisogno, cioè non, era lì. Scusa, è una malattia, è una malattia, noi stiamo scherzando su una malattia, cioè voglio dire, cioè non, se uno è malato, no, è cieco e vuole attraversare la strada, cosa fai? E ti giri di spalle, fai in silenzio così non ti sente, non,
1: aspetta,
0: mi può accompagnare dall'altra parte?
1: No, aspetta, non penso l'immagine.
0: Piano, in punta di piedi attraverso la strada, lo lasci là, in mezzo alla strada, che lo, magari lo schiacciano. Cioè, amore, la stessa cosa ho fatto con lei. Cioè, poteva essere magari, chissà, cioè, voglio dire, che fine avrebbe fatto. Magari 7, 8, cioè, io da solo, piano piano, ho fatto 7, 8, e quindi tornato a casa con te, cioè, tranquilla, si sta meglio, si sente meglio, respira, ha preso l'affanno, gli aveva preso. Una cosa brutta, amore, cioè, non... Quindi c'è sempre una ninfomane in ogni paese, salverebbe tanti matrimoni, fidanzamenti, matrimoni, sì. Seguitemi per altri consigli, ragazzi.
1: Consigli sono
0: sulla mia pagina YouTube,
2: su Studio Più.
0: Ugo è un ermafrodita.
1: No.
0: Se ce l'ha con un dito non lo so, però non. Cosa vuol dire ermafrodita? Cosa vuol dire?
1: Che ce li hai tutti e due.
0: Tutte e due. Sai che ci sono degli animali che sono ermafroditi, no?
1: Ah sì, è vero,
0: eh sì, sì, infatti, soprattutto orsi. Adesso c'è un tipo di orso che è ermafrodita. Infatti, quando ti dico: non esci mai di casa, sei un orso. Uno che ha tutti e due gli organi, cosa esce a fare? Sta a casa e si diverte da solo, cioè, voglio dire, non... vedi che i detti hanno un senso.

0: Bruno Kit, eh?
1: Chi è?
0: Lui è Bruno Kit. Kit e Kat. C'è Bruno Mars, Bruno Twix, Bruno Kit e Kat. Lui è Bruno Kit e Kat. Hai fatto qualcosa per le spalle?
2: Ma
0: le
2: allora,
0: vedo più grosse, veramente. Non...
1: Dai.
0: Cioè, questa camicia ti andava larga, invece adesso ti va stretta stretta. L'hai lavata male?
2: No.
0: Che bello, quelli che vanno in palestra con le magliettine XXXS. Quella bella, le magliette strettissime. Ho lavorato parecchio, eh. Lui è uno di questi.
2: No, io ho sulle cose S, lo dico, lo metto. Allora,
0: pensa, la S ti sta così larga, pensate. Devi prendere le XS, quelle da donna.
2: Ma dipende, questa qui, considera che è una camicia che ha 20 anni, eh.
0: Ah, complimenti.
2: Sì, sì, vero.
0: Ma non l'hai mai messa praticamente. L'hai lasciata nell'armadio 20 anni.
2: No, ma guarda
0: perché
2: che io...
0: era larga prima.
2: Certo. No, guarda che tu ridi, però io tipo dalla sarta, mia sarta di fiducia.
0: Cioè
2: io ho una sarta.
0: C'hai una sarta addirittura,
2: okay,
0: ma
2: sì,
0: non
2: sì.
0: C'è una lira, c'è la sarta.
1: Diciamo... la mamma.
0: Ah, la mamma.
2: No.
0: La mamma fa la sarta, la cuoca, la donna delle pulizie, va tutto, insomma.
2: No,
0: manicure, pedicure e vada via il cu.
2: No,
0: non mi interessa, andiamo avanti, ragazzi. Ricordatevi che se fa la pipì in piedi non è la donna giusta, ok? È un detto cinese, ragazzi.
1: Ma che detto?
0: Vabbè, se vuoi te lo recito in cinese. Ma ti tappi, tampi, capito? Non va bene, non va bene. Dica, ladro di latina, dica.
2: Stamattina, sai che mi sono svegliato con...
0: Ma Ugo non è mai stato con una... Ragazzi, andiamo avanti, ragazzi. Ugo non è mai stato con una donna, cioè non...
1: Ma non è vero.
0: È incensurato ancora.
1: Ma chi?
0: È incensurato. Dimmi, Bruno Gocciola.
2: Stamattina...
0: Mi sono... Bruno Gocciola.
2: Stamattina mi sono svegliato.
0: Bruno Mars, Bruno Twix, Bruno Tic Tac... Kit Kat e Bruno Gocciola. Andiamo là. Bruno Ringo, Bruno.
1: Certo.
0: Tutti, li facciamo tutti. Bruno Girasole, lì, come
1: Bruno
0: Bucaneve. Kit e Murt, come si chiamava?
1: Girasole.
0: Il biscotto, quello che ci infilavi il dito.
1: Il Bucaneve.
0: Mamma, che buoni, mamma. Che poi ti si scottava il dito, no? Perché lo bucciavi con tutto il dito dentro. Lo mettevi nella tazza del latte caldo, no? Tu infilavi il dito e poi il dito lo infilavi dentro, non lo facevi tu. Io infilavo il dito,
2: no.
0: Mi si bruciava il dito. Poi leccavo il dito, cioè, una scena meravigliosa. Lo facevo guardando la mia dirimpettaia dall'altra parte. Aveva la mia età, 14-15 anni, bellissima, già un seno meraviglioso, incredibile. E col seno arrivava dall'altra parte, arrivava sul mio balcone.
1: Ma chi?
0: Veramente, i palazzi una volta erano appiccicati, un metro e mezzo. L'edilizia si è sviluppata male. Si è sviluppata negli anni, l'edilizia è diventato un casino, ragazzi. Una volta uno costruiva, questo è il mio confine. Ok, a 50 centimetri costruisco un palazzo. Sì, ti faceva ombra, capito? Ma c'era intelligenza col caldo che fa oggi, no? Se i palazzi fossero più vicini, ma ci sarebbe ombra, tutti si farebbero ombra. Invece no, 5 metri dal confine, quindi tu devi stare a 10 metri dall'altro per costruire 10 metri. È un usolo che ti prende, che ti ammazza. Chi te stramort? Vabbè, andiamo avanti, dimmi.
2: No, ti stavo dicendo
1: Andrea,
2: che...
1: c'è la pubblicità, il racconto dopo.
0: Ho un paradosso pazzesco, lo dico perché è una cosa meravigliosa. Cioè, no, non lo dico, dai, sennò
1: Bruno... scusa.
0: Prima o poi mi chiudono, io non voglio essere chiuso. Dimmi, tu sei chiuso? Lui
1: no.
0: È chiuso per ferie.
2: No, stamattina mi sono svegliato.
0: Ho visto un cartello bellissimo su un negozio. Chiuso per ferie dal 24 luglio. Riapriamo il 27 perché abbiamo finito i soldi. Cioè, quindi tre giorni. Onesto. Vuoi dire qualcosa a tuo discapito?
2: Stamattina ho indolenzi.
0: Ok, pubblicità. Dopo ce lo dici. Se no, sei ore e mezzo.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ma dai, non è vero, dai, non è vero. Cioè, diciamo che peggiora un po', ma non. Però dai, non. Poveraccio, già si sente discriminato, come si dice? Discriminato, come si chiama?
1: Discriminato,
0: che ho detto io? Discriminato. Vabbè, senza latte anche, non senza lattosio. Andiamo avanti, andiamo avanti. Cadavolo, come mai? Raga, allora, se mi chiedete cose. Lascia stare, non. Non mi guardare così, cioè non.
2: Poi ti osservo, scusami.
0: Ma non, cioè, mi devi osservare, io non sono da osservare, cioè non.
2: Scusami.
0: Che fai? L'osservatore. Il bird watcher.
1: Il bird watcher.
0: Quello che guarda gli uccelli, come si chiama? C'era l'uomo che sussurrava i cavalli e l'uomo che guardava gli uccelli. È un film, è un film. Ma sei cretino, sei.
1: Ma che film è?
0: C'è un film dove una coppia va in giro a fotografare gli uccelli. Ma perché ride? Ma perché ride? È vero, l'hai visto te? Ma, allora, tu eri il protagonista.
2: Con i cavalli
0: femminile,
2: sì.
0: Però protagonista femminile.
2: No, no, questo qua degli uccelli, sì, ho sentito questo termine all'interno della scienza, all'interno.
0: Orario flessibile, andiamo avanti, dai, non lascia stare, non. Cadavolo, ma se Gesù. Ah, queste sono domande difficili per me. Mica faccio il prete. Se Gesù fosse vissuto in questo periodo, in che senso?
1: Cioè, se avesse vissuto adesso con
0: adesso.
1: Adesso.
0: E qual è la domanda? Non capisco. Qual è la domanda?
1: Vuole sapere da te cosa farebbe, come si comporterebbe, credo.
0: Chi?
1: Gesù.
0: O la gente. Non lo so, magari in metropolitana, che ne so, lui apre le porte da solo. Per dire, no? Sai che quando vai in metropolitana ti si chiudono sempre le porte davanti. Tu corri, corri, corri, pam, e si chiudono. Invece lui scende piano piano, tranquillo. 3-4 gradini li salta, perché non mi sembra anche giusto. E poi a un certo punto arriva davanti alla metropolitana che sta per partire, ha già chiuso le porte, e lui fa così e si riaprono le porte. Tutti, ma chi è Gesù? Cioè, non, vabbè, non lo so, però farebbe cose pazzesche. Secondo me addrizzerebbe anche un po' di denti a qualcuno. Cioè, non, no, te immagini, va da Putin, da Trump, che fanno così, va là e li rende piccoli, cioè, che ne so, grandi come le formiche. No, dai, parla adesso, parla. Anzi, parlerebbe così, dai, parla Trump adesso.
3: Ti chiamo.
0: Ancora più piccolo. E poi lo schiacciano con un sandalo. Pensa se buca. Vai in macchina, Gesù, e buca, no? Si mette lì a cambiare la macchina. Gesù crick, cioè, veramente. Col crick. Andiamo avanti, ragazzi. Ma andiamo avanti. Sto peggiorando. Io di anno in anno peggioro. Come mai? Tu migliori, io peggioro. Ma i denti sono tuoi o di Johnny il Castoro? Perché
2: no, sono di miei.
0: Sono di Alfano, cioè i denti di Alfano.
2: Sono naturali, scusa.
0: Continua a guardare gli angoli, dai, non lascia stare. No, no. Cadavolo, a Verona si sente male, e lo so, qua si sente bene, però, cioè non mi interessa, non me ne frega niente. No, non è vero, non è vero. Mi dispiace, a Verona e a Mantova,
1: in Trentino,
0: e anche in Trentino si sente male, ma sta mettendo a posto la Mitsubishi, Claudio, quindi c'ha la Mitsubishi GTO, GT6, GT, come si chiama?
1: La 3000 GT.
0: Mamma, è bellissima, cioè degli anni 80. Quando sai su quella macchina ti viene la faccia di Tom Selleck. Veramente, è vero, è bellissimo. Che era la Ferrari dei poveri, era, no? Però Claudio era già ricco all'epoca. C'era, o ti compravi la Ferrari, o ti compravi la Toyota GT, come si chiama?
1: Mitsubishi.
0: Mitsubishi T
1: 3000 GT.
0: E infatti io gli ho detto: Claudio, Mitsubishi, cavolo.
1: Mamma mia.
0: Che pezzo di Toyota. No, una Mitsubishi. No, era una frase, era una battuta. Vabbè, andiamo avanti. Achille, si può sapere qual è il tuo obiettivo nella vita? Ragazzi, non gli fate queste domande, perché lui se lo pone ogni tanto. Lui ogni tanto si ingricca il cervello. Gli si ingrippa. Cioè, a un certo punto si ferma e dice: ma io che sto facendo nella vita? Ma sto sbagliando qualche cosa? E invece poi io lo rimetto sul binario giusto e lui va avanti.
1: Ah, ecco.
0: Ma si ferma a ragionare, a pensare. Ma no, adesso così quella lo dovrebbero fare tutti, questo, no? Però lui è un pessimista, come diceva uno che poi è morto e non c'è più. Ottimista, devi essere sempre ottimista, cioè tu devi sempre vedere in positivo, altrimenti sii negativo, un casino. Già i telegiornali sono negativi, i telegiornali tutti pessimisti, cioè, proprio, se tu apri un telegiornale o un giornale, un macello, titoli: è morto quello, è morto quell'altro, è crisi economica, meglio non guardarli. ottimisti. Vai, la vita è meravigliosa. Oggi puoi fare un sacco di cose. Innanzitutto sai cosa puoi fare?
2: Sì.
0: Che magari non potrai fare domani. Respirare. Cioè ti rendi conto? Uno non si rende conto che oggi può ancora... che oggi può respirare, cioè, capito? Era una gag visiva, ragazzi. Ho fatto finta di morire, insomma. Che mi mancava l'aria. Puoi respirare, puoi bere un bicchiere d'acqua, te. Ma allora, quando è che si è felici veramente? Quando si ha la percezione della felicità? Quando? Quando? Di.
2: Quando hai
0: la percezione... Sta diventando troppo difficile il programma. No, vabbè, se è troppo difficile mi ributto sulle battute.
2: Quando ti senti, diciamo così, tipo in equilibrio?
0: No,
2: diciamo così.
0: No, assolutamente no.
2: In equilibrio, cioè nel senso, vabbè, la felicità è un momento, ok?
0: Sì.
2: Però quando senti, no, cioè in equilibrio, diciamo così, sei... tra virgolette magari tipo, ma neanche proprio, cioè soddisfatto,
0: no,
2: di come stai vivendo, hai capito?
0: No, no. Allora è un equivoco, scusami, allora la felicità come dicono in tanti è un attimo, no, una cavolata, non è un attimo. Allora ti faccio un esempio sul presente, il passato e il futuro, giusto? Allora il futuro è un qualcosa che esiste?
2: Ad oggi no,
0: no.
2: È
0: abbastanza facile la domanda, certo. Se mi tremi già sulla prima domanda, sì, era titubante già sulla prima domanda, che era abbastanza facile. Il futuro c'è, è presente il futuro, cioè lo puoi percepire il futuro?
2: Vabbè, no. Non lo posso percepire.
0: Il passato c'è ancora, il passato?
1: No.
2: Ma
0: il passato c'è,
2: no,
0: o non c'è?
2: No, a meno che tu
0: puoi rivivere il passato.
2: Vabbè, certo,
0: no. Il futuro lo puoi vivere?
2: Vabbè, certo,
0: non
2: sì,
0: lo
2: sì.
0: Sai se puoi vivere il futuro.
2: Vabbè, sì, in teoria, certo, sì.
0: Quindi
2: speri, certo.
0: Il futuro non c'è. Il passato non c'è.
2: Sì.
0: Il presente è un qualcosa che divide il passato e il futuro. Ma cosa è il presente? Il presente non esiste, neanche il presente, perché non esiste una cosa che divide due cose che non ci sono. Lo capisci? Quindi neanche il presente c'è.
2: Esiste l'attimo.
0: Esiste bravo.
2: Il momento.
0: Chi è felice veramente? Quando uno dice: ah, ero felice a 20 anni. Una cazzata. Come fai a ricordarti che eri felice? Ti ricordi un attimo dei tuoi 20 anni? Non è che ti ricordi tutti i 20 anni. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, Sunday, Monday, Wednesday, Friday. No. Ti ricordi un attimo. Non è la felicità. Quella non è felicità. La felicità è quando uno riesce a percepire da qualsiasi gesto, movimento che fa del corpo, la felicità, il piacere di farlo. Se io adesso mi bevo questo bicchiere d'acqua, no, e mi soffermo a pensare all'acqua bella, limpida, che è uscita fuori dalla fontana, adesso me la bevo un attimo prima di assaporarla, godo già della limpidezza dell'acqua, di quello che mi farà la garganta, che andrà giù nel mio corpo, mi disseta, non mi fa più sudare così, anzi magari mi fa sudare di più, però quella sensazione meravigliosa del corpo, in questo momento io sono felice. E anche quando bevo giù l'acqua, godo il momento. Quando riesci a godere del momento, allora sei felice, capito? Quella è la vera felicità. Non sono gli orologi, le cose, compro quello, compro quell'altro. No, una cazzata quella. Godi del momento, capisci?
2: Ma scusa,
0: quando tu godrai del momento, quando troverai chi... Perché non lo fai? Perché sei scemo. 8 anni di astinenza, sei scemo veramente. Allora, ho iniziato la mattinata dicendo: segnate su un foglio tutti i movimenti del corpo che fate durante la giornata, per capire se siete monotoni, se fate sempre gli stessi gesti, perché il nostro corpo può fare un sacco di movimenti meravigliosi, anche la mente può fare dei voli pindarici eccezionali. Tu, per esempio, fai 7-8 movimenti del corpo, fai sempre quelli, ti siedi in macchina, accendi le chiavi, quando sei in cameretta fai sempre i soliti movimenti, cioè non fai mai un movimento sussultorio in compagnia, no, perché? Perché sei scemo, il tuo cervello ti ha detto che lo puoi fare e tu gli stai dicendo: no, non lo voglio fare, sei scemo veramente, perché poi il tempo passa e tu il bicchiere d'acqua non te lo puoi più buttare dentro al corpo, mi capisci? Se tu lo puoi fare, io lo bevo tutti i giorni un bicchiere d'acqua. E perché domani non c'è certezza.
2: Questo è vero.
0: E questo è vero, sì. Cioè, tu sulla lapide puoi far scrivere, che ne so. Eh sì, perché lui morirà quasi vergine. Salvo Maria, Giuseppa e Franceschina. Le tre donne che ha avuto nella sua vita. Tranne 3-4 movimenti sul sultorio, quasi vergine. Cioè, non sono tornato vergine. Ah, se avessi ascoltato Catavolo. Per dire, no. Ah, se avessi ascoltato qualche vigliacco. Perché... Vabbè, ragazzi, stiamo diventando troppo filosofi. Non... Comunque, il pensiero mio era un po' il pensiero dei greci. I greci ragionavano così, no? C'è un tempo reale e un tempo irreale. Vabbè, lasciamo stare. Non...
2: L'amore, chi l'ho capito?
0: No, lascia stare. No, no, stiamo diventando difficili.
2: No,
0: dai,
2: no, no.
0: Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Pronto?
4: Yeah. È pronto, Andrea?
0: Sì, chi è?
4: Sì, sì, guarda, sono Michele. No, per ascoltarvi volevo dirvi che la nostra soddisfazione è il vostro più grande premio.
0: Ciao, fratello! Stai attento che oggi c'è il sole forte. Copriti la testa. Copri la testa, mamma mia.
5: Su Studio Più.
0: Ragazzi, potete godere della vostra felicità in ogni istante. Basta concentrarsi, essere ottimisti. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi cosa state facendo la pensate in positivo. Lo capisci o no?
2: No, io lo capisco.
0: Anche se fai un lavoro che ti lamenti, ma ti piace farlo. Se ti convinci, ti piace farlo. E diventa più piacevole. Lascia stare.
2: No, no, no.
0: Vai a schirare le camicie. E ci hanno cicato. Ma... Mi ricorda le mie mani quando facevo 7-8 ore di bagno.
2: No,
0: quando stavi 7-8 ore in bagno dentro l'acqua, che le mani ti andavano accartocciate. Uguale. La camicia sua uguale.
2: No, no, siete piamati. I like the way you put your
0: hands up in the air. I like the way you... Senti che dice un piccione, ma senti, senti.

0: du senso. È bella, lascia stare, non puoi capire. Vabbè, lui è un Picasso verbale. Lui è, quando parli, sei un Picasso verbale. Tu, cioè, non si capisce una mazza. Io mi ricordo che da bambino mi ha portato la maestra, non solo a me, ma ha portato anche gli altri alunni. No, vabbè, a me mi ha portato da solo. Però ero già grande, io a 12 anni dimostravo già 36 anche volendo. Cioè, quindi lei mi ha portato, insomma, è nata una storia d'amore meravigliosa tra un Picasso e l'altro. No, è vero che quando ci portavano in gita a vedere queste mostre pazzesche dove c'erano pittori straordinari come Picasso, ma tu c'hai 12-13 anni, già non capisci un cazzo, veramente non è... sei già pischello. Ho detto cazzo, ho detto non... però la maestra tenta di spiegarti, no, perché questa, tu vedi tutti questi scarabocchi qua, questo quadro enorme, tutto scarabocchiato, dice signora, gliene faccio uno io, adesso che torniamo in classe, sai quanti Picassi che gli posso fare? Io ho la testa piena di Picassi, sono picassiano proprio da generazioni, sì, picassiano, come si dice, Achille non capisce un cazzo, però io insomma io sono molto, pensa gli alunni, i compagni di Achille in classe, cioè come veniva coglionato, cioè mamma, ma ti massacravano, vero?
1: Ma no, guarda che allora io mi ricordo alle elementari, cioè io
0: ero rifatte poi, le ha finite.
1: No, io ero un po' un ribelle,
0: sì,
1: ero quello delle note, quello che ogni due per tre
0: Beethoven
1: era.
0: È arrivato Beethoven,
1: ero fuori dalla classe, quindi
0: quando farete un tour nelle piazze che vogliamo picchiare Achille, a ottobre torniamo a teatro, quindi ragazzi aspettate, insomma a ottobre torniamo a teatro, se non sbaglio la prima data è già fissata per Mantova,
2: 10 ottobre Guidizzolo.
0: Ma sì, ma non fare così, l'hai detto seriamente, non...
2: 10 ottobre Guidizzolo,
0: con un po' più di entusiasmo,
2: 10 ottobre Guidizzolo,
0: eh?
2: 10 ottobre Guidizzolo,
0: Guidizzolo Mantova devi dire,
2: Mantova.
0: Cretino
2: Mantova.
0: La gente di Bari mica sa dove è Guidizzolo. E si scemo veramente, non... dimmi, ladro di lavatrici, dimmi.
2: Ma perché?
0: Ma no, a Rovereto si sente benissimo, non è vero che il Trentino ha problemi, ciao disagiati, vedi, ha ragione, vedi, è lui che dice in Trentino.
2: Mi hanno scritto gente di Trento che a Trento non si sentiva la radio.
0: Ma ha detto in Trentino, hai detto, invece dovevi dire a Rovereto, cioè a Trento non si sente bene, non è che... Ma poi magari altri di Trento sentono bene,
2: sì,
0: ma lui, vedi, lui è pessimista, vedi,
2: io pessimista?
0: Tu sei pessimista,
2: no,
0: cioè,
2: allora,
0: lui è un falso ottimista, ok? Lui è convinto di essere un ottimista, ma l'ottimista è quello che... Allora, ti spiego, Ugo, io ti voglio bene, però per me sei un pessimista. Il pessimista quale? Chiedimi chi è il pessimista.
1: Chi è il pessimista, Andre?
0: Il pessimista è quello che ha paura di fare cose. Faccio un esempio: un grande ottimista è un grande imprenditore. Ma tu hai mai visto un imprenditore che ha paura di aprire una società, chiudere una società perché magari non va bene, aprirne un'altra, provare a fare una cosa, provare... Secondo te come lo vedi questo? Ottimista o pessimista?
1: Vabbè, è ottimista.
0: Ottimista,
1: certo.
0: Lui cosa ha fatto nella vita? Una cosa, fa la radio e poi va a casa e si butta sul divano. Sei un pessimista. Perché una volta gli ho anche proposto un business. No, non apro società, io ho paura, così e quella. Sei un pessimista. Il pessimista ragiona come te.
2: No, ma devi avere l'ottimista... anche i mezzi per farlo. Devi avere
0: ma
2: anche
0: non,
2: i mezzi.
0: No, che è una cazzata questa, cioè non è...
2: Ma
0: è una cavolata, cioè non esiste... Vabbè, è un discorso un po' più ampio, però se uno... io te lo dico per certo che sei un pessimista, sei un pessimista nato proprio, cioè proprio tu vedi tutto negativo, poi fa finta di essere positivo, no? Perché nella sua negatività dice vabbè, però si accontenta, capito? No, però vabbè, dai, io si accontenta, ma accontentarsi, ma non ne vuol dire essere ottimista. Vabbè, lasciamo stare, andrà. Sto diventando troppo filosofo, cioè non va bene. Casso. Torniamo sui cassi, dimmi cassiano. Lui, per esempio, anche tu potresti essere un ottimista, però sei ancora un po' pessimista. A volte sei molto pessimista, però sei abbastanza ottimista. Abbastanza, non tanto, però no.
1: Perché è vero il fatto che a volte ti pervade, cioè magari il pensare troppo, oppure il riflettere. Però per la serie, perché hai paura di farti male,
0: sì,
1: questa cosa qua, ecco.
0: Esatto.
1: Oppure perché...
0: Lui ce l'ha in modo esponenziale, lui è un pessimista proprio cronico, tu sei un pessimista a tempo.
1: Ok, sì,
0: capito? Ottimista a tempo o pessimista a tempo? Dipende, dipende, perché ogni tanto tu ti incasti a ragionare: ah, sto facendo bene, sto facendo male, chissà, forse mi fermo, è meglio che fa, no, che faccio altro, vado in Senegal, torno a farba, perché mi manca la cucina senegalese, cioè, capito? Tu fai queste riflessioni e ogni tanto ti si ingrippa il cervello. Può succedere, può succedere. Tu devi tu allora devi fare un ragionamento, ragazzi, purtroppo sono diventato così e non mi piaccio così. Io non ladro dell'anno in provincia di Latina, a casa mia. Fugge a piedi con una lavatrice su un carrello, inseguito in pieno centro. Ma se non sbaglio l'abbiamo già commentata questa.
2: Secondo me sì,
0: l'abbiamo già commentata.
1: Io non mi ricordo, cioè non mi ricordo di questa fuga con il carrello.
0: A Latina mio zio ha rubato una mio zio, siamo tutti parenti a Latina, ha rubato una lavatrice, sì, una lavatrice, l'ha messa su un carrello i carrelli, sai, quelli dei supermercati, dei centri, come l'ha messa sul carrello, è uscito fuori senza pagarla ed è scappato. La polizia l'ha inseguito in pieno centro. Vabbè, voglio dire, anche lui aveva scelto la centrifuga, quindi
2: mamma mia, ti prego,
0: l'hanno presa subito,
2: ti prego. Cioè,
0: se si buttava su un altro programma di fuga, magari andiamo avanti.
2: Aspetta!
0: Si cretino veramente, cadavo. Sì, giusto per compensare quello che stavo dicendo prima, no? Che era troppo alto per le vostre menti bagate. Menti bagate, parlo di loro due.
2: Ci stai analizzando?
0: No, lui è un pessimista, tu sei un pessimista a tempo. Vedete? Invece, allora,
2: chiedo scusa, Andrea, prima di entrare in altri discorsi,
0: no, la devo dire, questa cosa la devo dire. Tu hai rotto i coglioni, veramente, te lo dico veramente, con questo tempo che poi hai rotto i maloni. Cioè, sì, pesante. Vedi, il suo cervello è fissato su certe cose. Devo dire a catavolo che c'è la pubblicità, devo fare questo, devo andare a prendere il cane. Si segna nel cervello quattro cose che deve fare nella giornata. Non se ne segna 100, 150. Io mi segno 7000 cose da fare. Perché se te ne segni tante riesci a farne di più. Se te ne segni 4 rischi di non riuscire a fare tutte e 4, ne fai 3 e vai pure in depressione. Lo capisci? Un cervello suo è fatta così. 4 cose si è segnato. Che devi fare oggi? Senti, vai.
2: Non te lo dico.
0: No, lo devi dire subito.
2: No, devo andare a fare. Allora, andare dal cane, fare
0: andare dal cane è una cosa, capisci? Se la devi segnare, se no si dimentica.
2: Infatti non me le devo segnare.
0: Dai, no, te ne vedi che se te le ricordi, se le dici vuol dire che...
2: Beh, certo.
0: Frankenstein, ascoltami. Freud direbbe: se tu la prima cosa che dici è quella che stai pensando, cioè non c'è niente,
2: sì,
0: da
2: devo
0: fare.
2: Andare dal cane, sì.
0: Prova a dirmi la prima cosa che stai pensando, cadavolo. Qual è la prima cosa che stai pensando?
1: Poi abbiamo cogliato,
0: patata, pensando. Capito? Cioè, subito. Vai, dimmi, vai.
2: Allora, devo andare dal cane, devo prendere il cane, porto a passeggio il cane, vado a fare la lavatrice, torno, vado a fare la spesa, dobbiamo andare a trovare una persona, devo fare due analisi, poi torno a casa, ceno e vado a dormire. Sono 8-9.
0: Allora, sono 7 cose. Devi portare fuori il cane, devi andare a fare la spesa, devi andare a trovare un amico, devi cenare, si segna che deve cenare,
2: no,
0: cioè ti rendi conto, e devi dormire, cioè dormire e mangiare, ma dormire e mangiare non sono cose che devi pensare.
2: Ma ho capito, ma non sto pensando, ma infatti non le penso.
0: Allora, tu hai 4 cose da fare nella giornata.
2: Allora, qual è il problema?
0: Che stai atrofizzando un cervello. Se il cervello non lo facciamo andare, un cervello si atrofizza. È normale che dopo io gli faccio i discorsi non capisci un cazzo. È normale. Ma andiamo in pubblicità, ragazzi. Mamma. È la lotta persa.
3: Su Studio Più. Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
2: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che erano già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
1: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
3: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione, è stato creato dal sindaco, che è

0: la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
1: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
2: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

0: I Jalis. L'ho preso?
1: No.
0: No, la cosa incredibile, sai qual è? Che io potrei parlare ore e ore e ore, ma Ugo rimarrebbe sempre così. Cioè, non.
2: Senso?
0: No, nel senso, potrei parlare di cose particolari, insomma, cose che potrebbero arricchire. Però tu rimarresti sempre così, cioè, sempre uguale, sempre quattro cose da fare, sempre i stessi pensieri, stesse mosse. Il suo corpo si muove e fa quattro movimenti come i pensieri, capito? Cioè, quindi non serve. Io, infatti, non lo faccio per voi, lo faccio per gli ascoltatori.
2: Bravo.
0: Magari qualcuno ascolta. Capito? Anche a lui, ad Achille, non è che io gli posso dire che adesso dico una frase un po' forte, che la patata è buona, ma non lui, magari il bollito non gli piace, non, e quindi non, oppure non gli fa paura, magari è paura di scottarti, non lo so.
3: No,
0: e quindi è inutile che parlo di patate, cioè non, si possono fare lesse, fritte, patate, come si dice, al cartoccio, insomma, tanti modi per. Però se non ti piace la patata, non
3: no, anche al forno.
0: Anche al forno.
3: Mia mamma quando la fa con il coniglio. Colpisce quando la fa con la trota.
0: Anche mia mamma le faceva col coniglio, solo che il coniglio era vivo e si mangiava tutte le patate. Cioè, quando usciva fuori, dice: ma chi te è morto? E se le mangiate. Andiamo avanti. Ugo, fanne una fatta bene, vai a cagare. No, vabbè, no. Non siate così cattivi, dai. Non, ha già un sacco di problemi, voglio dire.
2: Ma non me la prendo.
0: Cioè, il cervello atrofizzato, il corpo segue a ruota, voglio dire. Cioè, certo. se lo infamate di parole, che diamine. Pensate come un povero fuori dalla chiesa, cioè non.
2: Che esempio è?
0: Ugo dice che non ha risorse, ma se smettesse di fumare gli avanzerebbero i mezzi. Vabbè ragazzi, allora io scherzo e rido con Ugo, ma è una battaglia persa, cioè non. Ugo è così, se non fosse così non sarebbe neanche qua, cioè lui è qua per essere insultato, cioè non. Un po' come Achille, anche Achille viene qua per essere insultato da me, cioè, se non ci fossero due ci sarebbero altri due da insultare, cioè,
2: certo.
0: Ma io vi voglio bene, sapete che io vi stimo da lontano, da molto lontano. Cadavolo, scusa, tu cos'hai da fare oggi? Allora, aspetta un attimo, c'è un fan che chiama, aspetta, Pronto?
4: Ciccione. Ciccione.
0: Bellissima ragazzi, mamma.
2: Manca il corretto, durudirua. Durudirua. Ciccione, bella, mi è piaciuta.
0: Ti è piaciuta?
2: Questa è bella.
0: Bella. Cadavolo, scusa, tu cosa hai?
2: Chiedo scusa, Andrea, non vorrei rompere i maroni, ma c'è il blocco coso.
0: Ma tu sì, una cosa.
2: Cioè,
0: è sì pesante.
2: Ma scusami.
0: È il blocco corto, è il blocco lungo, è la pubblicità. E fatti una. Dai.
2: Ma che vuoi da me?
0: Fatti un esame di coscienza.
2: Ma che
0: no,
2: io?
0: Non te lo fa, non te lo fa.
5: Cadavolo show.
6: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Riders to the Few, yeah! Riders to the Few, Andrea Cadavolo Show, insieme a Ugo Palmisano, detto monotono, e Achille Ferrari, detto.
1: Buongiorno, scusi, ma lei chi è?
0: È andata.
1: Ah, era una signorina. Peccato.
0: Ha sbagliato apposta perché tu sei. Capito?
1: Ok.
0: Bella questa, è bella, eh! È Asco Sushi questo!
2: Sì, è!
0: Asco Sushi!
2: Sì,
0: andiamo al sushi! Quando la donna ti dice andiamo al sushi! Al sushi! Ma perché al sushi? Dai, ho voglia di sushi! E all'uomo gli viene in mente una frase che non posso dire. Allora, andiamo avanti!

0: Basta, e basta.
1: No, stavo bene, si sta parlando di sushi, quindi stavo bene.
0: Gli arrivano dopo le battute a lui. Quando volete la togliamo, eh.
1: È già andato il ritornello, insomma. Adesso lo ripete 2-3 volte.

0: Cava c'è uno che ha contato le parole che diciamo e che dicono negli altri programmi. Catavolo, tu parli per l'80% del programma, gli altri programmi parlano per il 10%. Come mai? Non sanno che dire. Ma non è vero, no, assolutamente no. Diciamo che noi, purtroppo io ho tante cose da dire e le voglio dire. E come è andato allo psicologo, l'ho già detto, no? Quando vengo qua, come è andato allo psicologo? Quindi mi devo sfogare, assolutamente. Poi la cosa drammatica, qual è la cosa drammatica? È che ci siete anche voi. Cioè, vabbè, andiamo avanti. Ugo Buglione. Ugo Buglione, che vuol dire Ugo Buglione?
1: Secondo me manca qualcosa.
2: No, no, perché l'ha fatto con la I lunga. Buglione.
0: Ah, Busone.
1: No, Busone.
0: Ma non te devi offendere, però.
1: No, no, ma non, cioè, offendo.
0: Non è una parola brutta, Busone. È brutta?
1: Beh, Busone
0: che tabi. E beh, che fa? Vabbè, ma magari svolti. Cioè, nel senso, visto che con le donne non è successo, buttati sugli uomini. Cioè, non... Tra l'altro, mi hanno mandato la foto di Ugo, di un tuo sosia, uguale. Sei uguale, sia di fronte che di profilo. Adesso io te la mando, così tu la vedi. Lui c'ha la barba leggermente più bianca e più lunga, ma sei uguale. È anche un po' più magro, a dire la verità. Dov'è? Aspetta, l'ho persa, mannaggia. Ah, eccola qua. Mo te la mando. Inoltre, dopo la postiamo anche, perché abbiamo trovato il sosia bello di Ugo. Ma aspetta, buona arriva, non ti preoccupare. Eccola qua. Come si fa a condividere questa foto?
1: No, aspetta.
2: Devi fare. Oh, guarda qua.
0: Ah, ok. Condividi. Dove sta condividi? In c'è.
2: Oh, vai indietro.
0: Altro, vediamo. Sta buono, sta fissa in alto. No,
2: no, guarda, hai la frecettina qua in parte. Schiacciala.
0: Schiaccio.
2: No, a sinistra.
0: A sinistra. Ah,
2: no,
0: ok.
2: No, quella freccia lì. Questa.
1: No, porca miseria.
0: Quale? Ah, ma questa è inoltre, cretino. Inoltre. Vabbè, dopo.
2: Perché sul mio basta che che clicco e poi mi esce il condividi.
0: Inoltre, copia.
2: Inoltre, condividi e vuol dire inoltrare. Poi inoltrare.
0: No, non c'entra niente.
2: Scusa,
0: vabbè,
2: sì.
0: Vabbè, dopo lo facciamo.
2: Inoltre.
0: Dai. Vabbè, l'hai vista la foto?
1: Che miseria.
0: Sei uguale. Tu, questo è molto più magro di te.
1: No, sto cazzo. Vabbè.
0: No, è la verità.
1: No, non è mai. No,
0: quanti?
1: È come
0: dove?
1: Me.
0: Dimmi.
1: C'ha tutta la barba bianca che a me piacerebbe.
0: Allora, se vogliamo essere onesti e obiettivi, io sono onesto e obiettivo,
1: no,
0: lo sai. Io dico sempre.
1: È come
0: allora,
1: me questo.
0: Allora, tu sei molto più grosso di
1: ma
0: quello.
1: Ma no, Andrea.
0: Vabbè.
1: Ma scusami.
0: Non te voglio scusare, però tu sei molto più grosso di quello là. Quindi se quello lo vedi grosso, tu sei almeno il doppio.
1: Ma stai scherzando? Ma scusa.
0: Achille, secondo te?
2: Sì, no, allora, quello lì è sei tu, Ugo, qualche anno fa.
0: Quando eri un po' più magro. Sì, adesso sei lievitato di brutto. Cioè, se quello tu lo vedi grosso, cioè...
1: Non grosso, lo vedo uguale a me.
0: No, assolutamente. Quello è il doppio, quella è la metà di te, esattamente la metà.
1: Come
0: di
1: la metà
0: te.
1: Di
0: la
1: me?
0: Metà, esattamente la metà. Vabbè, possiamo andare avanti così. Continua a guardarsi la foto. E poi anche di profilo, vedi, c'è un po' dei gibbosi come te, tu, un po' di più. Vabbè, sì, sei gibbosi. Sei dottor Cibotico. E poi cerchi il contatto di Ugo. Cosa vuol dire? Che vuol dire?
2: Cerchi il contatto di Ugo.
0: No, andiamo avanti. Catavolo, spiegaci qual è la differenza da blocco corto alla bucità. E facci spiegare ad Achille. No, ragazzi, non ad Achille, non può. No, lascia.
2: Tu qua sono cose tecniche, capisci? Cioè, nel senso. Bisogna, poi capisci tu che te la spiego. Scusa.
0: Allora, la felicità, ragazzi, ricordatevi che è nelle piccole. La felicità è nelle. La frase. Okay. La felicità è nelle piccole.
2: Nelle piccole emozioni.
0: Cose!
1: Nelle piccole cose.
0: Ma le emozioni! La frase!
2: Sì, nelle piccole cose, sì.
0: Che vuol dire?
2: Cioè, nel senso che.
0: Ripeti la frase!
2: La felicità è nelle piccole cose.
0: Pisello a parte! Quindi tu sei infelice, capito? Tu sei nato infelice. Andiamo avanti, ragazzi. Seguitemi per altri consigli. Andiamo avanti. Ugo, sei un. Andiamo avanti. Basta insultarlo, poverino, che ci rimane anche male. Dai. Lo vedete che è già affranto con i suoi problemi. Deve portare fuori il cane, deve cenare, deve dormire. dormire, deve fare la spesa.
1: Ma pensa che hai fatto
0: no, ma pensa che quello che hai detto. No, ma pensa che tu quello che hai detto, una donna normale.
1: Ma me ne frega
0: no,
1: niente.
0: Una donna normale, quelle robe lì le fa in 0,020 secondi. Ed è il momento più bello della giornata che ha. Perché si fa un paiolo tanto. Devi fare cose, i figli, cose. Tu hai fatto un elenco, poi le dici ma veloci, come per dire quante cose che devo fare.
1: Ma no? Scusate, ognuno vive la sua vita come diavolo vuole.
0: Ma allora, su questo non ha. Io. Allora, anche il panda che è in cattività. Il panda dello zoo, anche quelli vivono e fanno sempre le stesse cose, perché purtroppo l'hanno messi lì e fanno quello, cioè non la scimmia, cosa fa la scimmia? Cosa fa? Quante cose fa la scimmia? Poche, no? Cioè, mangia le banane, continua a cercare le banane o da mangiare, si gratta il sedere, annusa, tira via le pulci dall'altro, quello fa. Tu sei un po' come una scimmia, cioè il cervello scimmiotico, nel senso che tu fai quattro cose, hai scelto di fare quattro cose, non hai scelto di sfruttare al massimo il tuo cervello e il tuo corpo, tu l'hai limitato, hai limitato la scelta, insomma. Sei contento così e va bene, io sono felice per te, però sei scimmiotico, cioè non hai il cervello di una scimmia,
1: capirai, a cervelli qua
0: ti muovi come un tricheco, una foca mona, come si chiama, il leone marino, cioè non,
1: allora bravissimo. Questi sono i complimenti e ti ringrazio, Andrea, ora possiamo andare avanti,
0: andiamo avanti comunque, ragazzi, io sai che ti stimo lo stesso,
1: tantissimo.
0: No, non ti stimo, della verità non ti stimo, infatti, però ti voglio bene. Uno può voler bene una persona ma non stimarla, cioè non è
2: vero.
0: Quante donne vogliono bene al marito ma non lo stimano, cioè non certo. Stimano più l'idraulico, l'elettricista e via dicendo. Vabbè, andiamo avanti. Una mi ha detto, abbassa la voce, parla con toni pacati, io non ho ancora capito chi è sto Tony Pacati con cui dovrei parlare. No vabbè ragazzi, non è... l'ho anche letta cadavolo, tu cos'è che devi fare a differenza di Ugo? Allora, io mi devo segnare le cose che devo fare sulla rubrica, perché altrimenti cioè non allora vi dico solo quello che devo fare dalle 9 alle 10, solo perché sennò poi dopo devo fare un bonifico, devo comprare il silicone trasparente e il silicone marrone, quello per il legno da carteggiare, devo prendere il terriccio, devo piantare due bougainville, spostare un banano che è vicino alla porticina, che se non si apre la porticina, devo passare dal fabbro a ritirare due pezzi di ferro, devo fare due scritte, attaccare un quadro, siliconare la tettoia del plexiglass dove piove dentro, questo è dalle 9 alle 10. Se vuoi vado avanti.
1: Ma sì, cioè,
0: è meglio di no, è meglio di no. Perché io mi creo tutto sto casino mentale? Perché nel fare le cose, il tuo cervello, quando ti dicevano allena il cervello, studia, ma non tanto per il pezzo di carta, ma perché alleni il cervello. Poi smettiamo di studiare, smettiamo di giocare, di rotolarci per terra, di giocare, di fare attività fisica. A un certo punto smettiamo. Il nostro cervello, il nostro corpo si ferma, capisci?
2: Vero.
0: Cioè, adesso, quello che fa lui... No, io ti prendo ad esempio negativo, perché lo dico per la gente, perché io mi sento un po' un, sai quelli che delle chiese, come si chiamano, che fanno i discorsi, i sermoni,
2: sì,
0: non i preti, quelli che ciulano, però poi
1: dai,
0: come si chiama,
2: i parlatori.
0: Sì, ragazzi, chiedere una frase ad Achille è come chiedere a un cinese che ne so una frase in italiano è la stessa cosa. Quando vai nei negozi dei cinesi che gli chiedi una cosa al cinese, scusi, le ruote quelle per i carrelli, un'ora e mezza per segare, la stessa cosa con Achille, uguale. Se vuoi te lo scrivo su una lavagnetta.
2: No, ma io ho capito, cioè,
0: cosa hai capito?
2: Ma aspetta, se parli di cinesi,
0: no,
2: o parli?
0: Che cinesi, io quelli che parlano in chiesa, come si chiamano?
2: Gli oratori?
0: Catavolo, chiamo.
1: Gli predicatori, i pastori sono quelli che poi
0: i
1: si
0: pastori
1: sono
0: quelli delle pecore.
2: E no, mica l'oratore.
1: Corri Forest!
0: Mamma ragazzi, che confusione!
3: sarà perché vi amo.
2: Però è bravo padre a cantare.
1: Sta arrivando. Lo so che sta arrivando. Sta arrivando.
0: No, è andato.
1: No, è andato.
0: È andato, purtroppo.
1: Non aspettavo.
0: Ti aspettavi la battuta,
1: sì.
0: E non l'ha fatta. Allora, cosa stavo dicendo? I predicatori, i pastori, quelli lì, che poi quelli hanno la famiglia, quelli. E io sono più per quella gente là. Cioè, il prete che dice, se la dico, però. Tanto la chiesa prima o poi mi chiuderà il programma. Allora, io non è che ce l'ho con la chiesa, però secondo me avete sbagliato un sacco di cose. Tra cui la. Come si dice? La. Come si dice quando un prete non può fare niente? Come si dice?
1: La castità.
0: È una cazzata, ragazzi. Diciamoci la verità. Perché io una volta ho parlato con una suora e gli ho detto: ma tu non c'hai, se vedi un bell'uomo, non ti viene l'istinto, capito? De strappagli le vesta, come si dice? De pialla pugni in faccia. Cioè, non questi, perché è un istinto animalesco. Noi ci abbiamo gli istinti. Quando ci ha fatto il Signore, ci ha fatto con la patatina e il pisellino per farceli usare, non solo per la pipì, lo capisci?
2: Certo.
0: Achille, svegliati! Allora, se una suora, e la suora mi ha detto, certo che ho gli istinti, anch'io gli esalterei addosso, l'ha detto! Gli ho detto, l'hai detto! Si fa, sì, l'ho detto! E allora perché non lo fai? Perché ho promesso al Signore, quindi devo trattenere queste mie desideri, quindi anche i preti hanno gli stessi istinti! Ah, te pio, te sfascio, te rompo, te... dagli, ma che senso ha la castrazione mentale? Che senso ha? Non ha senso, perché poi dopo fanno cose che, e dai, allora meglio quelli americani, i pastori americani, quelli, i setter inglesi anche, sono fortissimi con le guaglie, ragazzi, vabbè, meglio quelli, perché perlomeno quelli hanno una famiglia, si sfogano, fanno le cose, fanno anche le cose. Perché dice la parrocchiana è lì, ho tradito mio marito, solo con lui, solo con l'idraulico, io sono prete, insomma non posso fare anch'io certe cose, quindi sono quelli che fanno di più di tutti del paese. Vabbè, comunque fatto sta che io sono più per quella gente lì. Io mi sento un po' un pastore, capito? Il mio gregge sono gli ascoltatori e io do informazioni, la maggior parte delle informazioni che do sono fasulle, però alcune sono anche sane. Prendo ad esempio negativo Ugo, perché ho preso a Ugo e Achille, perché sono due esempi negativi, quindi avendo due esempi negativi la gente percepisce di più. Se io dico che Ugo non fa una mazza dalla mattina alla sera, che è pigro, che ha atrofizzato il cervello e il corpo, la gente lo capisce meglio, capito? Certo. Che bisogna fare cose, inventarsi situazioni. Se vede lui dice, ma c'ha ragione, io, cioè voi vorreste essere come Ugo, per esempio? non credo. È la stessa cosa, vorreste essere come si dice, quasi vergini come Achille, che sono 8 anni che non credo, salvo qualche prete, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Predicatore, io sono un predicatore ignorante, ragazzi, quindi non, vabbè, stavo dicendo una cosa su Ugo, che te stavo di, non mi ricordo più,
1: mi stavi insultando,
0: vabbè, come al solito, insomma, io ti stimolo a fare cose, ti stimolo, ti invoglio. A lui ieri non t'ho stimolato ieri, come è andata poi dopo ieri pomeriggio,
2: ma ieri e prima era stato l'altro
0: i due giorni l'altro che ieri. Lo stimolo, come è andata?
1: L'ha stimolato benissimo, infatti alla fine della stimolazione era lì sul divano che fumava.
2: No,
0: ha fatto la battuta, il sarcofago, dimmi.
2: No, è andato bene, serve, sono cose che serve.
0: Oh, vedi, lui apprende, lui capisce, non... L'altro no, ma io voglio bene, io... C'è sempre l'anatroccolo, quello nero, quello brutto.
1: L'anatroccolo nero. Grazie.
0: Vabbè, se ti voglio offendi.
1: Che poi non è l'anatroccolo.
0: E come si chiama?
1: Era il brutto, sì, è vero, era quello. Era
0: il brutto anatroccolo.
1: Calimero.
0: Che poi lì è razzista, veramente, quel cartone animato, perché l'hanno fatto pure nero, cioè... Non, cioè io se fossi un nero mi offenderei, cioè, non, l'altro giorno con mia zia stavamo discutendo sul nero, di colore negro, sulle parole così, no? Allora no, non si capisce mai, abbiamo sempre sto noi mozzarelle, abbiamo questa paura di offendere l'altro, ma l'altro non si offende, come lo chiami gliene frega niente, anche perché a me se mi chiamano mozzarella, bianco, bianchino, bianchetto, sfigatino, attenta al sole, cioè non mica mi offendo, chi se ne frega, se famo troppe paranoie. voglia se famo. C'era una... Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, comunque non vorrei mai essere una pecorella di un pastore sardo di in Barbagia. Allora, non so, è una donna poi che tra l'altro che l'ha scritta. Non sai cosa ti perdi, voglio dire. Cioè, non...
1: Ehi, non sai cosa ti perdi.
0: Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Pronto?
3: Pronto? Ciao Andrea, sono Franco Pastore.
0: Ciao. Ciao Franco.
3: Volevo chiedere ad Achille se i suoi interni sono ancora sgommati.
0: No.
2: Interni della Meriva.
0: No. Andiamo avanti, che fai? Rispondi pure, rispondi. Allora, sta vendendo la Meriva. La Meriva l'hai venduta?
2: Allora, non ancora.
0: Qualcuno ti ha scritto?
2: Qualcuno mi ha scritto, anche Mauro.
0: Mauro.
2: Mauro, il marito di Patrizia, che salutiamo, che dove ha portato ieri mattina le basi, perché hanno comprato anche loro Spizzicarlo.
0: Sì.
2: E lui mi ha offerto un caffè gentilmente e mi ha detto che gli servirebbe la Meriva, cioè sta valutando, perché gli servirebbe una macchina per portare i cani a caccia.
1: Quindi i cani a caccia,
0: vabbè, voglio dire,
2: ma i cani li vuole portare in giro, cioè,
0: con la Merdiva, cioè.
2: Li porta in giro, li porta fuori, li porta in... per fare le scampagnate con i cani. E tu guarda la Meriva, comunque con questa cosa del maculato ci sta, quindi si presta molto bene all'avventura, capito?
0: Sì, c'è maculato interno dei sedili?
2: No, dentro
0: i sedili come sono? Perché quello chiedeva per i sedili come sono?
2: Sono grigi? Grigio fumo di Londra?
0: Fumo di Londra, sì, andiamo avanti. A tavolo io ho il parroco che non gli piace ma è tanto carino, ma lo vedo che muore dietro ai parrocchiani. Non so se qualcuno a parlare con lui ci dovrebbe non ho capito, andiamo avanti. Ma non è l'unico, credo. A me stimoli ad andare alla toilette, Achille, vedi sei uno stimolatore, sei uno stimolatore. Andiamo avanti. Comunque non vorrei mai ancora, e basta ragazzi, e basta, e vi siete fissati con le pecorelle, e dai. Un uomo negli USA è rimasto incastrato nella tazza del water per 8 ore. Ma come nella tazza del water? No, non c'è la foto, peccato. No, mi sarebbe piaciuto con che parte del corpo, capito? Un uomo negli USA è rimasto incastrato nella tazza del water per 8 ore mentre cercava di recuperare una bibita. Ma come una bibita?
2: Scusami. Si vede. Dopo il braccio.
0: Ma perché la metti nella tassa del water?
2: Secondo me tipo lui si è alzato. Si vede che allora si è alzato. Ricostruisco la scena.
1: Sì, sarà scivolata.
2: Lui ha finito.
0: Andò a fare le unghie a una signora, dai.
2: Si è alzato. Aveva sul davanzale la bibita.
0: È terremoto, visto?
1: Terremoto.
2: No. Ha fatto per berla.
0: Sì.
2: Fa per bere la bibita, si gira, schiaccia lo sciacquone. In quel momento lì, accidentalmente, magari la vanno ancora un po' umidiccia.
0: Sì.
2: Gli è caduta la bibita dentro.
0: Ho capito.
2: Nel vate.
0: Ho capito.
2: E allora ha provato a recuperarla con l'avambraccio, magari un po'.
0: Pronto, polizia? Guardi, mi è rimasto lo stro bloccato nel water. Signora, non deve chiamare noi, deve chiamare l'idraulico. No, mi riferivo a mio marito. Vabbè, la battuta non è mia, è di Chris Klun.
1: Ma chi è?
0: È Chris Klun.
1: Chi è?
0: Allora. Pronto, polizia? Andiamo. Dopo te la spiego, dai.
2: Certo.
0: Dai, capisciato, dai. Ma ti hanno scritto solo insulti o anche richieste della macchina? Solo insulti?
2: No, anche richieste. Anche richieste. Adesso vediamo, insomma.
0: Se ai cani piace, insomma. Entrano dentro, annusano odori particolari.
2: No, ma già ieri ho fatto confidenze.
0: Con i cani?
2: Sì, perché lì mentre bevevo il caffè i cani venivano lì
0: e ti annusavano,
2: perché io ho avuto una setter inglese.
0: Un setter inglese, che è una setter,
2: è una signorina.
0: Andiamo avanti, c'è la canzone, basta.

0: devo dare ragione ad Achille, perché lui aveva la setter, è un tipo di cane particolare, e sono un sacco quando vanno in giro in gruppo,
1: sì,
0: quelli della setter girano tutti quei cappucci.
2: Mamma ragazzi, ha fatto la battuta orrenda. Mamma.
1: Allora come stai? È venuto a trovarmi un amico, due amici, sono due fratelli. Lui è Xausa, Walter Xausa,
0: grande,
1: l'unico artista di Desenzano del Garda. È quello che ha fatto le mele, quelle alte 6 metri e 7 metri, de ferro, 7 metri de ferro, quelle mele che sono sul lungo lago di Desenzano. La gente si fa le foto in mezzo, non capisce perché cos'è, perché non ha, c'è la spiegazione, non l'ha scritto, non ha, la targa non gliel'hanno fatta, l'ha scritto col gessetto. Ogni giorno deve andare là e riscrivere, perché quando piove macello, ma scrivi sulle vene, c'è tanto spazio, scrivi lì, no, queste sono due vene messe così, le ho pensate, quando due vene cascano in acqua fanno, lasciano così, gli devo spiegare tutto a sto ragazzo,
0: certo.
1: È giovane. Come stai, fratello?
3: Bene ragazzi.
1: Come mai sei passato da ste parti?
3: Ogni tanto devo venirvi a controllare.
1: Bravo. E lavora anche in SIAE, capito? Lavora in SIAE.
3: Quando passo devo controllare. Comunque buongiorno a tutti ragazzi, fate i bravi.
1: Ma di non si direbbe da questa faccia migliorata. Da questa faccia, da questa voce da vecchio, uno così giovane che ha fatto una scultura esagerata bellissima.
3: È vero.
1: Qualcuno, qualche paese limitrofo, anche in Austria, in Germania, certo, in Finlandia, in Scozia, che ne so, volesse una statua, una scultura di Walter Xausa, deve chiamare me, che io però ho la percentuale.
3: Certo. Mio manager.
1: C'ho il manager.
3: Ascolta, ma facciamo dire due parole al fratello, dai.
1: Chi?
3: Al fratellone.
1: Ah, vieni qua, dai. Lui che... Allora, Xausa cosa fa? Walter, anche lui Xausa, però è un altro, non mi ricordo il nome.
4: Massimiliano.
1: Allora, sono fratelli e si vogliono anche bene, cioè è difficile due fratelli che si frequentano, che lavorano insieme, che stanno insieme, stesso padre, stessa madre.
3: Assomiglia a Ugo.
1: Vabbè, la parte bella però, lui è la parte bella, non lui, Ugo è la parte bella, cioè lui è il putto nostro, è il puttone lui, tu sei un puttone, sei un puttone. Andiamo avanti. Comunque, allora, Massimiliano.
0: Sì. No, non si chiama Massimiliano, lui è Xausa, lui è Ypsila.
1: Mamma ragazzi, fa ste battute, non l'hai sentita?
3: No.
1: Ha detto lui è Xausa e l'altro è Ypsilon. Mamma ragazzi, è un cretino vero. Allora, Walter è quello che fa i disegni in cameretta, è un po' particolare ragazzi, si mette, si chiude in cameretta, fa i disegni, no? Poi non esce dalla cameretta e li passa sotto la porta.
0: Cosa?
1: Il fratello dice vieni a mangiare, dai lascia stare, vieni a mangiare, no, ho fatto un disegno, e le tira, anzi faccio un disegno, con la voce da vecchio, faccio disegno, e lo passa sotto la porta, lui lo prende, dice vabbè te lo faccio fare, dai papà, dal fabbro, sviluppa, fa i pesi, scientifici, ingegneri, cazzo, va dall'assessore, dai sindaci a convincerli, è bellissimo, ascoltore, sei qua,
4: mi lascia il lavoro sporco,
1: lui fa diciamo il pensatore, e l'altro quello si fa il paiolo così, capito? E chi è ricco dei due, chi è ricco?
0: Nessuno dei due,
1: perché la gente pensa sempre, no, chissà quanti soldi che ha speso il comune di Senzano per fare questa scultura, e invece la maggior parte sono sponsor.
4: No, ma poi tutto il tempo che ci impieghi per stare dietro a tutto questo progetto,
1: alla fine quanto vi rimane in ciccioli, poco o tanto?
4: La gloria.
1: Infatti è vero quando dicono che i grandi scultori, i pittori, muoiono tutti i poveri disperati, no? Cioè, perché ci mettono, si fanno un paiolo così, ma il loro successo è quando muoiono.
0: È vero.
1: Quindi tu non lo far uscire dal bagno, lo lasci lì 20-30 anni, la gente pensa che sia morto e magari 20-30 anni e tu ti prendi tutti i soldi.
4: Canotto ho sognato che moriva.
1: No, veramente!
4: Pensavo di essere diventato ricco.
0: No, gli ha allungato pure la vita.
1: Gli ha allungato la vita. No, è vero, quando ti sognano, quando ti sognano che stai per morire, che sei morto, ti allungano, dicono che ti ha allungato la vita. Che fai? Ti tocchi, si sta toccando. Vabbè, dove andate adesso? Cosa fate?
2: una mazza, non fate niente, non è... Anche lui c'ha la... è tutto ciancicato. Anche lui mi ricorda le mani quando facevo il bagno da bambino. Guarda, che uscivi fuori con le mani accartocciate, no?
3: Ti ricordi? È la moda.
2: Sei ore in bagno. Esci, catavolo! Mia mamma catavolo mi chiamava. Come mio padre. Catavolo! Esci! E era mio padre che faceva il bagno. Chi dei due? Tutti e due, cretini!
3: E niente, quindi.
2: Non so avvicina il microfono.
3: Venga, venga, venga, venga. Non so stirare.
2: No, ma si vede che non sai stirare.
3: Infatti, adesso manderò la maglietta sotto la porta del fratello.
2: Bravo, la stirala e me la rimetto.
4: La cosa bella sua è che.
2: Ah, c'è una cosa bella.
4: Sì, quando lo vedono così, lui dice: sono artista. Questa scusa può far tutto.
2: Sì, è vero, l'artista può fare tutto. Cioè, quello che dico sempre a Ugo e Achille: siete artisti, fate cose strane, capito?
4: Achille,
2: escici con una donna, cioè, fai una cosa strana.
4: Tipo, io oggi mi sono vestito con la maglia verde, faccio le scarpe blu, non c'entra niente. E gli fa: no, stai bene.
2: Stai bene, sei un artista. Se vedi gli artisti, è vero, vanno in giro tutti strani, tutti, dice, anche sporchi. Dice: ma è un artista, non ha avuto il tempo di lavarsi. Certo. Sta pensando, è un pensatore.
3: E Achille che dice?
2: Achille? In che senso? Ah, sì, del tuo look, come lo vedi?
3: No,
2: il tuo look?
3: No, del mio look. Lui che dice di tutto questo?
2: Di tutto questo, cosa dici?
5: Ho capito effettivamente che i due sono fratelli, cioè, o meglio, la prova evidente, sono le mani.
2: Sono le mani.
5: Ho visto le, ecco, guardavo le dita.
2: Cioè, vi rendete conto? Cioè, di tutto questo che abbiamo detto, lui gli ha guardato le mani. Allora, perché? Perché le mani, per Achille, sono un bene necessario di prima necessità. Cioè, se gli togli le mani, gli hai tolto la vita, praticamente, per quello.
4: Ma poi le ho tenute in tasca tutto il tempo.
2: Ce l'aveva in tasca le mani.
4: Io ero dietro di lui.
2: No, quando... No, lei, no, quando
0: no, Andrea se le aveva in tasca, ancora più grave, no, che guardava lì.
2: No, allora, per un attimo, lo dico un po' nella nostra lingua, le hai uscite le mani e hai fatto così con la maglia. Hai fatto così, e lui ha notato la mano. Subito, coglie i particolari. Cioè, non è... ma gli occhi ce li hai? Ma siamo sicuri che la mamma non è andata con un cinese, magari? Non è
4: sempre il dottor di Miyagi.
2: È lui, mettici la togli.
0: Temporale.
2: Ogni tanto c'è temporale. Ah, adesso no. Allora, il cavo.
0: Di nuovo il cavo.
2: Allora, dai, e per favore.
0: Oh.
2: Se urli, vedi, si mette a posto.
3: Allora, quando ero piccolo, sì, i miei genitori mi dicevano che ero stato adottato da una famiglia cinese. O
2: perché da bambino avevi gli occhi ancora più a mandorla.
3: Sì,
2: veramente.
3: Quando ridevo. E quindi io ho pensato per un periodo che i miei genitori fossero
2: cinesi, asiatici, veramente.
3: E poi
2: che
3: bastardata. Sei andato via a Roma, cioè, facevo le foto con loro. Mio papà
2: non l'ho capito.
3: Quando andavo a fare le visite nelle città, no?
2: Ah, è vero che ci sono sempre i cinesi, i giapponesi. Ah, piccione, fanno le foto.
3: Allora
2: lo mandavano, capito? Sì. Vai con quella famiglia. Mamma, io al centro, vai.
3: Ho un sacco di foto con tutti questi
2: gruppi. Con tutte le famiglie cinesi.
3: Sì.
2: La mamma cercava, ha avuto un'avventura con un cinese, la mamma. Certo. E allora non si ricordava né il nome né la faccia, siccome sono un po' tutti uguali. Lo mandava vicino ai cinesi, ma poi dopo un domani glielo dirò che il padre era cinese, capito? E tirerò fuori una foto, questo era tuo padre, mi sembra. Adesso
0: mi
2: non
0: sembra.
3: Sono Walter Sau. Ciao.
2: Hai fatto la battuta?
3: Sì.
2: Dai, fallo uscire per favore. Walter Ciao. Va bene. Oh, andate a vedere la scultura De Senzano, ragazzi, bellissimo, due vele bellissime. Andate lì, fate la foto, postatelo, così diventa ricco.
3: Grazie,
2: e io, essendo suo amico, magari mi paga i caffè shakerati.
3: Sì.
2: Va bene.
3: Oh, grazie ragazzi, in bocca al lupo.
2: Crepi
3: continuate,
2: lupo.
3: Siete dei grandi.
2: Bello. Ciao. Sono le frasi che uno non sa come andare fuori. Capito? Dice, era meglio, andate a fare, ma vada via il cu, cioè non...
3: Poi chiamami che ti offro il caffè.
2: Ah, va bene, ok. Ciao fratello.
0: Ciao ragazzi.
2: Allora, abbiamo artisti in Italia, dobbiamo dare spazio agli artisti giovani, quelli veri, quelli che dai, se non è che... Cioè, non è... Anche tu sei un artista, voglio dire, cioè, nel tuo modo di essere, sei un artista anche te, insomma, vabbè. Non avete neanche i soldi per un cavo in questa radio. Adesso, allora questo insulto così. Allora, io sono affezionato alle cose vecchie, infatti sto con una signora di 86 anni, quindi non... mi piacciono i cavi vecchi, va bene? Oh, e chi è questo? Chi è questo? Gli hanno mandato la foto di uno. Sei tu, Ugo, con la parrucca nera.
0: È sempre
2: cioè.
0: Io.
2: Vabbè.
0: È sempre io.
2: Vabbè. Ciao, Pier, sono Luca di Namite, da Bergamo. Ma chi è Pier?
6: Pierre. Magari era mica Pierre Xausa.
2: Ma che Pierre Xausa? Walter Xausa.
6: Walter Xausa.
2: Pierre, ciao, ha sbagliato. Sono Luca di Dinamite, da Bergamo. Una canzone che dà la carica, giornata un po' spenta, Duran Duran, Wall Boys. Allora, innanzitutto non c'è nessuno che si chiama Pierre in questa radio, no. Quindi ha sbagliato proprio radio.
0: Ah, la Rete 2 forse.
2: È vero.
0: Pierre della Rete 2.
2: Pierre della Rete 2, anni 60, 70, 80.
0: Bravo.
2: Ti devi curare. Non scherzo, hai sbagliato solo radio. No. Vabbè, non ti preoccupare. Mandali via, cavolo, ma perché? Siete
0: via.
2: Veramente. Achille, sei uno sfruttatore di cocomeri. Di cocomeri. In che senso?
6: E cocomeri, ma allora che io mangio l'anguria sulla sera, sì, eh.
2: Ah, comunque è vero che mandava la foto a Pierre, perché ci ha mandato proprio lo screenshot gli ha mandato nel messaggio precedente lo screenshot di Pierre, questo ragazzo di 72 anni che trasmette su 60-70. Quanti anni c'ha Pierre?
0: È grandicello.
2: Insomma, vabbè, andiamo avanti. Dimmi, scusa se ti ho interrotto. Dimmi, pastore, dimmi.
0: Pastore.
6: No, di cosa stavo parlando? Non mi ricordo di cosa stavo parlando.
2: Andrea, di la verità, tu sei un finto ignorante. No, io sono ignorante profeta proprio.
0: Profeta
2: in patria, nella parte degli ignoranti. Ci mancherebbe. Oh, devo fare uno scherzo, ragazzi. Cattavolo, puoi chiamare la mia ex? Perché è diventato. Questo non lo posso chiamare. Allora, questo mi continua a mandare questo messaggio. Puoi chiamare la mia ex che è diventata una inizia per zeta. E allora, ma se non mi mandi il numero, come faccio a chiamarla? Allora, voglio fare uno scherzo. Mandatemi dei numeri di telefono, voglio fare questo scherzo. Voglio essere un detective che è stato ingaggiato da vostra moglie, però si innamora di te. Cioè, si innamora dell'uomo, capito? Cioè, io dovevo seguirti, però mi sono innamorato di te. Voglio sentire le reazioni degli uomini a questa frase. Guarda, io dovevo seguirti perché tua moglie, quindi mi dovete dare il nome di vostra moglie che ha messo come detective privato me, perché era convinta che tu la tradissi, però io ti ho seguito per un po' di giorni, devo dire che come ti muovi bene, insomma, gli faccio un po' di complimenti, così qua là, ditemi anche che mestiere fa e io lo chiamo vostro marito e vediamo cosa salta fuori, ragazzi. Ma perché fai queste pensate, cavolo? Non lo so, ragazzi, ma che ne so, dai, ma mi fate queste domande, mi fate, ma dai, prendetela con lui. Prendetevela. Allora, c'è uno che mi ha mandato la foto di una maglietta. Dopo questo chiudo, me ne vado, ragazzi, giuro. Allora, c'è una donna al bancone del bar. A volte le donne si mettono delle magliette particolari, con delle scritte particolari dietro. Poi dopo tu gli chiedi: ciao, come ti chiami? Vada via il cu. Cioè, non ti cagano. Però non puoi metterti una maglietta del genere e poi non considerare il gentil sesso, che sarebbe l'uomo. Sono forte... Sono forte, c'è scritto?
6: Sono forte
2: nella farfalla e nella rana, ok? Ma do il meglio. Uno pensa al nuoto, no? Pensa al nuoto, giusto?
6: Giusto. Certo.
2: Okay. Quindi tu, sono forte nella farfalla e nella rana, ma do il meglio nella pecora. E c'è la foto proprio della pecora sotto. Poi tu ti avvicini a questa donna e dici: scusa, come ti chiami? Vada via il chi. Allora, hai sbagliato maglietta. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Non mi ricordo, stavi dicendo qualcosa di interessante. T'ho interrotto prima.
6: Prima ti stavo dicendo che stamattina, sai che mi sono svegliato con un
2: aspetta, perché hanno perso un cane smarrito. Cane si chiama Birillo, è piccolino, ma ve lo giuro, nella foto c'ha un attrezzo esagerato. Cioè, guarda Birillo, cioè, è più lungo l'attrezzo del cane. Cioè, non... C'è scritto anche: a 3 anni non morde, ma non voltategli le spalle, perché potrebbe essere pericoloso. Chiamatemi se lo vedete, chiamatemi. C'è il numero, c'è anche la ricompensa, è importante perché si vede che la padrona, insomma, gli manca Birillo. Andiamo avanti. Se manca Birillo, ragazzi, non c'è felicità in casa. Allora, mandatemi i numeri di telefono che dopo facciamo. È in pensione ed è mio cognato Renzo. Chiamalo. Sì, il mio nome è Nicola Panzerini. La sua compagna si chiama Alessia. Questo è un altro. Non ho capito, ma il suo nome è Nicola Panzerini. La sua compagna si chiama Alessia. Ma tu chi sei, però?
6: Lei, perché secondo me sarà l'amica. Non lo so, tu prova a schiacciare.
1: Ma è un uomo, è un uomo, cretino.
0: È un uomo.
1: Firmatevi anche chi siete, perché se mi chiede poi chi è che ha fatto lo scherzo, devo dirglielo chi l'ha fatto, no? Anche questo, è in pensione ed è mio cognato, quindi sarebbe...
6: Mio cognato, non lo so, cioè, bisogna capire, cioè, il nome è che si chiama Renzo.
1: Ce la fai?
6: Sì. Allora, è suo cognato, quindi...
1: Sono Davide, da Castel Goffredo. Ah, ma tu chi sei? Non sei la moglie, allora? Ma le mogli mi devono scrivere!
6: Sì, qua sta scritto Davide. Davide, che è il suo cognato, quindi è Davide, è il fratello.
1: Di chi?
6: È il fratello.
1: Della moglie.
6: Il fratello della moglie, bravo.
1: Ma non mi ha scritto come si chiama la moglie.
6: Eh sì, e manca questo particolare.
1: È un particolare. Sono il detective. Chiama mio marito per lo scherzo. Io sono la moglie Emanuela. Ho capito, ma come si chiama tuo marito? Ma lo state facendo apposta. Cioè, ma mi state coglionando.
6: Ricordiamo che gli indizi sono...
1: Sono... Come si chiama tuo marito e come ti chiami te? Oh. Poi se volete scrivere anche... Ah, si chiama Andrea. Ok, il nome è Andrea. E il paese e che lavoro fa, in modo che io mi possa attaccare a qualche cosa.
6: Certo, punti di riferimento è il livello geografico.
1: C'è un po' di maltempo, Ogni volta che tocco il cavo succede questo. Ma come mai? Ma l'hanno cambiato il cavo?
0: L'hanno cambiato, sì.
1: Secondo me è il microfono che è da cambiare, non è il cavo. Comunque, tu gli hai fatto cambiare il cavo.
0: Tu hai detto il
1: cavo. Ma no, è l'aggancio del microfono,
0: ma
1: cretino.
0: Ma no, lo faranno loro.
1: Lo faranno loro, se non glielo dici.
0: E no, gliel'ho detto l'altra volta.
1: Ma non il cavo, un microfono, un aggancio. Ma è scemo proprio, ragazzi. Ma come mai? È che non vuole pensare. Quello sta pensando a prendere il cane. San Giorgio, si dice, questo è un altro treno. Chiamo questo, si chiama Andrea.
6: Sì.
1: Ok? Aspetta, devo aprirlo qua. Il mio marito si chiama Andrea, lei è Emanuela.
6: Sì, okay. Che fai? No, è per dire che ti stavo indicando.
0: Andrea, ci sarebbe anche da chiamare Lino, eh?
1: Ho capito.
0: Lo so, ho capito.
1: Facciamo veloce, dai, 3-4-7. Tanto la musica la mettiamo dopo, dai. Dopo le 9 c'è tanta musica, ragazzi. Su, non fate così. Non fate così. Ho sbagliato numero.
6: Ah, giusto? Manca 8. 8.
1: 8-4, giusto?
6: Sì, giusto.
1: Ok. Come si chiama lei? Emanuela?
6: Lei è Emanuela, lui è Andrea.
1: Okay. Andrea. Ma che lavoro fa? Dimmi che lavoro fa. Di che paese? Dimmi qualcosa. Se no non viene.
7: Pronto?
1: Pronto, Andrea?
7: Sì.
1: Ciao, mi chiamo Andrea anch'io. Sono un detective privato.
7: Ciao, cattavolo.
1: No!
0: Certo. No! Schiamato subito.
1: No, no. Niente, mi hai schiamato, fratello. Comunque, la tradisci tua moglie? La tradisci?
7: Cosa?
1: Che fai? Ci stai pensando?
7: No,
1: cosa? No, ci stai pensando o no? Non la tradisci?
7: No, non la tradisco.
1: Ah, ok, perché ti sta sentendo Emanuela in questo momento.
7: Sì.
1: Salutala, l'amo tanto, non ti tradisco, dillo.
7: Ciao.
1: Se no passi una brutta serata, va bene?
7: No.
1: Un abbraccio, ciao fratello.
7: A te, Andrea.
1: Ciao. Possiamo, non ci rispondono, ci ascoltano, ragazzi, ascoltateci meno, così riusciamo a fare gli scherzi. Allora facciamo così, dobbiamo chiamare Lino purtroppo, perché dopo... ragazzi, domani ricordatemi questo scherzo. Tanto tra le tante cose che devi fare oggi, ricordati, sì, che mi devi dire di questo scherzo qua da fare.
0: Lo scherzo, quello del detective.
1: Che mi piace, del detective che si innamora dell'uomo. Certo. Poi cambio voce anche, faccio un po'. Capito? Certo. Allora, devo chiamare Lino. Lino Spazzini. Chi è Lino Spazzini?
6: Lino Spazzini, se non erro, è colui che gestisce delle aste pubbliche.
1: Sì, ma quindi... le parole non erro. Cioè, te l'hanno imposte da bambino, praticamente. Non erro, cioè sono parole che se non le dicevi venivi picchiato, perché no, le dici in continuazione.
6: No, praticamente
1: vedi.
6: L'ho detto adesso appositamente.
1: Pronto, Lino!
8: Buongiorno!
1: Come stai?
8: Io sto bene, spero anche voi.
1: Noi, va bene, il cervello di Ugo è andato da un po'. Quello di Achille anche, io sto seguendo a ruota. Però insomma, stiamo bene. Allora Lino, mando il jingle e... mandiamo il jingle, vai jingle. Devo schiacciare.
9: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con
0: Agenzia Aste Pubbliche. Siamo a Castiglione delle Stiviere. Al telefono c'è il nostro amico bianco di capelli argentei. Sembra un angioletto
1: bianco di capelli argentei.
0: C'hai i capelli color argento, il nostro amico Lino Spazzini.
1: Ciao
0: Lino.
1: Ma perché sta presentazione?
0: Ciao. Perché devo andare a prendere delle robe.
8: Buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
1: Tutto bene Lino? In famiglia tutto a posto?
8: Tutto a posto. Ho appena saputo che divento zio un'altra volta.
1: Ma come zio? Nonno?
8: Beh, ma è mio nipote, allora sono zio.
1: Ah, tuo nipote, è vero, zio. C'hai 90 anni, Lino, com'è possibile?
8: Ci manca poco, però io la testa ce l'ho ancora, non come voi.
1: Lo so, amore mio, lo so, amore mio. Allora, io sono un cliente di Lino Spazzini da anni ormai, che compro un sacco, avrò comprato 7-8 cucine, ma non è una battuta, la verità. Sono sempre, non sto.
8: No.
1: Mia figlia mi chiama Manny tutto fare, cioè, non sto mai fermo io, non riesco a stare fermo. Vabbè, comunque ho comprato un sacco di cose, cucine, divani, piastre, lavatrici, di tutto ho comprato a Lino. Cosa vende Lino Spazzini? Perché magari qualcuno si è perso un po' che non lo sentiamo. Allora, Lino, cos'è che vendi nel tuo magazzino?
8: Tutto l'arredamento per la casa, per l'ufficio, qualsiasi cosa, tutto l'arredamento. Ecco, noi tanti pensano che abbiamo roba usata, noi vendiamo solo merce nuova.
1: Oh, è vero.
8: Solo merce nuova, camere da letto, cucine, tutto quello che riguarda l'arredamento, divani.
1: Sì, ma sai cos'è che inganna? Sai cos'è che inganna? Il fatto che ci sia scritto fuori aste pubbliche, e quindi uno pensa che è roba stata sequestrata a dei privati, quindi roba usata e rivenduta. E invece no.
8: No, la merce nostra è
1: ma
8: tutta
1: come mai
8: nuova,
1: hai scelto questo nome? Non te l'ho mai chiesto.
8: Ma perché era stato il mio ex, uno dei primi miei ex soci.
1: Quello che hai eliminato dopo. Ok.
8: Però attira comunque.
1: Attira. Quindi da Lino Spazzini, aste pubbliche a Castiglione delle Stiviere, trovate solo roba nuova. Lo diciamo, nuova. Cascata dai camion.
0: Dai!
1: Poi, no, roba nuova. Lui è bravissimo ad acquistare. Lui va dove sa lui, acquista grandi numeri. A volte mi chiama e mi dice: oh, c'ho 280 divani.
8: E infatti te lo sto dicendo, perché mi arrivano in questi giorni, vedi, un bilico di divani, proprio nuovi, belli.
1: Un bilico, quanti sono un bilico?
8: Parliamo di un centinaio di divani.
1: 100 divani, arrivano 100 divani a prezzi stracciatissimi, quindi andate, divani, qualsiasi cosa, andate, fate un giro, tra l'altro c'è l'aria fresca dentro il magazzino suo, c'è un capannone gigantesco, c'è l'aria fresca, se ci andate d'inverno morite di freddo, ma d'estate si sta benissimo, si sta veramente
8: molto 40
1: bene.
8: Gradi. Sì.
1: 40 gradi, insomma, mi portate il ventaglietto, insomma, non, e via dicendo. Allora, dove si trova astepubbliche.it? Non è, ma il sito è astepubbliche.it?
8: Il sito è info@agenziaastepubbliche.
1: info@agenziaastepubbliche.
8: Questo è l'indirizzo per chiedere informazioni. E se no è www.agenziaastepubbliche.
1: Ho detto bene. Giusto, ma punto it poi?
0: No, punto it non c'è.
1: No.
8: Sì, punto, ma sì, ma è lo stesso, ma viene fuori subito. Comunque, punto lì.
1: Non lo sa nessuno. È sempre il socio che è andato, ormai ha fatto un po' di casini, insomma. Vabbè, comunque, allora andate e a Castiglione delle Stiviere, lo cercate, aste pubbliche, lo trovate, se no vi diamo il numero di telefono, così chiamate magari e potete chiedere anche le informazioni stradali. Vai col numero
0: 0376 670 555, facilissimo anche da memorizzare,
1: ma non è vero, non è
0: 0376 0376 670 555.
1: È giusto, Lino?
8: Bravo Ugo, giustissimo.
1: Giustissimo. Va bene, grazie Lino, ti mando un abbraccio.
0: Ciao Lino, un abbraccione.
8: Anche io a tutti voi e a tutti i vostri ascoltatori, vi aspetto.
1: Ciao, brava, ciao, persona, educato, gentile. Sì, sì. Ciao fratellone, ciao, ti voglio bene. Ciao. Va bene, chiudiamo, siamo in ritardo. Chiaramente la colpa è sempre di Achille, che parla troppo nel programma. Parla, non se sta mai zitto. Porca miseria. Comprato mega divano e la poltrona. Oggi vado a prenderne un altro. Vedi, Sergio, il nostro amico, è andato lì a comprare già una poltrona di divano. Oggi se ne va a comprare un altro. Va bene, dimmi, stavi dicendo qualcosa a tuo discapito?
6: credo. No. Va bene, grazie a tutti.
2: Basta, basta, stai parlando troppo.
6: Grazie, appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9. Domani è giovedì, no?
0: Domani è venerdì.
6: No, oggi
0: Andrea.
6: Giovedì è.
2: Ah, oggi giovedì?
6: È certo.
2: Porca miseria, devo fare un sacco di cose. Devo portare il cane, devo andarlo a prendere, devo fare la spesa, devo mangiare, devo dormire, ragazzi, cioè, ragazzi, devo andare. Ciao! Ciao, ciao. No, no, no, non mi sfuggono le cose, non su.
10: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102. Spot.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Venerdì 14 agosto torna il

0: Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione, sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
1: Ladies and gentlemen, welcome.
2: Ciao Alderone!
1: Bella balla,
3: Radio Studio Più, è sempre questa roba.
4: Champagne! Balla tutto ritmo con il Morning.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: E l'ultimo, chiudo la porta, buongiorno, buongiorno amici, buongiorno dal vostro capitano, Walter Massa c'è, sì che ci siamo, eccoci qua. E giovedì 23 luglio, domani è già venerdì, insomma cosa volete, la settimana l'abbiamo completata. 338-141-1001, vi ricordo che questo è il numero WhatsApp che vi dà la possibilità di partecipare, interagire con questo programma. Con un vocale potete richiedere una canzone, quindi veloci, veloci, fatelo adesso, mandate un vocale dicendo chi siete e il brano dance che volete ascoltare, molto molto molto velocemente. Oppure mandatemi un messaggio scritto e vi beccate un saluto dal capitano. Vabbè, insomma, sono qua. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con The Rolling Stones, The Colors.

0: Rolling Stones, The Colors, un salutone al mio amico grande Offer. Ciao Rossana da Gussago, sto lavorando e vi ascolto, non vedo l'ora di andare al mare. Brava, brava, brava. Anche io non vedo l'ora di andare al mare, tanto che non vado al mare. Eppure, no, sto scherzando, io insomma, sono un po' il calzolaio con le scarpe rotte, abito al mare, però veramente ci vado pochissimo. Buongiorno Walter, il bomber, il camionista di Cattolica, il Daniel Willo, c'è la Lori e c'è anche lui, sentiamo chi è.
1: Buongiorno Capitan Massa, oggi vorrei ascoltare Starlight. Un saluto a tutti, ciao ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, 9:21 minuti su Radio Studio Più con il capitano, il capitan Massa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il vespista presente, c'è. Buongiorno, il passaiolo De Macerata, c'è. Capitan Massa, buondì. Ti puoi salutare il nostro amico Luca che oggi fa l'ultimo giorno di lavoro e domani in giro per i cantieri, grazie. Fausto and Company da Castelfidardo, certo. Roberto da Calvagese, c'è. Allora, ma ciao Walter, ma come fate ad essere così bravi? Un saluto anche ad Alex Castellini. Bravo, grazie. Se siamo bravi, insomma, facciamo il nostro lavoro, eh. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Buongiorno a tutti del Morning Fever. Maurizio dalla Germania. Sarà possibile, volevo ascoltare Thunder Round del Pate Small. Grazie, buona giornata.

0: Oceanica, Oceanica, vieni via con me, bella, mi piace questa canzone, mi piace, mamma mia che bella. Ciao Walter, un saluto da Ivano Daffano, l'angelo nazionale, che dice presente, 23 gradi, nuvoloso, ventilato, sempre ventilato. Mi raccomando che se non tira il vento lì c'è qualcosa che non va, mi raccomando. Ale da Villafranca, ciao mitici, c'è, lui c'è, andiamo a sentire niente, non andiamo a sentire niente perché siamo in ritardo e quindi andiamo di party time, I Remember Yesterday. Studio Più Dance Station. This is
1: Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Partiamo con la mia preferita, eh?
5: A rendezvous.
6: A rendezvous tomorrow. Ciao a tutti.

beh, anche questo degli ABBA. Quanti ricordi questa musica! Grande Walter, Amanda Lear. Sei un gran patacca, grazie. Sei Rossetti Faenza. Buongiorno capitano Trapani, a Trapani stiamo squagliando, troppo caldo. Ah, ci stiamo squagliando. Ah, ho capito. Pensavo che era una Andrea, ciao Andrea, dai, il caldo fa bene alle ossa.

Salutiamo i Paoli da San Marcello Ancona. Questo abbaia. Gli ab. Ciao Walter, Beppe DJ Savona. Voglio salutare la Babi da Misano. Il mio angelo, la Babi, il mio angelo, dai, la Babi. Ciao Babi.

Walter, sono fedele a Studio Più come tu lo sei al tuo volante. A pranzo ci arrivo sazio di dance, intendo. Beh, insomma, io sono fedele al mio volante. Cioè, l'anno scorso però mi sono ribaltato, quindi non so che fedeltà gli posso dare al volante. Tra l'altro salutiamo l'officina Cassiani che si sta operando, Mirko Cassiani, e sta lavorando alla mia Subaru. Dai che la proviamo al Nerone, la proviamo!

Un saluto dal Giovanni dal team Guerra, il mitico Davide Bulgarini e tantissimi porcini. Il re dei porcini Bulgarini.

Un abbraccio forte da Ortona, dall'autista del pesce parlante, sempre online, grazie. Buongiorno MP Tune in Calgo c'è, la Mari, buona giornata capitano. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi.

Un saluto a Claudio Saradino di Visevano, buon giovedì, capite Massa, 65 anni in Sardegna, Ciro da Modena c'è, e dopo un po' di assenze, è vero, Max da Pesaro, Agricola Mattioli

0: Salutiamo il Sangio da Brisighella, viva la patata. Beh, anche a me piacciono tante. Allora, è un po' che non mangio quelle in umido, sempre quelle fritte, però devo dire che quelle in umido con il pollo dentro, con il sughino, mamma mia, una roba, dillo te Giuseppe.
1: Una roba da paura.
0: Potrei aggiungere anche una roba mostruosa. Salutiamo Floriano da Canosa Sannita.

Un saluto al moviere più pazzo d'Italia, vai Spatolin, Cerlongo Goito. Raffaele, buongiorno, da Cattolica c'è il Faro e il Simo da Predazzo. Buongiorno Super Walter, sempre in prima linea con il Party Time, energia elettrica. La Maya Morgana, energia elettrica, bisogna stare attenti adesso che si consuma parecchio, con i condizionatori, mamma mia l'energia elettrica.

Buongiorno popolo, Dani e il Calimero da Cesena in diretta. Un saluto al biondo di Gatteo. Insomma qua, viva la Romagna!

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: attivo di Calimero. Ciao Valterone, un saluto dal saldatore pazzo di Borello. Viva la Pida, la Pida se par shot, la Pisa un po' matote, un po' il detto romagnolo, la Pida se par shot, la Pisa un po' matote, la Pieda col prosciutto, la Piada col prosciutto piace un po' a tutti. Buongiorno Mr. DJ, tu sei il top, voce stupenda, ma grazie, io adesso non ti sei firmato o firmata, non so chi sei, però grazie del complimento, insomma sempre ben accetti, siete anche troppo gentili, devo dire la verità. Vabbè, insomma, la voce, sì, dai, diciamo che è una delle cose abbastanza belle che ho. Poi del resto, insomma, come dire, un po' tutto da buttare, cioè, però intanto faccio tesoro di quello lì. Ognuno ha la sua qualità, no? C'è chi è bello dentro, chi è bello fuori, chi ha la voce bella, chi ha gli occhi belli, chi ha i colori dei capelli belli, chi è alto, ha un bel fisico. Io ho la voce, insomma, ho la voce, solo quella, vabbè, intanto butta via. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter Massa, sono Luca da Carpi. Oggi chiedevo la canzone dei Ram, Shiny Happy People. Ciao!

una più bella dell'altra, lo so, lo so. Ringraziamo il cigno che oggi paga la colazione, domani. Vabbè, insomma, queste sono cose vostre, però. Perché mi scrivete tutte queste robe? Va bene, fa ridere a voi, ma parlate, scrivetemi delle cose un po' più. Capitano, io sono bella dentro, vale lo stesso? La Gabri dalla bassa. Ma vabbè, insomma, io Gabri non ti ho mai visto, non ti ho mai incontrato, però una donna comunque è bella sia dentro che fuori. Una donna è sempre una donna, per l'uomo lasciatemelo dire, dai, la donna è sempre bella. E quindi no, no, non è che sei bella dentro, sei bella, dai, sei bella. La donna è bella tutta.

0: Viva le donne, viva le donne, viva le donne. Proteggiamo le donne e diamo alle donne quello che si meritano. Oh, pace, serenità e tutto quello che vogliono. No, vabbè, insomma, Silvio era Silvio. Andiamo in pubblicità.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Save Me the Night, vabbè, insomma, è tanta roba, devo dire, tanta roba. E vabbè, insomma, la J-Lo, andavamo a scuola insieme io e lei, abbiamo fatto la terza media insieme, poi dopo lei ha lasciato perché io ero più bravo a scuola di lei. Però lei cantava e dopo vedi cosa vuol dire. Un saluto capitano al Cobra. Allora, anche questi corriere, i corrieri, ho capito, il toro che gli piace il corriere. Ho capito, mandate lì a lei questi messaggi, non a me, non devo dirglielo io, non dovete dirlo a tutta l'Italia che il Cobra, lei, quella lì è la più brava, è la più bella. Insomma, diglielo di persona. Ma ce la fate, non mandate il messaggio a me. Diglielo, la prendi a quattro occhi. E con i tuoi bei occhi, gli occhi sono lo specchio dell'anima, ok? Lo guardi negli occhi e dici: te sei la più bella dei corrieri. Basta. Ma perché me lo glielo devo dire io? Io glielo dico, se è per me la più bella, lo dico io. Ciao Walter, sei un grande piacere ascoltarti. Giacomo Autista da Cremona, andiamo a sentire chi c'è al volo, vai!
1: Ciao, sono Anna, volevo ascoltare la canzone La vita è un carnevale. Ciao a tutti!

0: la vita è su un carnaval, la vita è bella. Volevo salutare Enrico Cellini. Ciao, sono Enrico Cellini, ho una storia da raccontare, dillo con una maglietta. Tra l'altro ieri sono andato a firmare, a fare le dediche delle magliette, signori. Vabbè, Enrico è il numero uno. Adesso facciamo l'ultima andata per l'estate, le portiamo in spiaggia e poi dopo c'è un nuovo progetto che faremo. Ma adesso c'è il nostro One Day Sponsor, e quindi è arrivato il momento di mandare la sigla. Vai sigla!
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: 3 minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: IVM Purificatori d'acqua, abbiamo il telefono, il leader, il numero uno, signori, che da tanti anni ci dà fiducia a noi. Abbiamo dato fiducia a lui per l'elettrodomestico che sta portando un po' in tutte le case degli italiani, perché è un elettrodomestico e fa risparmiare, fa far meno fatica, fa bene all'ambiente, cosa dire di più? E adesso attenzione, perché se siete veloci oggi, due saranno anche fortunati e lo riceveranno gratuitamente. È una cosa quasi impossibile, però lui lo fa. Intanto vorrei sapere poi perché lo fa. Buongiorno Alfredo.
3: Buongiorno a te, buongiorno Walter, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Hai ragione, sono anni che noi facciamo promozione e pubblicità con Studio Più, innanzitutto perché ci piace la musica, la filosofia di vita che voi avete. Anche l'ascoltatore di Studio Più è particolarmente sensibile al benessere, alla salute, all'ecologia, alla vita, alla qualità dei propri figli e della propria famiglia. Avere un depuratore d'acqua IVM in casa propria vuol dire risparmiare denaro, non buttare plastica nell'ambiente. La plastica sta inquinando il mondo per colpa di alcune persone maleducate. Molto spesso troviamo bottiglie di plastica in giro. Avere un purificatore d'acqua IVM vuol dire aprire il rubinetto e avere tutta l'acqua che si vuole per bere e per cucinare, anche frizzante, spendendo anche meno. Come si fa ad avere un depuratore d'acqua IVM? Si va sul sito ivmacqua.it e trovate tutti i prodotti di tutte le caratteristiche, tutti i prezzi. Potete provarlo, averlo in prova, in uso, a noleggio, potete pagarlo in contanti, a rate, incomodato d'uso, avete tutte le possibilità del mondo. Quindi andate sul sito ivmacqua.it. Oppure, udite, come vi ha detto Walter poco fa, due persone, oggi due ascoltatori, potranno ricevere un depuratore d'acqua ad ultrafiltrazione in omaggio, senza pagarlo, gratuitamente. È un concorso, si chiama Vinci l'acqua pura, il regolamento lo trovate sul sito ivmacqua.it. Come funziona? Tra poco Walter vi dà un numero telefonico, è un numero verde, lo ripete due volte, al mio via chiamate. Se trovate occupato, non è che abbiamo staccato la cornetta, è perché arrivano più chiamate, provateci più volte, basta fare spellare il nostro centralino una volta, dopodiché vi richiamiamo noi. I primi due che avranno fatto spellare il nostro centralino hanno vinto un depuratore ad ultrafiltrazione. La domanda che mi viene fatta, io l'anticipo, è: ma dov'è l'inghippo? Ma perché lo fate? Chiaramente è promozione, amici. Se voi vincete un depuratore dell'acqua, noi non vi chiediamo denaro, il prodotto è vostro. Però c'è da dire una cosa: i depuratori d'acqua hanno bisogno di manutenzione, di cambiare dei filtri, del materiale di consumo una volta l'anno. Non avete nessun obbligo, ma quello che noi speriamo, ci aspettiamo, che queste cartucce, questi filtri, possiate comprarli da noi, tanto da qualche parte li dovete prendere. Avere filtri originali garantisce la qualità dell'acqua per più tempo e il buon funzionamento del depuratore. La domanda è: quanto mi costeranno questi filtri? Vi costano a partire da 180 euro l'anno, facendo un contratto almeno triennale. Se uno lo fa più lungo, può anche spendere proporzionalmente di meno. Quindi credo di aver detto tutto. Volete vedere il regolamento del concorso o volete vedere un apparecchio nuovo per comprarlo? Andate sul sito ivmacqua.it. Volete provare a vincere uno di questi due purificatori ad ultrafiltrazione? Walter, diamo il numero, pronti con il vostro telefono.
0: Vai, il numero, Walter. È molto semplice, 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
3: Via le telefonate, fatelo, provateci, ne vale la pena, e poi vi spieghiamo tutto.
0: Bene.
3: Un abbraccio
0: anche a te, ciao. Noi andiamo avanti, abbiamo il tempo di un'altra canzone, sì, dai, vai.

0: Welcome, welcome, welcome, welcome to Saint-Tropez. Signori, benvenuti a Saint-Tropez, ma io vi dico benvenuti al Party Time Free Selection, perché ci sarà proprio questo adesso, è in programmazione. Pubblicità e poi iscrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Intanto qua mi stanno chiedendo il numero per la maglietta. Se volete la maglietta del capitano del Morning Fever con Radio Studio Più, una maglietta bellissima, scrivetemelo, io vi do il numero da chiamare. Mi raccomando, perché se la volete firmata la dovete dire prima, perché io ieri sono andato e ne ho firmate diverse, ho fatto delle dediche sulle magliette fatte al momento, cioè non è una stampa, vado io di persona, quindi se la volete firmata lo dovete dire, perché io poi devo passare a firmarla. Quindi se la volete fatemi sapere. Adesso pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

questa canzone, mamma che bella. Fatemi salutare Roby Digio, Roberto Di Giovanni, il numero uno, responsabile ASI, trofeo ASI, insomma lui fa tutto, è un grande, saluto anche il figlio. E volevo salutare anche Nico Serramenti, Iper Infissi, perché anche lui è un altro amico che insomma, mi ha portato. E sono il nuovo ascoltatore di Radio Studio Più, Iper Infissi. Grande Nico, un abbraccio. Insomma, qua Radio Studio Più sempre più grande. Adesso anche Savignano sul Rubicone c'è. Ciao Nico!

Buongiorno, è iniziato il viaggio verso la Puglia, direzione Gallipoli, con voi. Però volevo sapere chi siete, insomma, chi siete. Grazie. Fatemelo sapere, giusto così, C'è anche il Billy Walter, mi sono perso. In tanti lo dicono, e vanno in altri posti per ritrovare se stessi, cioè, non lo so. Prova con uno psicologo, prova.

Buongiorno capitano, buongiorno Samuele da Borgo Virgilio c'è, poi ciao Walter, un saluto a Marco il meccanico Polini Racing, dal collega Welcome direzione Mugello, sempre in pole position e qui si balla in motorhome. Beh, insomma, è bello quel mondo. Ciao Marco, salutami il Mauri, sempre.

Gallipoli, non scappare, stiamo arrivando. Eh sì, però io aspetto ancora il nome. Salutiamo Ale Tram Tram, mi dice che al Cesano sono stati arrestati dei turisti naturalisti, erano tutti nudi nel canneto. E vabbè, insomma, non so, però insomma c'è la gente un po' strana che non so cosa facevano, però nudi in un canneto nella natura aperta, e se c'è gente che vede, insomma, non è proprio bello, no? Però adesso dai, arrestati, cioè veramente. Poi ti entra il ladro straniero in casa e vai in galera te. Era meglio se andavi nudo nel canneto, vedi? Era meglio, sì, che ti entrava un ladro in casa. Cioè, queste leggi italiane veramente fanno...

Party time, free selection, una più bella dell'altra. Un saluto ai fratelli imperiali che domani, io non lo so quando partiranno i fratelli imperiali. Mi potete far sapere se veramente domani partite? Non lo so, perché è una settimana che devono partire. Ce la fate a partire o no? Ce la fate? Cioè, se no, vi vengo a prendere io, vi porto in Salento. Cioè, ditemelo.

0: Massa, salutami parte noster, professionali, il Cobra, ancora sto Cobra, il Cobra che gira. Capitano, che tempo fa Cesena? Non lo so, io non sono meteorologo, ma ce n'è uno, se volete, a Cesena, lui si chiama il Baldo, e posso sentire. Baldo, che tempo fa Cesena? Dimmelo te.
1: A Cesena!

C'è il Capone che dice: allora, se ti entra un ladro in casa, ti conviene portarlo nel cannetto di, del Cesano nudo, lo spogli nudo e allora lì l'arrestano, arrestano lui. Cioè, non è male come idea, Capone. Delle volte hai quel cervello, hai quel neurone che gira abbastanza bene, dai, ne hai uno, però insomma.

0: Sad Girls, ragazza triste di Bebe Rexha, termina il Party Time Free Selection, tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia, stabile ed assolata, con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio-alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Dracula, mi piace questa canzone, mi piace questa canzone. Fatemi salutare Simone di DG Racing di Ravenna. Sto prenotando i pezzi io, perché stiamo ultimando la Subaru, e quindi ho messo anche un messaggio promozionale, perché quando c'è un fornitore bravo che ha pezzi racing ci sta. Quindi un grande saluto a Simone, ti mando un abbraccio e iniziamo a lavorare insieme, dai. Insomma, qui il Massa ha sempre bisogno di sistemare la Subaru e lui ha dei pezzi speciali racing, come piace a me. Bene, detto questo, andiamo a sentire chi c'è. Vai, tocca a te.
1: Walter, buongiorno, sono Valerio da Falconara Marittima. Volevo ascoltare Gangnam Style. Grazie mille.

0: Open Gangnam Style.
1: Gangnam Style, PSY, è passato un po' di tempo, però è andata tantissimo questa canzone del coreano, se non vado errato, il coreano. Buongiornissimo, buongiornissimo dal ballerino canarino presente, Michele da Staffolo, Clivatex Seriate. Se li portassi tu in Salento col Subbi in un'ora da Riccione, l'importante è che non fai come a Legend. Vabbè, o arrivi o non arrivi, cioè nel senso, il rally è così, o arrivi o non arrivi, cioè nel senso, o arrivi storto o arrivi dritto, veloce, o non arrivi proprio, cioè il rally è fatto così. Però potrei usare l'R1 e lì, facendo un viaggio alla volta, sicuramente anche lì si fa veloce. Va bene, andiamo in pubblicità, torniamo subito a Semidas, rimanete lì.
2: Radio Studio Più è sempre con te a Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Ciao Valterone, se riesci ce la fai ascoltare Ah Say Yeah, un saluto a tutti e anche da Milano è sempre solo Morning Fever. Ciao belli, ciao ciao.

0: Ma tutte belle queste canzoni, lo so. Buongiorno capitano Claudio da Rodano, sempre presente. Grande musica Valterone, un altro saluto dall'autista del pesce parlante, CB il vichingo, lui si chiama, mi raccomando. Salutate quando chiamate per CB. Sì, camionari, quelli che fanno tanti chilometri usano un CB per stare un po' in compagnia, per avvisarsi delle, magari c'è un incidente, cambiare strada. Sono anche i puffi, i blu, i gialli, i neri, cioè i puffi, i neri, i blu, forze dell'ordine, dai, per capire. Vabbè, si avvisano, dai, tranquilli, niente di che. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Ciao a tutti, Gianluca d'Alessandria.
2: Fai ascoltare The Only Way Is Up.

0: Charlie, way you zap, zap, zap, bella, ci piace, ci piace. Abbiamo spazio per questo messaggio, l'ultimo, dai, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Tocca a te, vai.
1: Ciao, buongiorno, da Marco, da Sant'Agata Bolognese. Vorrei ascoltare Eric Price, Opus, DJ Trippers.

0: direi che ha qualcosa di spettacolare questa canzone, veramente da viaggiare a occhi chiusi. Signori, la tagliamo perché dobbiamo andare con il Party Time di TM. Arriva Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 90-2000. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Dai che diglielo te per favore.
1: Dai che andiamo.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Giovedì 23 luglio, ciao a tutti, Alex Castellini e Walter Massa, il programma della mattina, il Party Time nel Morning Fever che si chiama DTM 90, alle 11.30 fino alle ore 12 per ballare con la migliore musica dance di sempre, secondo noi, quella 92.000, quella che ci fa ancora muovere in tutte le piazze, in tutti i locali. Noi siamo pronti a partire, oggi il protagonista è Ale di Locorotonde, vuole ascoltare in natura Angeli Domini, W, Please Don't Go, Cappella, You Got to Let the Music. Ma partiamo immediatamente con Kronos, Magic Europa.

Buongiorno, un saluto a tutti voi dall'officina Alex King. Bella lì. Salutiamo gli amici della Feltresca Mercatale. Antonello, dov'è Antonello? Il pescatore, il cacciatore Antonello, Sassà, il Cobra, il Ruslan. Ruslan ha voluto far braccio di ferro con il Massa, cioè. Però è forte. È stato forte a chiedermelo, di far braccio di ferro con me. Vai Ruslan, devi mangiare dalla pasta asciutta per battere il Massa.

and Go, che bella anche questa. Fatemi salutare Interdental San Marino, il mitico Simo Temeroli. C'è Simo. Ha cominciato ad allargare le porte nella clinica, perché ha detto che fra poco io non ci passo più. Allora ha detto: ti allargo le porte, che se mi vieni a trovare, almeno, se no già entro di profilo, no? Di coltello. Però di coltello è meglio la macchina che il corpo, no? Simo, ti voglio bene, lo sai. Mio fratellino.

0: exist in the outside world.
1: Salutiamo Eli Don D'Affermo, Fedone la Crispassino di Pergole, Giuseppe da Gambolò, dai che andiamo! Massa, oggi siamo supermercato Saraceno, le tue zone, Rudy lo scarabilista, è vero, le mie zone. Poi dopo lì, mercato Saraceno, se vai su c'è Montecastello, poi c'è Sarsina, Romagnano, io abitavo a Romagnano, è lì a fianco, è lì di scanso.

Vedi, c'è Marco, Marco che sa, sa benissimo, romagnano vicino Fugazza, io sono di Alfero, sei mitico. È bello, bello, sì, io abito, cioè, ho abitato, adesso la casa non ce l'ho più, abita mio fratello lì vicino, però insomma io abitavo due case dopo Fugazza, quindi sono, sono, diciamo che l'infanzia l'ho fatta con lui, con le moto, con le macchine, vabbè, quanto. E poi dopo il Massa è partito per la Riviera, ciaone.

Sì, sì, Mario Matteo da Monterubiano, si balla, Valterone, anche io conosco bene Fugazza, mito con le moto da trial e con la carrettella, saluto dal saldatore Pazzo Cristian. Pensa che abbiamo iniziato insieme a fare trial e dopo io, come in tutte le cose, io voglio fare altro, cioè nel senso, no, lui faceva le gare, lui è serio, lui partecipa alle gare, molto bravo, è uno vincente, perché anche con la carrettella ha fatto un capolavoro e vince sempre, quindi tanto di cappello Giancarlo. Io invece sono quello che gli piace fare, cioè io andavo in giro col trial fino a fare gli spettacoli, no? Toglievo la ruota davanti, facevo queste cose qua. E con la macchina uguale, mi piace andare di traverso, anziché andare a fare i tempi. La macchina sempre, il rally è bello quando metti la macchina di coltello. Aggiungo, se sei un maledetto la metti anche sul tetto, sì, anche questa. Io sono tutto.

fammi morire. Beh, insomma, buon pranzo a tutti. Ciao capitano Rosa da Bergamo, un saluto, un caldo saluto dal bagno Calaseva, da bagno Calaseva di Termoli allo zio Pino. Wow. Io hai già dato di tetto, vabbè, ma tanto lo sai Moise che cioè, facciamo uno sport che se vai forte può capitare di tutto. L'importante è non farsi male, l'importante è sempre portare a casa la pelle e poi tutto il resto si mette a posto, non ti preoccupare. Un saluto dal marchigiano in Germania, Feria, Sardegna, grazie per la vostra musica. Questo è l'ultimo disco, signori, stop ai messaggi.

0: Beh, siamo arrivati in fondo, non me ne ero neanche accorto, perché quando la musica è bella, se proprio stai in tranquillità, sei sereno. Va bene, signori, giovedì 23 luglio finisce qua il Morning Fever, però attenzione, la musica continua, i programmi continuano, quindi rimanete su questa stazione radio e qualora lo vogliate domani mattina il Massa, il capitano, lo trovate qui su Radio Studio Più, il Morning Fever. Un ringraziamento speciale, oggi c'era Paromix che mi ha fatto la regia, domani c'è il Dami, e quindi grazie ad entrambi, insomma, qui mi stanno aiutando un po' tutti, visto che sono rimasto un po' scapolo di questo programma, però vabbè, l'ufficiale è il DJ Dami. L'ufficiale DJ Dami oggi aveva da fare. Bene, detto questo, allora appuntamento domani mattina, ci siete? Bene, ok. Adesso vi lascio a tutti i programmi di Radio Studio Più. A domani, ciao! Man Levender, domani è venerdì.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia, stabile ed assolata con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio-alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma. In più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spotte.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. È tutto, a più tardi.

0: 7.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: spot.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: più news.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
2: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
1: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
3: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
1: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Wall. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Frankie Gada, Michi Garzilli e I Feel Good.
5: Abbiamo lo sponsor oggi. Ciao. Ecco perché sei venuto, perché ci sono più soldi, Caspita. Signori e signori, Tacabanda. Inizia il programma che alleggerisce il pensiero negativo. Quello che fa aumentare la circolazione sanguigna.
6: Eh beh, hai visto, sono uscito di casa stamattina presto e sono arrivato qua a piedi.
5: Guarda come sei bello roseo. Inizia i Feel Good. Che piacere avere Frankie Gada già dall'inizio. Dalle due. E stai qua fino alle sei.
6: Fino alle sei.
5: Vediamo. Mettiamoci comodi.
7: Feel Good. Feel good. Feel good. Feel good.

0: Sale mani al cielo!
1: Certo! Segno di saluto! Ciao, ciao italiani!
2: Bello, a proposito di italiani, facciamogli gli auguri!
1: Auguri, auguri, Mr. President!
2: Presidente Mattarella! Sì. Stavo guardando lo stipendio, se l'ha abbassato lì lo stipendio!
1: Se l'ha abbassato lo stipendio?
2: Sì. Okay. Prendeva 239.000 euro all'anno lordi, sì. Adesso ne prende 170 e passa comunque 60.000 netti, 60.000 netti, capisci qua. Bravo, lui è uno bravo. Troppi soldi mi state dando. Mi avanzano.
1: Ha dato il buon esempio. Ma tu cosa ti togli per dare il buon esempio?
2: A voglia. La gamba ti toglio.
1: Ho visto che quello che guadagna il presidente all'anno, io in 6 anni.
2: Sì.
1: Forse.
2: Sì. Hai 60.000?
1: Sì.
2: Non dirlo.
1: No,
2: non
1: lo
2: poi
1: dico.
2: Non ci lascia stare.
1: Hai ragione.
2: Certo, sai,
1: hai ragione.
2: Poi vedono che tu sei in giro, sparano.
1: Sì,
2: eh.
1: Sì, è vero.
2: Questo
1: è vero.
2: Che vuole il digestivo.
3: Vedi, dai, lo prepara il digestivo.
2: Certo, preparati. Questo è il digestivo.
1: Quello è un lassativo, non è un digestivo. Se fa fare questa roba è un lassativo.
2: Va bene, caro Franky, ti vedo bello in forma. Bene, pantaloncino corto, bello abbronzato. Questa è l'estate, ragazzi.
1: D'altronde devo mettermi un attimino al tuo pari. Perché tu non è che puoi andare in Egitto.
2: No,
1: e io rimango solo.

0: più di quelli paterni perché erano un po' più vicini, però ragazzi, la mancetta del nonno che ti dava le 500 lire per andare a prenderti il gelato, ragazzi,
1: mi dice prenditi questo, vai a prendere il ghiacciolo,
0: prendi pure la bicicletta, sì, la bicicletta del nonno e vai, pedala, bellissimo,
1: bello. Poi tra i fuori binario dei nostri ascoltatori sapete che c'è,
0: sì,
1: gente
0: c'è
1: che
0: sempre
1: ha avuto un riscontro notevole ormai, sì, a livello di pubblico. Prima di iniziare noi salutiamo il segretariato, l'Alessandro,
0: sì,
1: la Michela, l'Edoa,
0: e anche lui che dal via,
1: anche lui che ormai è in, sì, un esaurimento nervoso.
2: Un
1: vedi,
2: grande saluto, un grande abbraccio alla coppia più bella del mondo.
1: Beh,
2: cioè
1: Lecchino,
2: Lecchino da Antonio di Parma. Chiedo, sì, scusa, ma ieri lavoravo, ho fatto,
1: c'è,
2: un film.
1: Devo
2: portare la giustificazione.
1: C'è, ha fatto il film. Bravo.
0: Ah, beh, allora a posto.
1: Bene,
0: bene.
1: Ci siamo tutti, dunque ci sono tutti i punti nel posto giusto. Argomenti a iosa, ci sono anche cose strane, ma questo è il Feel Good.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14

0: 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: che è arrivato.
1: Allora non è partito.
0: No, è andato di là, ha fatto un giro, poi ha capito che ci sono stati problemi tecnici e il 448 ha messo a posto.
1: Sì, sì, ma è fuori inquadratura come sempre.
0: Vieni, vieni di qua, a parte che non abbiamo acceso la televisione.
1: Ma noi la vediamo lo stesso, anche se non è accesa, sappiamo che siamo.
0: Vieni in mezzo.
1: In mezzo.
0: Signore e signori, Lorenz The Voice, Paromix.
2: Io li voglio vedere.
1: Noi risparmiamo sulla corrente.
2: Ma non mi interessa risparmiare.
0: Cosa c'è? Arrivi qua, bagni le mani, butti l'acqua in faccia.
1: È una benedizione.
2: Dicevi che a Sharma crimina giusta.
0: Bravo, acqua, devi avere sempre la pelle umida. Bene, Lorenz, che c'è?
2: Ma che belli che siamo.
0: Guarda, ma che triade, ragazzi miei.
2: Uno peggio dell'altro.
0: Ma ti rendi conto? Pensa se noi tre fossimo Hollywood.
2: Sì, ciao. Sì.
0: Ma sai che Madonna.
2: Dormiremo per strada oppure sotto
1: noi siamo Hollywood Sud. Sai che Hollywood è lunga? Hollywood, Los Angeles è 120 km attraversato.
0: Noi saremo un po' a sud.
1: Sì, noi siamo un po' a est.
2: Quindi cosa avete combinato?
0: Niente, abbiamo
1: pranzato. Stavamo parlando di una notizia interessante.
0: Stavamo parlando
1: dei trulli.
0: E poi c'è un'altra notizia.
2: Cosa succede?
0: Non so, vuoi sapere quella dei trulli?
2: Vuoi sapere
0: quella dei trulli?
1: O quello dei record?
0: O quella dei record?
2: Dei record di cosa?
0: Dimmi, decidi, busta 1 o busta 2?
2: Busta 2, quella dei record.
0: Quella dei record. Allora, hanno stabilito un record.
1: Un record.
0: La scoreggia più lunga dura 40 secondi.
1: Cioè, il campione del mondo di scoreggia.
0: Cioè, ma
1: 40 secondi, però.
0: Cioè, si è cagato addosso.
1: e la fanno posizionati un po' a 90 con un microfono.
0: E questi
1: microfoni oggi sono in saldo, hai capito? Quindi non so se alla radio c'è ancora qualche.
2: Ma microfono. La
0: mia domanda.
2: Anche noi in bagno.
0: No, vabbè, sporge. Spontanea, ma scusami, quando tu fai un peto, generale, quanto dura? 3-4 secondi?
1: Dipende.
2: Metterò lì col telefono, col cronometro.
0: Cioè, se proprio lo stomaco pesante può arrivare a 6-7, ragazzi,
1: 40 secondi sono tanti.
0: Comunque, se c'è qualcuno
2: spera
0: che riesce
2: che il cesso sia comodo, spera che il cesso sia comodo.
0: Beh, no, vabbè, voglio dire.
1: Lui l'ha fatto in uno studio.
0: Fanno questo sì. E questo studio.
1: Pensa se ti devi esibire per quarto, che devi entrare nella stanza.
2: Di là abbiamo la cabina insonorizzata con l'aspirazione.
1: Sì, il problema
2: se
1: è.
2: Poi dopo possiamo.
1: È che non è arieggiata.
0: Non è
1: il
0: problema.
2: È l'aspirazione.
0: Poi chi arriva dopo. Però faremo oggi delle prove in radio.
2: Secondo me qualcuno qui potrebbe già far qualcosa.
1: Sicuramente.
2: Cioè, conoscendo.
0: Ci sono degli
2: amici,
0: ascoltatori,
2: amici.
0: Ci sono già degli ascoltatori che secondo me vanno molto bene con l'aria che esce dall'atto B.
1: Vabbè, niente.
0: È stato bello.
1: La prossima volta parleremo di storia. Adesso i trulli rimarranno lì per 6 mesi.
0: Cioè, ha preferito le scoreggia ai trulli. Cioè, ti rendi conto?
2: Un po' di cinema.
1: È sempre un argomento un po' di merda.

0: È tutto in coro. In coro.
1: Vabbè,
2: parliamo adesso del trullo, così lo eliminiamo.
1: Certo,
2: dai.
1: Cioè, no, anche
2: non
1: così...
2: mandare messaggi che stanno di scoreggia.
1: No, assolutamente. Okay.
2: Infatti, non mandare messaggi, per forza, un secondo era normale.
1: Va bene, allora, chiudiamolo.
2: Il trullo di Albero Bello è nato, esatto, perché comunque già nella terra si trovano tante pietre, fanno i muretti a secco e facevano queste costruzioni.
1: Certo, non usavano la malta.
2: Esatto, no, c'è stato un momento però della vita in cui nel XV secolo i conti di Conversano, ok, all'epoca era in vigore una tassa del regno di Napoli che imponeva ai feudatari di ottenere l'autorizzazione del sovrano di pagare dei tributi. E siccome loro non volevano pagare questi tributi, quindi non volevano pagare le tasse, si sono inventati che le abitazioni costruite a secco, quindi senza l'utilizzo di malta, non potevano essere considerate costruzioni, perché tu le potevi smontare all'ultimo minuto.
1: Non erano stabili.
2: E quindi erano smontabili, ok? Come se tu fossi una casa smontabile. Ancora oggi è così. Ancora oggi il prefabbricato è smontabile, quindi praticamente non paghi la tassa in un qualche modo. E questo l'hanno fatto nel 1500, mica nel 2020, ok?
1: Sono dei geni.
2: Poi
1: bravi.
2: Da lì hanno detto: vabbè, visto che sono così carini, perché non costruiamo un borgo intero? E hanno costruito Albero Bello, che però è nato con questa intenzione, ma il motivo principale non è solo quello di non pagare delle tasse al regno di Napoli. Il concetto è che comunque, trovando molte pietre nel terreno, qualcosa bisognava inventarsi, e allora hanno costruito questo.
1: E poi scusami, perché quelli di Napoli volevano i soldi da quelli della Puglia?
2: Il regno di Napoli? Chi era il re di Napoli? Maradona.
1: Maradona, era Diego Armando si chiamava, re di Napoli.
2: No, il re di Napoli, dai.
1: Mario. Il Merola, perché
2: era Mario.
1: Già da allora.
2: Mario pasta patate e scamorza. No, Mario Boiello era. Sì, vabbè.
1: Vabbè, comunque ragazzi miei, grande idea dei geni. E poi salutiamo gli amici di Albero Bello, che tu sei stato fighissimo.
2: Bello. Volevo comprare un trullo, ma c'erano un sacco di tasse da pagare.
1: Va bene. Aspetta, è arrivato di nuovo lui. Cosa fai? Dici? Niente, puoi andare. Allora, disco del passato e poi arriva il party time. Dai. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: l'atmosfera.
1: La canzone questa, scendi a Bari, scendi a Bari.
0: Dai, allora, diciamolo. Che tutti quelli che sono in vacanza ci stanno ascoltando, quelli che stanno lavorando ci stanno ascoltando, quelli che stanno facendo dei record particolari ci stanno ascoltando.
1: Ma anche loro. Quelli che ci stanno ascoltando, questo è incredibile.
0: Voglio dire, ci sta. In questa giornata bella calda, in questa festa particolare, il nostro Frankie Gada
1: dice che è arrivato quasi il weekend. Siamo al giro di boa, come solito dire, no? 338-141-1001, signori, per intervenire.
0: Cosa c'è?
1: Niente,
0: è morto.
1: Sì, sparizioni.

0: Hai dato il via, arrivano messaggi, ma io voglio capire.
1: No, questo è arrivato prima del via.
2: Garza, ciao Robe, Braccio del Sotto.
0: Sì, ciao.
2: Una cortesia, che ora inizia a tramontare il sole lassù al lago dei Garda? Come qua giù a Rimini, a Cattolica, per caso?
0: Non lo so, poi ci
2: vuole permettendo?
0: Ci informiamo,
1: sì, ci informiamo, dai, 18, sì,
3: ci informiamo. 14, di Pospesio di Paitone, provincia di Brescia. Volevo dedicare la canzone 100.000 dei Brothers a mio amico e collega Luca, che vi ascolta.
0: Voce. No, ma ragazzi, ma dai,
1: ma quando è che abbiamo detto che c'erano le dediche?
0: Ma non lo so io, che ne so. Ragazzi, con che voce?
1: Sì, è una voce intimidatoria anche, io ho paura. Con quei personaggi alla Dario Argento.

0: saltata la puntina, hai sentito?
1: Sì, ha sentito lui, se sente questo qui è facile.
2: Ciao Studio Più, sono Andrea di Puspesi di Paitone, in provincia di...
1: Ma scusi, di dov'è?
0: Beh, no, però...
1: Andrea, di dov'è questo?
0: Dov'è che ha detto? Paitone?
1: Paitone.
0: Paitone, Brescia, Brescia. Brescia, Brescia. Ma non parla con accento bresciano,
1: no,
0: però.
1: Assolutamente.
0: Silvia di Monza è rimasta colpita dalla voce.
1: Bene, voi alzate il volume della radio, che il resto ci pensiamo noi, come sempre, vedi? E là là! Alza le mani al cielo, Franky, dai, tutte e due così.
0: No, troppo fatica.
1: Così, dai, vieni anche qua, Loris, vieni, alza le mani al cielo anche tu, dai, per favore.
0: Ora che troviamo un jingle.
3: Mai al cielo, mai al cielo,
1: bravo!
3: Mai al cielo, mai al cielo!

0: Va bene, gente fuori di binario, fatevi sentire, noi siamo qui per voi. Chi è?
1: Ciao, sono Ivan di Mantova. Mi fareste sentire il remix dei Papaveri Sono Alti di Villa Pizzi?
2: C'è una versione techno bellissima di quel disco lì.
0: Chi è?
1: Ciao, sono Ivan di Mantova.
0: Ho capito, dai. Mi fareste sentire. Tu,
3: Franky Garzilli. È di Pospesio di Paitone. Non pensavo neanche che ci fossero abitanti a Pospesio di Paitone. Ciao Paolo da Monticino.
0: Grande Paolo.

0: Finché vedrai, finché sentirai il party time.
1: Ma sei un tenore!
2: Ti piace?
1: Aspetta, chiama un attimino la scala, là, il teatro La Scala.
2: No, solo se è mobile. È fatica,
3: va. Ciao Garzilli! Ciao Frecchi!
1: Grande!
2: Grande pasticcere, grande!
1: Avete voglia di cantare? Fatelo!
2: Ma sì, canta un pezzo della canzone che ti piace al 338-141-1001. Se ce la fai,
4: Oh, comunque una cosa è certa. Mi fate fare pipì sotto. Io mi sono scucciato a dire a mia moglie che mi sono bagnato.
2: Deve essere il contrario, tra l'altro.
1: Soffro leggermente di vescica, dai.

0: bello, bello sentire la gente che voglia di scherzare, Frecchi che va fuori binario, che sì, bello, sì, la normalità sì. non piace.
1: No.
2: Ciao a tutti, siete dei grandi.
0: Ah, grazie.
2: Io direi venerdì, sabato e domenica,
0: sì.
2: Fantasia, energia, sì. sexo. Lunedì, mutua.
0: Sai che sono convinto che è iniziato a girare più droga in Italia?
1: Sì. Al massimo puoi comprarti una Saxo se proprio non lo fai.
3: Ovviamente vai anche te, Franky.
0: Dove?
1: Ma dove? Ah, a quel posto?
0: Non lo so.
1: Dove ci hanno mandato? Marco Di Fermignano, dove ci va? No, perché hai suonato il messaggio al contrario.

0: comunicazione di servizio, se sì. dovete cantare, cantate delle canzoni attuali.
1: Sì, sì, assolutamente. Sono, moderne, sì. moderne.
0: Cioè, almeno che facciamo parte degli ultimi 4.
1: Che non facciano 5. Pensare che siete così vecchi.
0: Perché poi arrivano messaggi strani. Però devo dire che è arrivata anche la corista di Shakira. Senti, eh.
2: Every day, every night. Every coming to my life, mi piaci tu, studio più.
0: Grazie. Maria De-

0: Comunque potete dire quello che volete, lo diciamo anche altri emittenti, ma i nostri ascoltatori fanno la differenza.
1: Certo che fanno la differenza.
0: Sono mica come gli altri.
1: Noi i nostri ce li teniamo.
0: A noi basta lanciare il là, che subito.
1: Là,
0: senti.

0: nazionalità.
1: Manca solo l'uva fogarina e poi siamo a posto. Bravi, avanti!
2: Michi, Frankie,
1: oddio mio, chi è? Chi è?
2: Sto raccogliendo le firme.
1: Perché cosa?
2: Perché vi vogliamo, o sì, a Zelling, o al Grande
1: Zelling,
2: Fratello. Smangate tutto.
1: Bravo.
2: Sono sicuro.
1: Certo, grazie. Certo.
0: Ma neanche quello originale, quello tarocco, lo Zelling.
1: Dai, tutti da questa parte.
0: Ma quale parte è?
1: Così a caso.

0: punto di incontro, di divertimento, dicevamo, certo, prima, di cantare canzoni attuali.
1: Ho detto, cantate la canzone preferita, però, che avete, però, la testa.
0: Però
1: la
0: un
1: preferita.
0: Po' attuali, un po' attuali.
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Se no, vedi, sentiamo, sentiamo, dai.
2: Ullala, ullala, ullala, questo è il valzer del, certo, moscerino.
0: Certo, certo, io capisco.
1: Sì, ma beh, sapete di non essere su 60, 70, 80, no?
0: vabbè. Bello, lei ricordava lo zecchino d'oro.
1: Ah,
0: capito,
1: grande.
3: Quel signore, ascoltate che sto un gassan di Radio Studio Più. Stai c'è sta Garzilli.
0: Sì,
3: o poco mangiata roba.
1: International.
0: Ma c'è qualcuno che canta la canzone di Ultimo, di Baby K, di Anna? Non c'è, no?
1: Sì, sì. Anna dai capelli rossi.

0: Va bene, arriva di tutto e di più, noi vi vogliamo bene, buona vita a tutti. Adesso arriva una di quelle interpretazioni dalla
1: sì, da
0: raggio
1: Oscar,
0: numero 4
1: da Oscar, dai,
0: San
1: sentiamo,
0: Vittore,
1: sentiamo.
0: Da opera, questo arriva da Oscar.
2: Mamma, perdona sto figlio sbagliato,
0: quando sai sei in una struttura carceraria,
1: sì, anche il neomelodico fatto in carcere non è male.

0: Grazie, grazie ragazzi, grazie donne, grazie a tutti voi.
1: Ho una massima.
0: Mamma, perdonami.
1: Questo figlio è sbagliato.
2: Party is here.
3: Party time
2: on Studio Q,
3: your dance station.
2: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia stabile ed assolata con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio-alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: Mi ponevo una domanda, Frankie.
1: Sì.
0: Perché i serial killer o gli stalker, quelli che sai, quando parlano al telefono, parlano sempre così.
1: Perché ce l'hanno inside.
0: Ah, inside, dentro.
1: Ce l'hanno dentro.
0: Loro pensano di far paura.
1: Sì, perché
0: incutono paura.
1: Perché è così. La telefonata che fa paura è fatta così.
0: Ah, per forza. Che dice, ciao. Ciao. Ti ho visto camminare.
1: Ma mi stai stalkerizzando?
0: Non so. Perché uno può fare ciao, senti. Senti,
1: no, così non suona. No, così non suona. Suona più da. Scusa, hai da accendere. No, suona così.
0: Senti, io ti vedo per passare sempre per strada, volevo conoscerti.
1: E poi dopo. Hai capito? Quello destabilizza. Hai capito? Chiedere un'informazione, dire scusa, e poi. Dov'è che devo andare?
0: Proprio in questo modo di parlare,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: mi
1: sì.
0: viene in mente, sai che l'Italia è divisa in varie regioni, ognuno ha la lingua locale.
1: Sì, dialetto si chiama.
0: Il dialetto.
1: O le flessioni dialettali.
0: Ok, ma quando fanno l'amore, tu dici che molte regioni usano la lingua locale, cioè il dialetto?
1: Quello dovremmo chiederlo a chi parla spesso in dialetto.
0: Oppure non so.
1: Cioè, quando un bresciano fa l'amore con la moglie, dice dai nom o...
0: Capito? Quello perché...
1: Sodrio a Enier.
0: Perché in quel momento sai che ti lascia andare, no? C'è quel che fa,
1: Non lo so, dobbiamo...
0: Chiediamo?
1: Tu fai l'amore in lingua originale?
0: Sì!
1: Ok.
0: Cioè, dipende.
1: Non lo
0: dipende.
1: So.
0: Se sono
1: in
0: sulla
1: inglese.
0: Zona sud...
1: Cosa vuol dire?
0: Se sono del letto, no? Se sono sulla zona sud, mi viene,
1: inizi a parlare
0: Madonna
1: pugliese.
0: Madonna me, guaglio, c'è bel. Mentre se sono sulla
1: parte
0: nord,
1: lei ti risponde
0: lei molto, molto sull'italiano. La donna
1: italiano,
0: rimane sempre
1: italiana.
0: Quando sono invece sulla zona nord,
1: scopriamo. Magari qualcuno ce lo può far sapere,
0: certo. Cioè, di qualsiasi località, fateci sapere quando siete in un attimo romantico.
1: Sì. Sì, può essere.
0: Come...
1: Quando sei posseduto, in che lingua parli?
0: Tu lo fai anche tu o no?
1: Io parlo con me stesso. E ultimamente parlo molto con me stesso.
0: Vabbè, perché dire.
1: Ciao, che belle mani che hai.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Ma lo dici così o in dialetto bresciano? Tiri fuori qualche dialetto?
1: No, poi faccio anche questo, eh.
0: Cosa fai?
1: Su, forza, girati, ruota su te stesso. Dammi una mano però, che da solo non ce la faccio. Capito? Questo è l'effetto bagno, no?
0: Ma sai quanti lo fanno?
1: Quanti lo fanno? Dai su, forza, alzati!
0: Dai, per piacere!
1: Alzati, per
0: non
1: piacere!
0: Non farmi fare brutta figura!

0: Vabbè, dai, prima della pubblicità. Sì, il problema nasce, Franky, quando hai a che fare magari...
1: Dimmi, esimio Garzilli, perché poi alla fine...
0: Che tu, voglio dire, sì, hai avuto anche tu relazioni con gente di altre nazioni, no? La fidanzata estera, no?
1: Sì. Giusto? Sì, no? Sì. No. Sì, ho avuto una relazione con una...
0: Vabbè, ci sta, ma anche voglio dire, nella vita...
1: Anche più
0: sia...
1: di una, credo.
0: Beh, c'è, meno male, lo so che io quando andavo in Danimarca o in Norvegia, arrivavo da quelle parti e dicevo: "Uela, te sei amico del Franky?" Ti capi?
1: No, la Danimarca mi manca, però lì vicino sì.
0: E allora succede che quando hai a che fare con una persona di un'altra nazione che non parla l'italiano,
1: certo,
0: e allora metti caso che c'è questa incomprensione linguistica, usiamo se, e a un certo punto lei ti fa: "Ah, push it, push it."
1: Sì.
0: Quando l'ha detto, e tu dici: "Guarda che le salto in pepe, la chiamavo
1: push in pepe."
0: Sì,
1: certo.
0: Cioè, la straniera fa così.
1: Sì, non lo so, adesso io non ricordo, anche perché la lingua era molto strana.
0: Quando vai con la francese.
1: Ma la francese...
0: Je viens da de, da le, oh là là.
1: Tartufon. Ma no, ma nel senso... Vabbè, comunque...
0: Hai qualche aneddoto tu da raccontare?
1: Ah, così? Così te lo devo raccontare. No, adesso non mi viene in mente, dovrei pensare. Dovrei riavvolgere il nastro della vita fino agli anni 80. È un po' lunga.
0: Però va bene. Comunque, signore e signori, fateci sapere quando siete in un attimo.
1: Quando siete in intimità, se usate il dialetto oppure no. Non altre cose. Lo fate, no? No? Lo fate, voglio dire, qualche volta?
0: Ripeti.
1: Lo fate qualche volta?
0: No. Okay.
1: No?
2: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milano.

0: incredibile. Dal lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. C'è

cercaci sul web. Info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Dracula, secondo te l'ha fatto apposta che poi il cantante e l'interprete si chiamano Tame Impala?
1: L'ho già fatta questa cosa, sì. Già spiegato Dracula il palo.
0: E infatti,
1: il paletto di...
0: Secondo me l'ha fatto apposta, l'ha fatto.
1: Sì, infatti, cosa fai?
0: Vabbè, niente, so. Così. Ascolta, lo chiediamo all'amico se quando è in zona intima parla un attimino in dialetto.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: pronto, pronto.
2: Pronti?
0: Pronti, calma.
1: Ciao, ciao,
0: ciao.
1: Aspetta però
0: ciao,
1: che così andiamo in Lars.
0: Attenzione. Okay. Allora, come stai? Parla sottovoce.
1: Ma
0: come
1: perché
0: stai?
1: Devi parlare sottovoce? Maniaco?
0: Perché così adesso creiamo l'intimità.
1: Ah, ok.
0: Allora, presidente, lei di quell'azienda famosa che riscalda e raffredda, quando è in intimità, usa la lingua locale, il dialetto, scusi il termine, no? La lingua, perché magari...
2: Cioè, sono simpatizzante dei dialetti, devo dire la verità. Però mi hai fatto una domanda abbastanza complicata.
0: Cioè, vuol dire...
2: Di solito parlo inglese.
0: Ah, tu no,
1: lui pensa
0: caldi.
1: In dialetto, magari. Magari lui pensa in dialetto e risponde in italiano. Può essere.
0: Sì. Cosa, scusa?
2: Yes.
0: Tipo,
2: no?
0: Yes. Cioè tu quando raggiungi l'apice fai yes, madonna,
2: oh my god
1: è bellissimo, oh my god,
0: bello. Complimenti,
2: bello. Sì, sì. Per scalare Brescia,
1: certo, cioè, oh my god, come god,
0: madonna, certo. C'è l'applauso. L'applauso ci vuole, l'applauso.
1: Ah, ma siamo al telefono con lui,
0: voglio dire, leader di questa azienda,
1: certo,
0: ormai
1: l'uomo che ce l'ha ventilato.
0: Ma voglia, quando arriva la sai cosa lì, sai cosa gli de... guarda che me l'ha detto sua moglie, cosa gli ha detto l'ultima volta,
1: sì.
0: Tesoro, l'hai
1: risolve
0: vista?
1: Un sacco di problemi, sei il caldo, troppo caldo a casa, lui te lo risolve il problema,
0: ha detto, l'hai visto,
1: viceversa.
0: L'hai visto il condizionatore,
1: bravo, hai visto come spinge
2: i condizionatori con l'intelligenza artificiale,
0: certo, sì, sì. Dai, andiamo, va, sigla,
1: dai, parte One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: Tre minuti con Non Solo Clima.
0: E allora, Sciurra, come la va? Bene?
2: Vada Dio, sono qua in cantiere, in quel di Dalmine, sto presidiando i lavori per la realizzazione del nuovo showroom che stiamo realizzando ad Osio sopra, in provincia di Bergamo.
0: Sì.
2: Uscita della A4 e Dalmine, e quindi presto avremo appunto... Come dicevi tu, Miki, ci stiamo espandendo.
0: Sempre.
1: È
0: partito che andava via da Via, certo, Gradisca a Brescia, le ha girato tutto il mondo.
1: Ragazzi, lui è la soluzione al riscaldamento del pianeta.
0: È vero.
2: Ecco, guarda, avremo un mega store che si chiamerà Milano Bergamo, come l'aeroporto di Orio.
0: Ma chi sei diventato?
2: Milano Bergamo.
0: Mi ricordi Silvio quando fai così? Grande, mi piace.
2: Comunque, a proposito di Silvio, chissà cosa avrebbe pagato per avere un impianto di climatizzazione con l'intelligenza artificiale in grado di assecondare la miglior temperatura per avere una buona prestazione, no?
0: Beh,
2: quindi
0: bello.
2: Quando si rientra da una serata, già si è un po' accaldati perché sai, si è mangiucchiato qualcosa, si è... abbiamo bevuto qualcosina in più, poi, ma sai, siamo un po' su di giri perché la situazione lo prevede,
0: certo.
2: Ecco che subentra il programma, il software dell'intelligenza, come si dice, Franky, tu che
1: artificiale, AI.
2: AI, a me viene sempre di raccontare IA, invece no, è AI.
0: AI.
1: Perché
0: AI.
1: In inglese sarebbe AI. AI.
2: Questo cosa fa? Sente i tuoi battiti che aumentano, e quindi aumenta il fresco benessere in camera, quindi aumenta la prestazione del clima per raffreddare, diciamo così, bollenti spiriti.
0: Ma scusa, c'è anche la vocina che fa dai vieni su.
2: Anche, certo, certamente, perché poi a quel punto lì è un gioco da ragazzi,
0: certo.
1: Ha detto intelligenza.
2: Possiamo chiedere e ottenere qualsiasi cosa anche al nostro nuovo impianto di climatizzazione, compreso quello di accendersi al tuo rientro, quindi sarà lui ad accorgersi che stai rientrando a casa e si appiccia.
0: Bello.
2: Come sarà lui a spegnersi quando ti allontani di casa e hai dimenticato di spegnerlo.
0: Wow,
1: fantastico,
0: figo, complimenti.
1: Come faccio a sapere come averlo, cioè, nel senso,
2: ah, io chiamerei, richiederei un sopralluogo, un preventivino di spesa, chiaramente sai, il sopralluogo sarà gratuito,
1: certo.
2: Troveremo la miglior soluzione, poi da Galantuomini spiegheremo magari le condizioni commerciali, un pagamento rateale e quali sono i vantaggi in termini di detrazioni fiscali, di bonus, conto termico 3.0, agevolazioni a fondo perduto e in qualche caso anche il bando regionale. Quindi tante sono, diciamo così,
1: le soluzioni,
2: le motivazioni,
1: certo.
2: Le soluzioni per trovarsi di fronte a un buon caffè, certo. E perché no, visto che è la vigilia del venerdì.
1: Sì.
2: Di fronte a un buon aperitivo.
1: Vabbè, ma già il fatto così. Ecco, già il fatto che sei in mega espansione vuol dire che sei un'azienda leader,
4: certo.
1: Allora ci dai il numero di telefono, caro?
2: 030 91 31 117, ovunque voi siate chiamate questo numero, 030 91 31 117, per richiedere un sopralluogo, consulenza, preventivo, climatizzazione, riscaldamento, fotovoltaico, pompe di calore, stufe, caminetti, tutto quello che può essere di vostro gradimento, ci siamo noi per voi.
1: Bravo, non solo clima, leader nel settore.
4: Assolutamente sì.
1: Lo salutiamo in modo erotico.
4: Sì.
1: Ciao, yes, yes.
4: Mamma mia,
1: my
4: fai
1: God.
4: Paura, fai
1: my
4: paura.
1: God. Ciao.

0: Bailando, bailando. Vabbè,
1: buongiorno Frankie, Mickey.
0: Sì, ciao.
1: No, non ce la faccio io.
0: Che sì.
1: Cioè, non ci riuscirei mai in intimità a parlare dialetto, anche perché, cioè, è vero che con la mia compagna ci conosciamo ormai da 10 anni e siamo assieme da 10 anni. Però dire dai, metta pegora, cioè,
2: no.
1: Anche no, è il nostro dialetto, poi soprattutto quello della bassa mantovana, ma credo un po' tutti i dialetti siano un po' come se grezzi e volgari, cioè
0: no,
1: antisesso, dai.
0: Cioè, adesso
1: non mi sembra il caso.
0: No, no, voglio dire,
2: cioè, no, no, posso,
0: non è grezzo.
2: No.
0: Uè, mettete a pecora.
2: No. Bella posizione.
0: Va bene, ragazzi. D'accordo. Vedi, poi arrivano le donne che invece ti dicono: io già parlo tanto, nei momenti top sto in silenzio e me la godo.
2: Sono donne che, fra l'altro, parlano anche lì.
0: Sì.
2: Non smettono.
0: Sì. Beh, sì. Ma è bello in quel momento anche parlare.
2: No, no, parlano proprio di cose tipo
0: sì,
2: del commercialista, della spesa.
0: Allora lì devi fare, dai, su, vieni su per favore, aiutami, perché se no... Va bene, ragazzi miei, grazie per tutti i messaggi che ci mandate. Disco del passato. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Dai, vedi che bello.
1: Un grande classico questo, Dai, anche chi fa le pulizie come la Simo di Mantova se la gode questa.
0: Aspetta, fare le pulizie al pomeriggio questa.
1: Fai le pulizie quando hai tempo.
0: Si è appena svegliata, quella si è appena svegliata.
1: Ma no, avrà lavorato tutto il giorno, adesso torna a casa, deve lavorare altre 8 ore.
0: Basta lavorare, nella vita bisogna smettere di lavorare.
1: Le pulizie non farle. Fatti ripulire la casa da qualcuno.
0: Brava, via. E se non ci sono i soldi, fa niente, pagherò.
1: No, te la fai ripulire proprio, ti portano proprio via i mobili.
0: Va bene, allora mi raccomando, boccheggiatori calienti.
1: Ah, questa è una settimana fresca.
0: Sì?
1: È la prossima.
0: Quella.

0: Posso dirti una cosa, Frankie?
1: Sì.
0: Sono felice che noi facciamo star bene le persone che ci ascoltano.
1: Certo, noi facciamo star bene le persone.
0: C'è gente che dice, se ascoltando i Feel Good mi sento meglio, ragazzi.
1: È una terapia.
0: Che capo?
1: Qual è la tua terapia? Che prende dei farmaci, delle cose, c'è cioè chi invece ascolta la musica. Ascolta
0: addirittura
1: noi.
0: C'è gente che per delle botte al ginocchio metteva il ghiaccio, adesso non mette più neanche il ghiaccio, ascolta la radio.
1: Io metto direttamente il gin sul ginocchio.
0: Beh, molto, fa un effetto.
1: È perché è gin ginocchio.
0: Vabbè, avanti, grazie, chi c'è?
2: Party time, chi viva Nicky, viva Frankie!
0: Ma che
1: è il nostro
0: Natalino,
1: è il nostro balasso di
0: Ma
1: Bandolino.
0: Lui è così o le dovrebbe bere il vin?
1: No, è così,
0: proprio così,
1: così,
0: così. Vabbè, ci sta.
1: È così anche quando fa l'amore con noi.
0: Ah sì? Ma se lo fa male però, ragazzo.
3: Sono arrivato!
0: Quella!

0: Viene in mente il caffè della Peppina, ti ricordi te? No. Il caffè della Peppina, basta.
1: Cos'è che diamo successo? Ancora no. Il via, diamo ancora il via.
0: Cos'è che la...
1: Cos'era successo oggi?
0: Sì,
1: vabbè, a parte il compleanno di Mattarella, oggi è il compleanno anche di Massimo Boldi.
2: Cipollino,
1: grande Cipollino, 81 anni.
0: E poi mi dicevi
1: e
0: che
1: poi
0: c'era...
1: oggi è stato il primo collegamento di Mondovisione.
0: Cos'era? 1962?
1: Nel 1962, era sempre il 23 luglio. Ok. Buonasera, fra pochi minuti ciascuno di noi potrà partecipare come testimone e come spettatore alla nascita della televisione mondiale. Ecco, questa è stata la frase con cui...
0: E poi
1: è la stessa frase con cui presentiamo il Party Time.
0: Certo.
1: Signori e signori, buonasera, state per partecipare al più grande evento mondiale, il Party Time.
0: Ascolto con le cuffie, le persone mi vedono sorridere senza capire il motivo, va bene così. Anche questa è terapia, è bella,
1: certo.
0: Fatalità, la
1: fatalità.
0: Fatalità. Fatalità.

0: Allora, ci ricordano il compleanno del nostro Presidente della Repubblica. Stavo chiamando ma non ci risponde.
1: Perché?
0: Hai capito
1: perché?
0: Chi è?
1: Sì, Marco.
0: Ravelli.
1: Stavamo chiamando Marco Ravelli per fargli gli auguri oggi anche il suo compleanno.
0: È in piscina o al mar, te lo dico
1: no,
0: io.
1: No, è dentro lo studio Z adesso.
0: Per favore. Per
1: ciao,
0: favore.
1: E sta suonando gli Eiffel 65.
0: Marco Ravelli, tanti auguri.
1: Auguri Marco.
0: Tanti auguri.
2: Ciao Franky, ciao Garzo.
0: Che c'è?
2: Da Sbaru, ciao.
1: Sbaru ha questo modo di parlare che io amo. Perché ti mette gioia,
0: sì,
1: infatti, non noia.
0: Apri la finestra.
1: No, non è vero, dai, no. Ciao da Sbaru,
0: certo.
1: È bellissimo.
3: Il party time è la nostra cura, la nostra terapia, il nostro ritmo.
0: Certo.
3: Su, lasciati andare.
2: E fatti frullare dalla musica!
0: E cosa c'è?
1: Monica!
0: Pronto!
1: Monica.
0: Pronto! Pronto!
1: Sì, sì. Chi è?
0: Chi
1: pronto.
0: È? E niente,
1: l'hanno messo giù. Ma la domanda è questa. Monica, non ho portato il tappetino per fare yoga?
0: Come facevamo? Oddio.
1: Sì, con la mano così.
0: Certo. Senti il benessere nell'aria.
1: Che profumi, ragazzi, che aromi.

0: Io lo farei riascoltare il messaggio di Monica perché era veramente molto bello, anche il finale, bellissimo. Sì, però ho preso il tappettino adesso.
1: Il party time è la nostra cura, la nostra terapia, il nostro ritmo. Su, lasciati andare e fatti frullare dalla musica. Yuhu!
0: Hai capito?
2: Certo. No, no, ma mi sta bene così.
0: Fatti frullare anche tu dalla musica.
2: Oddio, che bello!

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ci fai la voce, la voce della prof di yoga.
2: Ma perché parli come un maniaco?
0: È così, perché è così. Così io chiudo gli occhi.
2: Ma cosa?
0: Mentre lei parla.
2: No, perché ci sono a fianco io a te, ho paura. Allora, tu vai.
0: Fai così.
1: Questo ed altro. Posso farti tutte le voci che tu vuoi.
0: Che bello!
2: Sì, sì.
0: Mi sento rincoglionito così. Che
2: tra
0: bello.
2: Un po' chiama la voce della sua fidanzata.
0: Sì, che bello! Ascolta, allora noi abbiamo messo il tappetino per terra.
1: Ma un briciolo di follia
2: ci vuole. Assolutamente, cioè, Monica.
1: Quando si parla di musica.
0: Cioè, abbiamo messo anche dell'incenso qua vicino a noi.
2: Sì, sì, sì.
0: Così.
1: Wow.
2: Si è vestito da guru. Si è vestito da guru.
0: Sono anche vestito da guru.
1: Com'è il vestito da guru?
2: Il vestito da guru è il pantalone di lino
0: con la margherita.
2: Sì, nascosta la margherita. Non c'è più, è senza petali.
0: È papavero.
2: Hanno messo un papavero.
0: Ci sento molto.
1: Ormai ci siamo persi anche quella.
0: Cosa ti devo dire? L'incenso entra dentro di noi.
2: La mirra soprattutto.
0: Ci fai la chiusura del party?
2: Sì.
0: Così, versione lezione di yoga. Ci dici di chiudere. Vai, tutta l'Italia ti ascolta.
2: Sì, sì.
0: Vai.
1: E cosa devo dire per fare la chiusura?
2: Quello che vuoi, tipo respira, alzate una gamba su un piede solo, alzate le braccia al cielo.
0: Mi raccomando, non fate la pipì contro vento, una roba così.
2: E se si bagna le braghe.
0: Vai.
1: E ora, alla fine del party time, un saluto a tutti, ma proprio a tutti. Ciao belli.
0: Ti manda Temptation Island, ti mando.
2: Ma no, basta mandare l'incenso. Quelli bravi, teniamoli per noi, Miki.
0: Ciao, un bacio.
2: Ciao, Monica.
3: At 30 minutes of every hour, the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
3: Your dance station.
5: Spot.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, tre sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono due filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei due agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei quattro sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e

0: appuntamento Alfa con Jovanotti, 3 minuti dopo le 4 del pomeriggio sulla Dance Station Italia Radio Studio Più. State ascoltando il programma che fa bene alla mente, e se fa bene alla mente vuol dire che fa bene a tutto il corpo. Vedo Frankie Gada con la telecamera,
1: sì, perché
0: dimmi.
1: Devo fare gli auguri di compleanno a due gemelle che compiono gli anni oggi. Uh-huh. E sono Aurora e Giulia, 19 anni.
0: Uella! Aurora e Giulia, auguri!
1: Auguri da parte nostra, ma soprattutto auguri da parte della tua family e quindi da tutti quanti, ok?
0: Caspita!
1: Ve li hanno mai fatti gli auguri in diretta radio?
0: Fai gli auguri in diretta radio, più tu fai la ripresa,
1: sì, più il
0: così
1: video,
0: mandi
1: ricordo,
0: il video
1: che ricordo. Così quando uno compie 70 anni dice che c'era il video, ti ricordi? Chissà se sono ancora vivi.
0: Chissà quei due che fine hanno fatto.
1: Esatto. No? E funziona così, hai capito?
0: Che bello, bello, bello. Ecco. Va bene, a proposito di situazioni positive,
1: aspetta,
0: dobbiamo
1: da parte di Mirko ed Elena, così non ci sono fraintendimenti. Okay. Da parte
0: allora,
1: Mirko,
0: dobbiamo,
1: ciao Elena.
0: Dobbiamo fare un grande applauso all'87enne Guerrino Ricci del Bagno 16 di Riccione. E scusa se faccio pubblicità, ma lettini a 4 euro e ombrellone a gratis. Ne ha parlato anche la televisione, ragazzi miei.
1: Beh, io ti dirò, sono stato al mare sabato, ok?
0: Sì.
1: E abbiamo speso di parcheggio per la macchina tutto il giorno, sì. 4 euro.
0: Dov'eri? Al mare dove a 4 euro?
1: In Romagna, Emilia Romagna.
0: A Riccione, quella zona?
1: Non ero a Riccione. Perché non è che c'è solo il mare di una località.
0: No, beh,
1: esistono
0: certo.
1: tanti mari. Poi dopo uno può andare dove vuole.
0: Certo.
1: Noi siamo andati Lidi Ferraresi.
0: Lidi Ferraresi.
1: Porto Garibaldi.
0: Quella.
1: Porto Garibaldi.
0: 4
1: comunque
0: euro.
1: Il parcheggio per la macchina tutto il giorno costa 4 euro.
0: Ecco.
1: Stamattina sono stato sul lago qua.
0: Anche qui 4 euro al minuto.
1: Ho speso 7 no, euro guarda. Per 2 ore.
0: Beh, ragazzi, il lago non è come il mare.
1: Certo.
0: Qui c'è certo. l'acqua dolce. Oh.
1: Sì.
0: Lì c'è l'acqua salata.
1: Certo.
0: Vabbè. Qui c'è il pesce sicuro.
1: Dopodiché è normale che chi offre i lettini
0: bravo,
1: gli
0: lui,
1: ombrelloni a prezzi alti
0: sì.
1: ci debba essere anche chi in qualche modo vuole andare più incontro alle persone e comunque anche per riempire questi lettini, perché ragazzi la spiaggia ha un costo.
0: Si vede che lui c'è stata una bella recensione, poi ne ha fatto anche
1: certo.
0: una notizia.
1: Però il problema
0: importante.
1: È che molta gente non vuole prendere ombrelloni e lettini perché dà per scontato che costino tanto. E in effetti
0: è così.
1: No, non è così ovunque, Michi. Adesso, con tutto rispetto,
0: così, però...
1: sono stato in Puglia pochi tempo fa. Ci sono lettini da 150 euro al giorno, ci sono lettini da 26 euro. Ci sono, cioè,
0: la
1: devi
0: differenza...
1: sapere anche dove andare. Il mare è lo stesso, cambiano 100 metri.

0: del pesce siluro, c'è il pesce padulo.
1: No, quello l'hanno già fatto fuori, non ce n'è più.
2: Al lago, ragazzi, parcheggiare al lago di Garda costa molto. Costa molto. Comunque, ciao.
1: Ciao,
2: ci sono anch'io.
1: Vuoi salutare? Come, il pesce siluro l'hai mai visto te?
2: Sì, quello che ti arriva adesso. E ti spinge contro il muro, il pesce siluro.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: con Sabrina Carpenter.
1: Vabbè,
0: hai visto Bring Your Love?
1: Hai paura?
0: Porca miseria, che disco che fa?
1: Non so, perché dopo io sono in macchina con te. Paura.
2: Ma perché ci guadagnano tutti i comuni, i sindaci, con i velox, con i parcheggi e cose. Però alla fine poi le strade fanno schifo, è quello che io dico. Oltre che uno paga, ci fossero strade meno buone, invece buche. Che spacchi ammortizzatore e robe varie. Marco, da chi va?
1: Va pianino, Marco. Va pianino.
0: Cosa bisogna fare contro questo malessere che c'è in giro? La gente non è soddisfatta, Franky.
1: Ma siamo tutti...
0: L'italiano è in crisi.
1: Allora, l'italiano è insoddisfatto. Poi guarda internet, guarda cosa fanno gli altri, è ancora più insoddisfatto. Mentre invece ognuno di noi dovrebbe guardare a se stesso ed essere gioioso di quello che ha. Non quello che non hai.
0: Facile dirlo, ma difficile a farlo, come disse Gassman.
1: Ma se poi tu ne fai una malattia, è un problema, quindi non farne una malattia e goditi quello che hai.
0: Godiamoci quello che abbiamo.
1: Sì.
0: Godiamoci Temptation Island quando c'è.
1: Ma no. Io ho visto delle persone ieri fuori. Cioè io ho visto delle persone ieri e lo sai che ti ho fatto vedere quanta gente c'era fuori,
0: sì.
1: Okay, che non guardava la TV.
0: Ecco.
1: Quindi
0: che bello.
1: Esiste una parte di pubblico,
0: gente, di pubblico che
1: non
0: guarda,
1: segue questa cosa.
0: Basta,
1: sai da dove arrivavano?
0: Radio,
1: Sai da dove arrivavano?
0: Da dove arrivavano?
1: Danimarca, Olanda, Germania, Francia.
0: Te l'ho detto lì perché te ce la va. Però ecco, si può dire questa cosa, che c'è una differenza tra le donne, le ragazze che ballano, che vanno in discoteca, tra quelle del nord Europa, ma non solo, e le italiane. Quelle, le ragazze estere ballano,
1: sì.
0: Cioè non se la tira, entrano
1: le
0: in donne pista,
1: ballano. Si buttano in pista subito,
0: vanno senza nessun problema,
1: senza telefonino
0: 12.
1: In mano e vanno,
0: ma non gliene frega
1: attacco
0: niente.
1: 12 o 9, si divertono, vero? Questo l'ho notato anch'io.
0: Hai notato questa cosa o no?
1: L'ho notato.
0: Cioè non fanno la classica donna di legno lì che ballo ma non succede, ci danno dentro ed è la soddisfazione per il DJ.
1: È vero, bello.
0: E che cazzo,
1: devi dirmi dove c'è questo posto che va.
0: Beh, ieri da te era così, ieri in quel del castello, io ho visto dei video
1: di Rondello,
0: vedevo delle ragazze belle che ballavano, non quelle classiche scusa c'hai del dompero? Vediamo bollicine.

0: Che bello anche la versione di Fred Again è bella. Stavo pensando, Frankie, ma vedi la foto di Pier Silvio Berlusconi, sì, no? I figli di questi grandi magnati, imprenditori. Cioè, loro la domenica pomeriggio, quando erano sbarbati, andavano a ballare, secondo te?
1: Certo.
0: Sì.
1: Certo.
0: Cioè, andavano tipo allo studio Zeta, Genux. Sì.
1: Allora, Lambert, insomma, Barbara l'abbiamo incontrata più volte.
0: Barbara, sì, bella.
1: Quando bella, lavoravamo a Campiglio insieme all'ultimo, l'ultimo figlio, ok? Poi ha ballato anche sulla mia console in, sì, in una discoteca di Como.
0: Io l'ho beccata alla Villa,
1: Erba,
0: alla Villa,
1: a Villa Reale, Monza, Reale, Monza.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Beh, vedi, beh, però io già mi vedo Pier Silvio la domenica pomeriggio a ballare l'hardcore. Oppure allo studio Z quando Marco,
1: allora,
0: Ravalli,
1: se te lo, Marco Ravalli è bellissimo, Ravalli, ragazzi.
0: Marco Ravelli.
1: Allora, se tu ricordi bene, Pier Silvio faceva le apparizioni al drive-in.
0: Sì.
1: Te lo ricordi?
0: Sì, è vero, faceva la comparsa.
1: E aveva quel tipico abbigliamento.
0: Sì,
1: che andava con il
0: bomber, erano gli anni, cos'è?
1: No, il bomber, era più un
0: paninaro femminato, ecco, femminato nel senso fashion,
1: paninaro fashion con sopra il cardigan, sopra,
0: sì,
1: diciamo il maglioncino,
0: sì,
1: con portato al collo, cioè,
0: aveva bisogno dei soldi della comparsa,
1: no, diciamo, capito? Che però era lì, quindi me lo vedo più in situazioni tipo il City a Brescia piuttosto che,
0: sì, oppure l'old fashion la domenica,
1: sì,
0: pomeriggio,
1: quella roba lì, sì.
0: No, così mi facevo un viaggio, perché questi qua si sono veramente divertiti quando erano sbarbati. Cioè, hanno vissuto.
1: Non lo so, mi chiede.
0: Volevo chiedere.
1: Chiediglielo.
0: Vabbè, andiamo con più il telefono.
1: Adesso mettiamo un disco.
0: Mettiamo
1: chiama,
0: un disco e vediamo.
1: Chiama,
0: però, chiama, vabbè. E poi sei figlio di Agnelli. Poverino, non c'è più. Lapo. Lapo dove andava?
1: Lapo era molto
0: ragazzi,
1: ragazzo impegnato.
0: Ragazzi, Lapo
1: andava a lezioni di italiano, mi pare, Lapo, dalle 3 alle 4.
0: Lapo, ragazzi, partiva degli after. Vedevo com'è. Bravo,
1: non so, vabbè. Non è importanza.
0: Ah, no, così. Sono viaggi
1: anche
0: che
1: perché facevano molte cose a casa loro, secondo me.
0: Beh,
1: ce l'avranno avuto la tavernetta dove fare la discoteca, allora.
0: Ma voglia.
1: I ricchi di solito ce l'hanno lo spazio.
0: Pensa che molte famiglie ricche nelle ville hanno 7 bagni.
1: Sì, sì, anche a Roma.
0: Anche, sì, prima di entrare a Roma c'è 7 bagni. In queste ville tu chiedi, perché così, anche se non hai lo stimolo, dopo il quarto bagno che hai visto, ti arriva lo stimolo. Va bene, leggetevi, succede sempre qualcosa di meraviglioso e il vostro ego ringrazia. Wow. Di che cosa che arriva.
1: Grazie, Rebecca.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: McFadden Whitehead,
1: certo.
0: Pettinati!
1: Questo lo ballava il figlio di Rockefeller.
0: Ah,

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Are you ready? È iniziato il Super Club, signori. Martedì, mercoledì e giovedì. In console c'è Mickey Garzilli. E inizia così la nostra puntata di oggi. Con questo stile, con questa energia. Siete pronti?

Zilli ci trasporta nel panorama internazionale della musica club. E in questo momento è un set quasi balearico, direi, eh. E la Puglia, ci sta, eh? Ciao Gianni.

C'è chi sta ballando nel cantiere dell'ospedale a Iseo. Ci mando anche la fotografia del cantiere, vedi? Al lavoro, signori, al lavoro!

0: Super Club.
1: Luca da Mantova si trova a Riccione, quindi salutoni da Riccione Beach. Salutoni dal Trentino, David.

Limiti Beach, saluti da Marco. Speaker, saluti a Frankie e Spingi Garzo, Willy.

Sì, pronto? Carl Cox. Che cazzo vuoi? Ah, ti saluta, basta. Eddie si trova a Tremosine. Buonasera, Mino.

What a sound! Maurizio ci ascolta dall'estero. Signori, oggi si spacca. Mickey Garzilli in console, Super Club.

Daniele da Supersano Lecce. Sto ballando mentre poso le chianche, capito? Con tutte chianchere quelle lì. Chianchere distintivo. Garzilli e Gada, siete i più forti. Come dice Pasquale Ricchia, i so forte, non è palestra.

Ah no, scusami, ma questo è un disco psichedelico? No, non c'è nulla di psichedelico.

Ivano da Valverde, a tutta signori, in console girano i dischi di Miki Garzilli DJ. La senti la differenza?

0: Sì, chi è? Ah, è Tiesto.
1: Mission commence maintenant.
0: Dice, se hai bisogno di due laser, lui li ha dismessi da, su ultimo set.

Niente, l'ho chiamato anche dal Tomorrowland, hanno detto che l'anno prossimo fanno una sala dedicata e la chiameranno Super Clubland. A Seregno si balla nel cantiere. E in Valpolicella si balla in cantina. Michi, è il momento di abbandonare tutto questo entusiasmo, tutta questa magia, tutta questa energia e di venire a salutare il pubblico che ti acclama, la folla.

0: È bella questa.
1: Oh, di là parlavano tutti così, eh.
0: Sì, beh, è il mood di oggi.
1: Porca miseria.
0: Eh sì, anche dopo quando vado a ritirare la macchina
1: dico, devi parlare così, ti fa lo scopo.
0: Allora quant'è? Allora quant'è? Poi Michi.
1: Vabbè, io vado, va. Sì. Stato bello, ci vediamo. Ci
0: non è che devi
1: dopo.
0: Andare.
1: prendere
0: potresti
1: dopo.
0: Anche rimanere.
1: Vabbè. Ciao, è stato ciao. Bello, domani.
0: Sì, sì domani, domani.
2: Ladies and gentlemen, Radio Studio più Super Club.
3: Spot.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
11: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare...
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia, stabile ed assolata con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio-alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

good, oggi abbiamo fatto comunque le 4 ore, cioè nel senso, sono venuto qua ancora alle 2. Sono venuto qua con Vicky Garzilli e abbiamo fatto il programma, il nostro programma, che comunque è diviso solitamente in 3 ore e 3 ore. Ma oggi abbiamo fatto le 4. Va bene, che succede? È giovedì, si parla dei ricordi di quando eravamo piccoli, ok? Ricordi di giochi speciali, ricordi di magie, ricordi di momenti pazzeschi che abbiamo attraversato tutti nella vita. Per cui tra mettere il braccio fuori dal finestrino con i genitori, facevi l'aereo, mettevi il braccio fuori dal finestrino, facevi ondulare la mano, convinto che fossi tu a volare, no? Abbiamo parlato del soffiare sulle cartucce dei videogame, pensando che così avrebbero funzionato meglio. Sono piccoli gesti che noi facevamo ed erano fantastici, no? Perché comunque sia, quando tu sei bambino, c'è un momento della tua vita in cui veramente si fanno delle cose pazzesche, pazzesche. Ed è bello ricordarle, per cui se vi ricordate di queste cose, oggi vorrei sottoporvi il pensiero, che è quello del chiudere gli occhi ed esprimere il desiderio. Ed è una cosa che ci veniva detta fin da bambini: chiudi gli occhi ed esprimi un desiderio e questo desiderio si avvera. Con tutta la forza, mentre si esprime il desiderio, eravamo convinti che così avrebbe avuto più possibilità di venire fuori, e questa già è una magia. Party.

Un abbraccio anche a Ilaria che ha appena mandato un messaggio. Tra l'altro, insomma, una mamma capisce queste cose, le vede una mamma. Magari un papà meno, perché... Però, insomma, il bambino, quando stringe gli occhi, convinto che ci sia un desiderio dreto anche al compleanno, no? Quando devi spegnere le candeline, ti dicono esprimi un desiderio e tu chiudi gli occhi, stringi i pugni, no? Credevamo che tutta questa magia passasse attraverso dei piccoli gesti, quindi stringevamo i pugni, trattenevamo il fiato e affidavamo un desiderio al cielo. Eravamo convinti che se lo avessimo espresso abbastanza intensamente, il mondo ci avrebbe ascoltato. Non era ingenuità, era il modo più puro di credere che i sogni potessero essere o diventare assolutamente realtà.

Bella sensuale, bella sensuale anche questa canzone, ci mancherebbe altro, assolutamente sì, bella da ballare. Allora, tra l'altro, quando c'era il compleanno e noi esprimavamo quel desiderio, non erano tanto le candeline o le stelle cadenti o nei quadrifogli, stava nella fiducia, perché noi eravamo convinti che da bambini avevamo la certezza che l'impossibile fosse solo qualcosa che non era ancora accaduto. Quindi un bambino non si chiede

0: se un desiderio è realistico oppure no. Un bambino lo porta fino al cuore e basta. Poi noi cresciamo, si imparano le probabilità, le spiegazioni, arrivano anche le delusioni, perché lo capisci dopo che quel gesto lì effettivamente non funziona, no? Si smette di stringere gli occhi così forte, ma forse la parte più preziosa dell'infanzia è proprio quella, la capacità di credere che un piccolo gesto possa cambiare qualcosa. Il chiudere gli occhi è un piccolo gesto, perché in fondo ogni grande sogno nasce così, con qualcuno che da bambino ha chiuso gli occhi e ha espresso un desiderio e ha avuto il coraggio di immaginare un futuro diverso.
1: I feel good.

anche Monica apprezza la musica in questo momento, grazie Monica da Trento, e dice salutatemi i tassisti, gli omini del CRM. Monica da Trento. E poi vado da Riccardo, perché Riccardo ha mandato un messaggio. Ciao Frankie, io ricordo che quando giocavo ai cowboy qualsiasi scopa era il cavallo. E anche qui c'è una magia, quella appunto di prendere il manico di una scopa, di cavalcarla come fosse un cavallo, perché quando sei bambino non hai bisogno di giocattoli particolari preferiti. Per vivere le tue avventure basta qualcosa che per gli umani, per gli adulti, quelli più grandi, niente, è solo una scopa. Invece un bambino ci vede un sacco di cose. Vede una spada in una scopa, vede una bacchetta magica, il timone di una nave. Come una scatola di cartone messa lì da qualche parte diventa il rifugio più bello del mondo. Ecco, un bambino a questo punto vede la scopa e la cavalca come fosse un cavallo. E lì inizia tutto il suo gioco, che può essere un gioco fatto solo di immaginazioni, fatto anche da solo, fatto anche senza l'aiuto di nessuno, e quindi non con altri bambini per forza a tutti i costi. Insomma, te la giochi anche da solo, Riccardo, e tu ce lo puoi confermare. Poi qualcun altro non è firmato, dice vabbè, io mi ricordo che da bambino usavo la cerbottana con i bussolotti sparata dentro le finestre. Adesso il bussolotto, cioè, era fatto di carta, era, cioè, potevi romperle queste finestre. Cos'era il bussolotto? Perché il bussolotto per me è una scatolina, è una scatolina di metallo, lo chiamavamo così, però magari da altre parti non lo so. Beh, insomma, la cerbottana, ragazzi, è un'arma, eh? La cerbottana è un'arma, nel senso, un po' più di grandicello che non bambino, secondo me, eh? Perché poi si faceva la stessa cosa con le penne quelle per scrivere, no? Toglievi, sfilavi l'inchiostro, sfilavi la parte, insomma, dove dentro c'era l'inchiostro, toglievi il tappino in fondo della penna, facevi delle micro palline di carta e poi usavi quella come cerbottana da sparare a scuola ai tuoi compagni sul coppino. E andava anche così. Andava sicuramente anche così. Abbiamo parlato anche oggi di cose magiche, eh?

Una versione diversa questa di Club Tropicana, niente male, eh? Avete visto i mondiali però quanta gente chiudeva gli occhi e pregava nei momenti importanti? E quello è un altro tipo di desiderio, quello è un altro tipo di preghiera. Non è tanto il desiderio espresso, però in effetti è vero assolutamente. Il bussolotto è un cono piccolo di carta che serve poi per sparare con la cerbottara. Grazie Ciocco. In altre parti d'Italia si chiama coppo, quello dove poi ci metti la frittura da mangiare, ho capito? Capito? Tutto chiaro. Poi c'è Silvia che dice: dovremmo recuperare la fantasia dei bambini. Stupendo, io facevo prelibatezze con i rametti e le foglie secche. Ti sembrava di cucinare. Fantastico, fantastico Silvia. Ciao Frank, io da piccolo mi mettevo dove c'era il barbecue, usavo uno spruzzino dei vetri con dentro l'acqua e mettevo in testa un caschetto e facevo il pompiere. Questo è Robby Grisù. E Robby Grisù, cos'è successo? Che giocava a fare il pompiere. La cosa più sorprendente è questa, che non tutti i bambini poi si rendono conto che i sogni non si realizzano. Alcune volte succede proprio qualcosa di sorprendente. Quella fantasia, che non è solo un ricordo, cresce. Cresce insieme a lui che è piccolino e a un certo punto il caschetto di plastica, giocattolo, lascia spazio a un casco vero. Lo spruzzino passa di mano e diventa uno strumento del mestiere. E a quel punto quel bambino che sognava di fare il pompiere diventa un pompiere vero. Per cui complimenti a Grisù. Da piccolo giocava ai pompieri e da grande ha fatto il pompiere. Meglio di così. Poi c'è la Raff che dice, Raffaella dice: le sfilate con le scarpe di mamma, con i tacchi di mamma, e subito ti sentivi una super diva. E non solo tu, secondo me mille altre ascoltatrici l'hanno fatto in passato sicuramente. Torniamo indietro nel tempo, parleremo di altre cose legate ai ricordi d'infanzia quando giovedì prossimo. È partito così, così. 1983, signori, Bangles, Work Like an Egyptian.

0: Pew. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Bad Dreams. Abbiamo parlato delle magie, dei sogni, dei desideri, e intanto ringraziamo tutte le persone che ci hanno comunque

Insomma, 2020, questo disco, passati già 6 anni, è incredibile come vola il tempo. Come si fa a fermare un attimino la situazione? Che qua i giorni passano velocissimi. In un attimo è già agosto, in un attimo arriva settembre e tra 2 settimane usciranno già i panettoni. Siete pronti? Al prossimo Natale. Incredibile.

0: canzone di Faithless, Insomnia, che tra l'altro al Tomorrowland 2026 risulta essere tra i tre dischi più suonati negli stage. Cioè, ancora una volta Faithless aveva fatto un capolavoro, ripreso poi da Bebe Rexha in questa versione, però diciamo che l'originale è quel che conta.
1: Con la casa?
0: Ah, dov'è l'ascoltatore che ama questa canzone? Marianella, dov'è?

Mamma mia, capoeira, capoeira. Ragazzi miei. Allora, volevo rispondere a Andrea del Lago di Iseo, perché Insomnia di Faithless è una, ed è un disco, ed è del 1995. Dopo, da quel disco sono nati due dischi. Uno si chiama Insomnia I Can Get No Sleep, che è realizzato da Insomnia originale del 95, ma non è lo stesso disco, è un altro progetto. E poi c'è Insomnia I Must Sleep, che è un altro progetto ancora copiato sempre da Faithless. Però l'unico e originale Faithless, Insomnia, è del 1995 e non ce ne sono altri. Quello di Bebe Rexha è Insomnia di Faithless, e il disco di Faithless è tra i tre dischi più suonati al Tomorrowland del 2026. Dopodiché sono uscite tante cose, anche Insomniac con la K, di cui ho il vinile a casa, se lo fai girare al contrario ripete la frase uguale. Va bene, ultimo disco e ci salutiamo.

0: Sì, però non potete fare così. Non potete mandarmi una fotografia di 70 arrosticini in fila in Abruzzo che stanno cuocendo sulla griglia, quando oggi ho mangiato solo 2 uova. Adesso vado a mangiare. Meno male. Signori, abbiamo finito e vi ringrazio, vi saluto. Tra poco arriva Eleonora Salvi, noi ci risentiamo domani. Venerdì, ultimo giorno della settimana, fate i bravi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusin, Attà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
1: Ma è un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, delle belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. Quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società. Sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
2: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
4: Ah,

0: sì, prova, 1, 2, 3, sassa, funziona. Ah, io dico di sì. Buonasera popolo, come state? Addirittura questa sera si inizia in anticipo, 17:58, partiamo con il programma Si Salvi Chi Può, l'appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, tantissime belle sorprese. Ricordatevi che questa sera avremo una bellissima chiamata con la nostra dottoressa e psicologa del benessere, la nostra sessuologa. Avremo tanti tanti argomenti, ma soprattutto ci sarà tanta tanta buona musica. Chi abbiamo? Allora, ce l'abbiamo il nostro amico
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, buonasera anche a tutti gli scappati di casa. Come state? State bene?
1: Ho perso proprio!
0: Ah, oh, vabbè, nulla di nuovo.

E allora muovi. Muovi, muovi, muovi. Il movimento di Natica. Beh, comunque ci sono delle notizie davvero molto molto importanti, ad esempio che l'emoji dal pollice in su è diventato passivo aggressivo per la generazione Z. Ma è più che passivo aggressivo, io avrei detto magari un po' per i boomer, no? Perlomeno per me è così, magari quando contatto mia madre, mio padre, scrivo magari chilometri e chilometri di parole, di testi eccetera via WhatsApp e lei mi risponde con un pollice in su, ditemi che non sono l'unica. Vabbè, cavolate a parte. Allora, l'ho detto poco fa, come qualche giovedì del mese, qui nel programma Si Salvi Chi Può, viene a trovarci ovviamente da remoto, perché la nostra fanciulla, la nostra dottoressa giovanissima chiamata Marina Ferrari, si trova a Varese, quindi da remoto faremo una chiamata e le domande siete proprio voi a farle, quindi 338 141 1001. Qualora voleste fare una bella domanda alla nostra dottoressa, beh, approfittatene perché questa sera ci sarà. Poi tante altre belle sorprese. Alle 18:30 avremo la diretta da Ibiza, ci saranno dei DJ che ci faranno ballare e non solo, anche alle ore 19:30, anche lì non potete perdervi l'appuntamento. Poi da questo sabato saremo in diretta nazionale su Radio Studio Più, da remoto, sempre con lo studio mobile da Riccione in Viale Ceccarini, perciò ne approfittiamo, lo ricordiamo ai nostri amici della Riviera Romagnola o anche chi magari va in vacanza o passa di lì, insomma veniteci a trovare perché saremo lì dal 25 luglio fino al 5 agosto, perché poi avremo modo di presentare un festival davvero molto bello, ma ne parleremo più tardi. Prima andiamo avanti con Memories.

Memories, David Guetta, uno degli artisti più grandi, più importanti, e soprattutto un DJ che ha fatto ballare, insomma, qualsiasi generazione, qualsiasi etnia, insomma, fa ballare tutti. Vedi, abbiamo parlato del pollice in su. A quanto pare, per la generazione Z, beh, il pollice in su vale a dire che magari per una persona, diciamo, che risponde un po' così scazzata, no? Come si suol dire. Infatti qui ci scrivono: è inutile perdere tempo e sprecare parole quando basta un pollice in su. Beh, non posso darti torto, però è così.

certo, beh, sempre lui, l'unico inimitabile. Comunque, non è mio solito parlare di cose, se si possono definire, tristi. Tristi e molto, molto tristi, voglio dire. Non si fa altro che parlare, insomma, in questi giorni di questa storia che è successa qua sul lago di Garda, no? Questo ragazzo, lui si chiamava Alessandro, dell'età di 28 anni, in poche parole stava portando i turisti in barca, dei turisti tedeschi, e ha visto questo bambino che si trovava, insomma, in difficoltà, e ha voluto, insomma, soccorrerlo, solo che purtroppo, aiutando questo bambino, il bambino si è messo in salvo e questo ragazzo dell'età di 28 anni, insomma, purtroppo non ce l'ha fatta. Io perché ne parlo? Perché io questo ragazzo non lo conoscevo, però vorrei appunto spendere due parole per dire che comunque era un grandissimo eroe e ha fatto un gesto che era davvero molto molto molto coraggioso, ecco, se si può dire così, ecco. Tornando a noi, come sempre, lo ricordiamo, al 338-141-1001 potete inviare messaggi vocali, scritti, fax, video, lettere, foto, bonifici, io lo ricordo, perché no? Scherzi a parte, o forse no, dobbiamo ringraziare Giorgia da Lecce, che scrive davvero un messaggio molto molto bello e le sono grata. Arriva un grandissimo artista che, beh, è stato ospite qui nel programma Si Salvi Chi Può con una grandissima canzone, arriva.

0: non ha bisogno di presentazione, eh? Sal Da Vinci, per sempre sì. Beh, ci piace, ci piace, ci piace. Allora, tornando a noi, l'ho detto poco fa, lo ridico per chi si fosse appena collegato: siamo in collegamento con la nostra dottoressa e sessuologa, psicologa del benessere, Marina Ferrari. Vediamo se la sentiamo, se siamo in collegamento da Varese. Avremo modo di farle tante domande, e le domande le avevate chieste voi la scorsa volta al 338 141 1001. Nel frattempo che ci risponde, colgo l'occasione per ricordarvi, mi raccomando, di farle qualche domanda, di non esitare, insomma, di farlo adesso, no? Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Eccola.
1: Leonora, buonasera.
0: Come stai?
1: A tutti e a tutte. Bene, bene, tu?
0: Bene, grazie. Com'è in quella zona lì a Varese? Com'è il tempo? Tutto a posto?
1: Ma si sta benissimo, perché non c'è più quel caldo che abbiamo sofferto tutti, quindi alla grande proprio.
0: Oh, meno male, meno male. Sai, in realtà anche qui, qui sul Lago di Garda, si sta abbastanza bene, bene rispetto a qualche settimana fa, insomma.
1: Ma che meraviglia, perché veramente il caldo ha un sacco di effetti negativi anche sulla sessualità. Giusto per citare, entrare già nel vivo del discorso, ecco.
0: Bene, bene, allora andiamo subito alla domanda. La scorsa volta, dottoressa, una persona ci ha scritto appunto dicendo che non le piace fare sesso e chiedendoci se fosse normale. Tu cosa ne pensi?
1: Allora, io a questa persona direi che andrebbe indagato perché non le piace fare sesso. Nel senso, partendo dal presupposto che il sesso non deve piacere a tutti, che esiste per esempio un orientamento sessuale che si chiama asessualità, che riguarda quindi persone che non sono interessate al sesso, può aver senso indagare il perché una persona non abbia voglia di farlo, o non abbia il desiderio, o non sia interessata, o non le piaccia. Anche perché a volte alla base ci può essere un vissuto negativo legato a esperienze piacevoli, alla paura dell'ignoto o a tutta una serie di condizioni che è veramente molto importante esplorare, sempre che questa cosa crei disagio, no? Perché se la persona alla persona non piace fare sesso e questa cosa non le crea disagio, di base il problema non sussiste. Quindi il problema sussiste solo nel momento in cui la persona sta male.
0: Ecco, quindi poi specifichiamo che tante volte non è colpa quindi del partner, come si pensa magari.
1: Assolutamente no, può sicuramente avere una quota di colpa il partner o la partner, però a prescindere dall'altra persona siamo noi stessi, no? A sapere come vivere il sesso, come lo vogliamo vivere, se ci piace, se non ci piace, se ci sono delle cose che ci piacciono e delle altre che non ci piacciono.
0: Oh, giusto, meno tabù. Sempre dopo l'ultima diretta, una donna ci ha scritto che non le piace il modo in cui il partner appunto la tocca. Cosa si può fare in questi casi? Cioè, c'è qualche frase da poter dire al proprio partner senza timidezza, non so?
1: Allora, diciamo che in primo luogo va capito se la donna in questione è capace o sa cosa le piace. Perché spesso le donne, magari perché non si masturbano o perché non si interessano troppo al proprio piacere, non sanno neanche loro stesse cosa piace e cosa non piace. E quindi in questo caso il percorso sarebbe di un certo tipo. Se invece la donna sa quali sono le stimolazioni che possono più o meno piacere, è sì, sempre utile parlarne col partner. Durante i rapporti è molto efficace la comunicazione non verbale, no? Che passa dai movimenti del corpo,
0: senza
1: dai
0: denti, dirlo, quindi
1: piuttosto... esatto, però è molto importante alla fine del rapporto sessuale, momento di quando lo si vuole, anche un'ora dopo, insomma, quando si ritiene più opportuno, condividersi il feedback, perché in maniera più o meno esplicita, no? Anche in base alla relazione che si ha col partner o con la partner, perché è molto importante esprimerlo proprio verbalmente.
0: Quindi
1: ma molto
0: tu,
1: importante.
0: Quindi tu, dottoressa, vorresti dire che quando hai finito di fare l'amore con il proprio partner dici: ehi, senti, com'è andata? O magari
1: esatto,
0: appunto parlare dei tabù, di dire cosa piaceva, cosa no, senza preoccupazione, sai?
1: Assolutamente sì, anche
0: che
1: perché
0: poi...
1: dobbiamo... Sì?
0: No, dico semplicemente la mia, che tante volte è la cosa più giusta anche secondo me parlarne, però tante volte non è semplice, perché magari hai paura dall'altra parte che offendi la persona, no? Cioè, più carina che tu possa essere, insomma, dici una cosa un po' sgradevole, no?
1: sono d'accordo con te, ma la paura di offendere l'altra persona non è più importante di un sano egoismo legato al nostro piacere.
0: Oh, vero.
1: Quindi, se la persona, e questo dovremmo tatuarcela tutti questa frase, però se la persona sta effettuando una stimolazione sbagliata che mi fa male o che mi dà fastidio o che non mi provoca piacere, io ho tutto il diritto di parlarne, e se l'altra persona si offende,
0: sì,
1: non è un problema mio.
0: Giusto, giusto. Allora, nel frattempo arrivano tantissimi messaggi, anche messaggi vocali. Mi raccomando, io non posso preascoltarli mentre siamo qui in chiamata, quindi fate i bravi, io vado a fiducia, vediamo, sentiamo.
2: Com'è nata? Ti è piaciuto? Era la tua artezza, dai.
0: Ma che pirla, questo è il nostro ascoltatore da Roma. Vabbè, vabbè, comunque un'altra donna la scorsa volta ci ha raccontato che ogni volta che ha un rapporto con il proprio partner prova fastidio. È una situazione normale? Da cosa potrebbe dipendere?
1: Allora, non so se questa donna ha coscientemente usato la parola fastidio o se in realtà avrebbe intendeva dolore. In ogni caso, che si tratti di fastidio o si tratti di dolore, non è normale. Nel senso, niente di grave, però ogni fastidio e ogni dolore può essere ascoltato e
0: sì,
1: curato.
0: Beh,
1: ci
0: poi
1: sono delle patologie o tutta una serie di condizioni che non possono essere trattate, ma la stragrande maggioranza delle condizioni possono essere trattate. Una causa di fastidio potrebbe essere, ne dico solo alcuna giusto a titolo di esempio, no?
0: Sì.
1: Secchezza vaginale, piuttosto che un ipertono dei muscoli del pavimento pelvico, ma giusto per citarne alcune. E quindi quello che dico a questa donna, ma se le donne, a tutti gli uomini, se avete fastidio e dolore durante i rapporti sessuali, non adattatevi, non fateli andare bene, ma perché, come dire, vi meritate di non avere
0: il piacere,
1: di non avere dolore.
0: Oh, giusto, certo. E magari consultare anche un professionista, no?
1: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Allora, cara dottoressa, nel frattempo sono arrivate tantissime domande. Te ne leggo alcune perché quelle che vedo qui a prima vista, perché sono davvero tante, questa cosa fa davvero molto piacere. Allora, ci scrivono: ho 55 anni e da tanti anni prendo la pillola anticoncezionale per un problema di capelli e alopecia androgenetica. Secondo lei devo preoccuparmi se smetto di prenderla? Perderò tutti i capelli? Grazie, dottoressa.
1: Allora, io questo problema lo sottoporrei in primis alla ginecologa o al ginecologo.
0: Sì.
1: In secondo luogo a un dermatologo, una dermatologa, ma semplicemente per avere un quadro completo endocrinologico, quindi la nostra situazione ormonale e quali possono essere i rischi e i benefici di sospendere la pillola a favore magari di una terapia ormonale sostitutiva che inizia ad essere più in linea con l'età. Però per prendere una decisione del genere è sempre utile, se non fondamentale, un consulto ginecologico in primis, dermatologico in secondo luogo, o comunque con i professionisti che l'hanno sempre curata fino ad ora.
0: Ok, poi ci chiedono: buonasera dottoressa, volevo sapere com'è l'approccio migliore quando si capisce che c'è attrazione fisica da entrambe le parti, ma è la prima volta che ci si incontra.
1: Qua si apre veramente il mondo, anche perché
0: è vero,
1: anche perché purtroppo, io dico sempre purtroppo perché sarebbe facile se avessimo le regole d'oro per tutto,
0: sì,
1: però non esistono le 10 regole d'oro su come approcciare una persona al primo incontro. Sicuramente quello che ci deve essere, ma questo è trasversale, è rispetto,
0: vero,
1: assicurarci che ci sia il consenso, e fatto questo tutto il resto è lecito, no?
0: Sì, è vero. E magari
1: poi
0: e magari aggiungerei anche essere se stessi, perché è inutile che magari ai primi appuntamenti ti mostri una persona che magari non sei, dopo al quarto appuntamento ti mostri un'altra persona. Quindi essere sempre se stessi, e se piaci, bene, ben venga, no?
1: Assolutamente sì, ma anche perché la prima persona a soffrire se usiamo delle maschere siamo noi stessi.
0: Vero.
1: Anche perché poi una volta che iniziamo a usare una maschera con una persona o in un contesto sociale, sarà estremamente difficile toglierla e mostrare il sé autentico.
0: Ecco.
1: Quindi questo è fondamentale.
0: In tutte le cose siate sempre voi stessi. Sentiamo, vai.
3: Buonasera Eli.
0: Ciao.
3: Ma non tralasciamo una cosa molto importante.
0: Sì.
3: La sessualità va di pari passo con l'oculistica. Nel senso, se la tua donna non te la dà, ti ammazzi di pugnetti, quindi diventi
0: no!
3: cieco.
0: Ma cos'è sta roba? Ma ti prego!
1: Ecco, allora,
0: hai dei commenti a riguardo?
1: Abbiamo un nome?
0: No, non ce l'abbiamo il nome.
1: Fantastico.
0: No, non ce l'abbiamo.
1: A questa persona direi: ma perché non stai più avendo rapporti sessuali con la tua donna? Sappiate che a livello di coppia, quindi a livello di consulenza di coppia, di percorso di coppia, si può lavorare senza ricorrere per forza alla masturbazione. Questo sicuramente ci si può lavorare.
0: E vedi, infatti un altro ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: ci vuole il dialogo sempre, sono pienamente d'accordo. Poi ci chiedono: esiste il punto G? Qual è quello dell'uomo e quello della donna? Io non so, stasera sono arrivate davvero tantissime belle domande e colgo l'occasione, perché siamo un pelino in ritardo e tra pochissimo avremo appunto la diretta da Ibiza, colgo l'occasione dicendo che tutte queste domande avremo modo per rispondere insieme alla dottoressa la volta successiva, quando seguiteci sui nostri social per scoprire appunto la data, ecco.
1: Assolutamente sì, e ricordo a chiunque che se i nostri discorsi vi sollevano delle domande, avete sì. bisogno di approfondire delle tematiche, vi trovate facilmente su internet scrivendo Marina Ferrari, psicologa.
0: Bravissima, esatto. Qui nel frattempo arrivano altre domande. Buonasera dottoressa, dopo aver avuto due figli che sono ancora piccoli e ogni volta che abbiamo un rapporto sembra sempre come se fosse la prima volta, ma poi c'è un periodo che non lo sopporto vicino, è normale? Ne parleremo la volta prossima, che dici?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, noi ti ringraziamo di cuore, noi facciamo una breve pausa, poi avremo la diretta da Ibiza. Rimanete con noi!
1: Ciao, buonasera!
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con ancora pressione atmosferica alta sulla nostra penisola, residua variabilità dovuta a correnti settentrionali dal nord Europa, sul Salento e sulla Calabria, sul resto del territorio e dal pomeriggio ovunque tempo asciutto ed assolato. Clima ancora caldo nelle ore centrali del giorno, ma decisamente più sopportabile poiché vi è un basso livello di umidità, con anche temperature più vicine alla norma. Fresco nella notte e all'alba in molte zone del nord, non andremo oltre i 19-21 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e vi anticipo che assisteremo ad un cambiamento a partire dal nord Italia, vi rimando là per il Trebi Meteo.
5: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Allora, ci siamo, siamo in diretta direttamente da Ibiza, da O Beach Music, un bellissimo locale che si trova appunto al centro di Ibiza, e ve lo lascio immaginare quanta gente che c'è in quel momento. E potrete scaricare la nostra app oppure tramite i nostri canali TV potrete vedere insomma la diretta. I suoni sono quelli di

Nel frattempo salutiamo Elena da Roma che sta ballando in auto e sta rientrando insomma da lavoro. La salutiamo, ciao Elena. Abbiamo Todd Terry, potrete appunto vederlo tramite il nostro canale TV. E c'è parecchia gente, ci sta, molto bello.

È proprio lui che suona direttamente da Ibiza, Todd Terry. Potrete scaricare la nostra app per vedere, insomma, quanta bella gente che si trova ad Ibiza. I suoni sono proprio i suoi, Todd Terry. Salutiamo nel frattempo i nostri amici dai Monti Lessini. Ciao caro Ricky. Salutiamo chi magari invece non si sta rilassando, ma sta insomma lavorando in carrozzeria, ma ascolta Radio Sud Più. Ciao Massi! Ascoltando la diretta da Ibiza, beh, ci sono dei nostri amici che scrivono che saranno ad Ibiza più avanti, a Sant'Antonio, dal 16 agosto.

soprattutto più movimentate, dai. Definiamole così. E quel che succede ad Ibiza rimane ad Ibiza.

salutiamo anche i nostri amici che ci stanno ascoltando in filo di fusione in Viale Ceccarini. Vi salutiamo, ciao amici! Ci vediamo molto presto, eh! Da sabato saremo lì fino al 5 agosto, avremo tantissimi eventi ogni sera, insomma, in compagnia con Radio Studio Più. Nel frattempo abbiamo la diretta in questo preciso istante da Ibiza, in console abbiamo lui, Todd Terry. Alla voce Leonora Salvi, buonasera. E quando dico che nel party time tutto è concesso, beh, è concesso fare anche delle bellissime dediche. O magari, che so, anche qualche saluto, come fa Ilari. Vorrei salutare Matilde, la mia migliore amica. Penso che Matilde sia uno dei nomi più belli.

Vedi qua dicono, c'è Eleonora, non dimenticare la nostra bellissima penisola come Lampedusa, Sardegna, Calabria. Vabbè, c'hai ragione, c'hai ragione. Ma l'Italia è tutta bella, tutta, tutta. Da testa a piedi.

su Radio Studio Più da Ibiza. Abbiamo un bellissimo collegamento, potrete scaricare la nostra app gratuita oppure insomma i nostri canali TV per vedere insieme a Todd Terry che sta mixando per noi live. La gente diciamo che è parecchia e sta ballando ed è bellissimo. La location, vabbè, che ve lo dico a fare, è Ibiza. Ibiza, dove c'è la movida, dove c'è la movida. Gin tonic.

0: avete detto gin toni? Ma vengo subito, morirei!
1: Ci siamo, ci siamo, ci siamo!
2: Wow!
1: Vai Todd! Ma quanto pompa! Todd Terry! Signori, noi siamo come il prezzemolo, insomma siamo un po' ovunque. Tramite i nostri canali TV, la nostra app FM, DAB. Ovunque, signori, ovunque.

Allora lo diciamo per i nostri amici che sono all'ascolto, che gli italiani, tanti, tanti che ci ascoltano in questo momento sono ad Ibiza. Si domandano, dove sta Todd? Ebbè, è a Oh Beach Music, in una bellissima location, a cielo aperto. Salutiamo il nostro amico che ci tiene al corrente, che ha preso una cotta per la collega. Quella, caro amico, sai che devi fare? Prendi carta e penna e insomma le scrivi un bel messaggio e le lasci il tuo numero, se mai non dovesse averlo, insomma. E le chiedi di uscire, dai! La porti ad Ibiza, che dici? Giusto per iniziare, così lentamente. Salutiamo Mattia e Jessica. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Torniamo in Italia per salutare i nostri amici da Macerata, il pastaiolo. Buonasera, pastaiolo.

console. O Beach Music ad Ibiza, signori. Io mi sento già lì, Io mi sento già lì. Salutiamo Lorena e Silvano, i nonni di Ilari. E vorrebbe dire loro che li vuole tanto bene. Ma vedi questo party time, è tutto amoroso, che bello. Salutiamo i nostri amici, vedi, da Sottomarina. Non c'è tanto bello, ci scrivono.

Certo che il clima, insomma, di Ibiza si sente, si fa sentire. Il nostro Todd Terry in console in questo momento da Oh Beach, beh, è tanta roba, tanta roba. Oh Beach Music con quell'occhiale da sole. È simpatico.

Che eleganza, che eleganza. Salutiamo anche gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando. E devo dire, tanta gente. Scaricate l'app per vedere insomma la situazione che c'è in questo momento sotto la console.

0: momento in collegamento. Lo ricordiamo, per qualche giovedì, anche il prossimo, saremo nuovamente, insomma, da remoto. Infatti, ascoltiamo.
1: With O Beach Music every Thursday here throughout the summer, bringing you the sound of the one and only Todd Terry, and he knows how to put together a set, let me tell you. Me personally, I'm also missing the rain, but I'm sure everybody here is happy that it's hot and summery and sizzling on Ibiza. And as we're preparing for the weekend, if you're looking for a plan for Friday and you are here in Ibiza with your kids, then let me quickly tell you about the fabulous poolside brunch at O Beach Ibiza's sister venue, Bambuku, which is right next door. And every Friday you can enjoy bottomless drinks and a brunch menu for 90 minutes. So that sounds like a perfect plan for me. Brunch by the poolside, very, very stylish surroundings, good music, and a place the whole family can enjoy together. But for now, we continue. We are here for another hour. We have got Todd Terry for another half an hour, and then Beyond Chicago will take over at 7:30. Stay tuned.
0: Ecco, la ringraziamo di cuore anche per l'intervento. Beh, allora, 19:30 saremo nuovamente in console con in compagnia di Beyond Chicago, sempre da Ibiza, dal locale O Beach Music. Noi nel frattempo facciamo una brevissima pausa, rimanete con noi.
2: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordone. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano, quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund, che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con

24.000 baci, apriamo così questa seconda ora. Ringraziamo di cuore, insomma, il nostro grandissimo artista che si è appena esibito, insomma, al O Beach Music, in un locale davvero bellissimo ad Ibiza, il nostro Todd Terry, che ha fatto davvero ballare tutti. Sono arrivati tantissimi messaggi e lo ricordiamo che alle 19.30 saremo nuovamente in console, che sto a dire, in diretta da Ibiza con Beyond Chicago, un altro grandissimo artista. Avremo modo, insomma, di continuare a ballare in quest'isola bellissima, beh, ovviamente con l'immaginazione, però almeno avremo modo di poterlo vedere e ascoltare tramite i nostri canali TV, oppure in FM, in DAB, tramite la nostra applicazione gratuita. Lo ricordiamo che adesso abbiamo anche la nostra nuovo sito ufficiale, studiopiu.net. Tra l'altro, piccolo spoiler, dentro in questo sito ufficiale troverete anche tutte le foto insomma di noi, dello staff, no? Che poi è anche curioso, perché magari una persona ti segue e dici: ma chissà com'è fatto, com'è fatta e via dicendo. Beh, sappiate che, insomma, in questo sito troverete tutte le nostre foto. Vabbè, comunque, tornando a noi, arrivano tanti messaggi. Devo fare tanti complimenti a Carla, che ci manda una foto del suo lavoro. Sarebbe un quadro, un piccolo quadro, sì, un disegno fatto con i brillantini, e mi spiace davvero tanto non potervelo, insomma, mostrare, ma è un disegno davvero bellissimo, fatto con cura e molto particolare, e ci tiene al corrente che l'ha creato quando c'era il Covid. E io so che nel periodo Covid è stato davvero molto

portarmi avanti nelle cose, quindi non tutti i mali vengono per nuocere. Però apro parentesi, ribadisco, prendiamo la cosa positiva, ecco, non parlo per tutte le persone che sono state male o via dicendo, ecco, ci tengo a precisare onde evitare che magari si capisca male e magari, non so, mi arrivano insulti. Vabbè, comunque andiamo avanti con la musica, va.

0: comunque era il 2011, mamma mia, quanti anni sono passati prima, insomma, dall'uscita di Miss Sexo Beat. Ci piace. Allora, arrivano tanti messaggi al 338-141-1001. Beh, chiediamo consiglio al nostro amico, perché qua ci chiedono: buonasera Eleonora, puoi salutare Simona, la pizzaiola di Grumello del Monte? Dirle, insomma, dille di fare lei tante pizze, così la cucina si riposa. Grazie da Francesco. Ma Francesco, ma sei cattivo però, Cioè, cos'è? Fai lavorare lei, altri no, non ho capito. Simona, fatti valere questo mondo qua è pieno di ometti che... Ma no, c'ho ragione, vero? Certo, ti pareva. Vabbè, dai, cavolate a parte. Allora, si avvicina la data. Quale data? Beh, sabato 25 luglio ci troveremo in Viale Ceccarini, perché avremo, insomma, l'onore di poter, insomma, fare la diretta con lo studio mobile di Radio Studio Più in Viale Ceccarini, perciò chi vorrà potrà venirci a trovare. Tra l'altro, arrivano già i messaggi privatamente sul mio profilo social, che saluto tra l'altro, perché è il ristorante che c'è di fronte. Ha scritto questo ragazzo, fa: venite, che se avete proprio lo stand davanti a noi. E guarda, caro amico ascoltatore, diventeremo grandi amici e non me lo faccio ripetere due volte, va? Però è contro di questo lavoro, no? Voglio dire, no, dai, scherzi a parte. Comunque, per chi fosse in zona, chi fosse in vacanza, veniteci a trovare, avremo tanti gadget, tante belle sorprese, avremo modo di fare anche qualche chiacchierata in diretta, perché no? E poi più tardi alle ore 21 presenterò un festival jazz, dove ci saranno artisti italiani, internazionali, che avremo modo sempre di presentarvi prima in diretta, li intervisteremo, chiacchiereremo insieme a loro, faremo tante belle foto, insomma ci saranno davvero tantissime belle sorprese e che dire, e non potete perdervi questi eventi fino al 5 di agosto, quindi non avete scuse, dai, non avete scuse.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: nuova hit DNA a Gabri Ponte Giovanotti, che ve lo dico a fa, già la stiamo ballando in tutte le spiagge d'Italia, in tutto il mondo, in tutte le piazze, ed è tanto, tanto bella.
1: Ciao Eleonora.
0: Oddio questo.
1: Eleonora,
0: sì, dimmi,
1: ciao.
0: Dimmi, dai,
1: sono,
0: non perdi tempo.
1: Sono sul ciglio del naviglio.
0: Sì.
1: Che sto grigliando il mio bel brodo denso.
0: Ah, beh.
1: Di cappone. Ti sto aspettando.
0: Sì.
1: Affiancato dal dolce usignolo cantato delle nutrie.
0: Ah, beh.
1: Ti preparo un bel vin brûlé in modo per rinfrescarci la

0: Allora, questa canzone dice It's Friday. Non proprio. Tomorrow. Vabbè, comunque, bando le ciance. Allora, a brevissimo ci collegheremo da Ibiza, insomma, da Obich Summer, un locale davvero rinomato, molto molto bello, dove avrete, insomma, modo di poterlo vedere tramite i nostri canali TV. Noi facciamo una breve pausa, e rimanete con noi.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Ci siamo, secondo party time in collegamento da Old Beach Summer in un locale davvero molto molto bello ad Ibiza, nell'isola, possiamo definirla l'isola della Movida. Tramite i nostri canali TV potrete ben vedere insomma la live di questo momento e...

Ovviamente nel frattempo potete scrivere al 338-141-1001 messaggi vocali, scritti, delle foto, dei video, insomma da quale parte del mondo state ballando, raccontatecelo. Salutiamo il nostro amico da Triglia che sta insomma cucinando, si è appena messo nei fornelli, ai fornelli. Nei era un po' dura, eh? Salutiamo anche i nostri amici da Mosca, Valentino e Anna. Anche io vi voglio bene, che bello, ciao ragazzi.

al 338-141-1001, come sempre tanti messaggi, lo ricordiamo, potete fare anche qualche bella dedica, come ha fatto, insomma, no, ora che leggo non si è firmato, mi raccomando firmatevi perché sennò è un po' difficile fare la dedica. Ad ogni modo scrive Mina, buon lavoro, ti amo vita. Vedi, un party time tutto coccoloso.

Allora, dobbiamo fare tanti tanti auguri per i 40 anni di Vincenzo. Tanti auguri questa sera, insomma, festeggia con gli amici in un posto che si trova a Lodi e offrirà lui. Questo messaggio lo scrive Andre.

Salutiamo Uliano da Sant'Ippolito, presente. Il nostro Miki. Buonasera, ciao Miki. Angelica e Valentina da Roma, ciao ragazze. Benvenute nel Party Time in diretta da Ibiza. Lo ricordiamo, in console c'è lui, Beyond Chicago. Scaricate l'app per vedere, insomma, che mix live per noi al O Beach Summer.

Facciamo anche tanti auguri al diavolino di Sassatello. Beh, tanti tanti auguri, vedi? Allora, ieri ci sono state parecchie freddure, c'era qua, insomma, c'erano tante persone qua, abbiamo festeggiato, lo ricordiamo, il compleanno del nostro buon Max Pedersini, il mio compleanno, insomma, abbiamo fatto una festa festeggiando due compleanni e sono partite così a caso delle freddure, no? E qui scrivono: auguri per i tuoi 1500 anni. Beh, grazie, ma visto che ieri c'è stata, insomma, regalata la freddura su Messi, attenzione, freddura in corso. Bisogna stare attenti alle ragnatele in casa, sono radioattive. Perché? Beh, perché c'è l'uranio. Allora, signori, questo non lo scrivo io, per fortuna. Lo dice Giuseppe da Roma. Ciao Giuseppe! Sei messo male, eh? Sei peggio di Max! Sei peggio di Max! Ce ne vuole, eh! 1, 2, 3, break it down!

Mentre suona live da O Beach Summer ad Ibiza il nostro DJ Beyond Chicago, nel frattempo riprendono anche queste belle fanciulle, insomma, che stanno ballando, insomma, i suoni da Ibiza, no?

salutare il mio papà Jerry. Sono Dasha e come no te lo salutiamo. Salutiamo anche chi ci sta ascoltando, insomma, in dub. Il nostro Davide da Reggio Emilia. Vi ascolto a tutta birra.

0: Allora, in questo momento il nostro carissimo DJ, che potrete vedere appunto tramite i nostri canali TV o tramite la nostra applicazione gratuita, si trova a Osamar Beach. Dove si trova? Si trova appunto ad Ibiza, l'isola, insomma, festaiola, dove c'è la movida vera, no? Dove c'è la musica dance e si finisce alle 6 del mattino, se non più tardi, di ballare, di festeggiare, no? E chi abbiamo in console? C'è proprio lui, Beyond Chicago, lo potrete ben vedere come detto poco fa. E come sempre potete interagire con noi al 338-141-1001 da qualsiasi parte, insomma, ovunque siate, no?
1: Saluti da Costantino
2: e David da Austria.
0: Ciao cari amici dall'Austria, che bello, vedi, la radio unisce tutto il mondo, non solo l'Italia, ma tutto il mondo. E poi arrivano i messaggi che ti sciolgono il cuore. Vanni da San Felice, Modena.

Allora, salutiamo Rossella. Come detto poco fa, potete salutare qualsiasi persona. Approfittiamone di questo momento, no? Perché il potere della radio è anche la divulgazione, ed è il potere anche che da una parte all'altra ci si può salutare, perché no, magari in qualche modo diverso, no? Come scrive Rossella, che a sua volta vorrebbe salutare la famiglia Cozza di Tavuglia, in particolare Don Alberto. Li salutiamo!

0: La ringraziamo di cuore per l'intervento e signori concludiamo così il Party Time da Ibiza.
1: Studio Più live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Studio Più Dance Station.
0: Eccoci, scusate, avevo un attimo di adrenalina così nel corpo dopo il DJ set di Beyond Chicago che ci ha fatto ballare e in modo diciamo un po' particolare, nel senso che era musica abbastanza pettinata, un po' da Ibiza vera. Vabbè, comunque, bando alle ciance, signori e signore, io ringrazio tutte le persone che insomma sono venute a trovarci qui dalle 18 alle 20. Ci diamo l'appuntamento a domani sera, ci saranno tante altre belle sorprese e poi lo ricordiamo, il programma Si Salvi Chi Può solitamente c'è dal lunedì al venerdì, ma per questo weekend ci saremo sempre dalle 18 alle 20 il sabato e la domenica, a seguire anche settimana prossima, e faremo la diretta appunto da Viale Ceccarini. Io vi ringrazio di cuore e fate i bravi, a domani.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con ancora pressione atmosferica alta sulla nostra penisola, residua variabilità dovuta a correnti settentrionali dal nord Europa, sul Salento e sulla Calabria, sul resto del territorio e dal pomeriggio ovunque tempo asciutto ed assolato. Clima ancora caldo nelle ore centrali del giorno, ma decisamente più sopportabile poiché vi è un basso livello di umidità, con anche temperature più vicine alla norma. Fresco nella notte e all'alba in molte zone del nord non andremo oltre i 19-21 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e vi anticipo che assisteremo ad un cambiamento a partire dal nord Italia, vi rimando all'app per il Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
1: Dance Time Machine 90 DTM 90.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
12: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
3: No! Te lo sei rovesciato sulla giacca!
2: Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!
2: Eh sì!
1: Delle notti più

quanto pare sì, confermiamo. Scusa Fede, non c'era Alex Castellini questa sera, cioè, meno male che eravamo qui, siamo arrivati in anticipo, stranamente siamo sempre in ritardo, e invece meno male, partiamo prima e finiamo prima questa sera. Italiani in FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, in Eurovisione, in Mondovisione, isole comprese, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 23, fino alle 11, capito? Perché dopo c'è la esterna live di Radio Studio Più. Saluto Fede, la parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Vi do le coordinate? Vediamo le coordinate? 338 141 1001. Fate il passaparola, siamo partiti prima, eh? Dai che si parte!

0: Tieni fede, attaccati, facciamo il trenino. Buon'estate a tutti italiani, Joanna Molella per Nick Peloso su Radio Studio Più, sono le 21.55. Siamo partiti prima, come avevo detto prima, in anticipo e finiremo prima, capito? Quindi alle 11 noi ci togliamo dei balotti perché c'è un external live di Radio Studio Più. Allora, come va? Siete in vacanza? State lavorando? State cazzeggiando? Dove siete? Che state facendo di bello?
1: Buonasera Ronny!
0: Come buonasera, andiamo?
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, da solo sarà.
1: Ti sto ascoltando. Che
0: è caldo,
1: che
0: è caldo.
1: Ciao da Manolo, da San
0: Giorgio. È ritornato il caldo.
1: Di fermo.
0: Ciao Manolo, è tornato il caldo. Sì, si sono rialzate le temperature, non come i giorni scorsi, un po' meno. Poi chi c'è? Venu da Sciacca, ciao, eccomi, un grande saluto. Venu da Sciacca e mia figlia Chicca in ferie da Bologna. Hai capito la Chicca? Bologna è venuta qui verso il mare. E quindi ha preso l'aereo, ha volato, no? ha preso l'aereo, dalla Sicilia ha preso il volo, Bologna. Sai che è un po' che non faccio questa cosa, Fede, io un po' che non volo, è tanto che non prendo un aereo e che tra l'altro l'ho usato spesso per lavoro, ma non sono un amante del volo, cioè io non amo tanto volare, mi piace vedere gli aerei che volano, ma non mi piace starci sopra, anche perché a parte la paura di volare che non è mai passata, anche quelle cose che accadono, quelle cose che per me sono un po' fastidiose, non so se anche per voi è la stessa cosa, tipo siete seduti in aereo, magari dovete fare un volo molto lungo, capito? Dovete proprio attraversare l'oceano, andare dall'altra parte e quindi arriva anche il momento che c'è bisogna pranzare o cenare e c'è il tipo davanti che praticamente reclina il sedile tutto in un colpo, cioè tu stai mangiando questo boom, che si mette a dormire, gli frega un cacchio e tu ti stai a ribaltare tutto, no? Un'altra cosa che non ho mai capita è quando l'aereo atterra, l'applauso di gruppo tutti insieme, ma cosa devo applaudire che sono ancora vivo? Cioè l'applauso, spiegatemi cos'è l'applauso, cioè sto applaudendo che siamo arrivati, che ci siamo, perché insomma i piloti devono farlo come un lavoro normale, questa cosa di portarci a destinazione, no? Cioè per loro è una cosa normale che fanno tutti i giorni, quindi va bene, è bello sentire l'applauso, tutti felici, però diciamo che è normalissimo questa cosa, cioè noi dobbiamo arrivare sani e salvi prima di tutto. Poi chi si alza appena tocca le ruote dell'aereo, appena toccano terra, chi si alza subito, no? Cioè tu sei lì, tu di corsa, ma che cazzo, tanto fin quando non aprono le porte non si può scendere, e anche se ti alzi prima devi aspettare, quindi è inutile fare incazzare la hostess o lo steward, oppure anche chi occupa entrambi i braccioli, no? Che si mette comodo, aspetta, no? Che mette, cioè tu, il posto è mio, tu sei lì che rinchiuso in un angolo e non ti puoi neanche muovere. Chi guarda i video senza cuffie, capito? Diciamo, a me mi danno fastidio le cuffie, io guardo un film a tutto volume, tu magari vuoi cercare un momento di relax dove magari dormi, non dico tanto perché non è che dormo tanto in aereo, tipo 5 minuti, non ce la fai perché magari c'è quello davanti che o di fianco che tiene il volume a palla senza usare le cuffie e quindi magari dà un po' fastidio. Chi apre il bagaglio appena l'aereo si ferma, quindi deve, oppure chi addirittura ha messo, per sfiga perché è arrivato tardi, ha messo il bagaglio troppo lontano dal suo posto e quindi per fare presto, appena si ferma l'aereo inizia a correre e blocca tutti. Ma che te frega, aspetta che gli altri scendono, stai comodo, poi ti prendi la tua valigia, tanto cosa succede? Arrivi un secondo prima, non cambia niente. Vabbè, andiamo avanti, salutiamo anche Angela Nazionale che c'è, è presente.

Beautiful Anima su Radio Studio Più, sono le 22.05. Fede, io sono emozionato perché da sabato la radio, da domenica anche noi di Club Connection andremo in onda in diretta da Viale Ceccarini a Riccione, quindi così possiamo conoscervi, capito? Ci possiamo conoscere dal vivo tutti insieme, è una bella cosa, faremo anche tanta festa, o no? No, io così, io metto le mani avanti, no? Quindi che si fa? Niente, andremo in onda da Riccione, quindi è una bella cosa, anche perché io non lo vedo come un lavoro, lo vedo più che altro come una vacanza, quindi ci divertiremo in questa avventura. Allora, chi c'è? Buonasera Ronny, finalmente a letto, docciata e via di Club Connection, la Bea c'è. Aveva scritto prima Angela Nazionale, giustamente, ha sottolineato il fatto che sì, è vero, è ancora caldo, ma non è caldo come avevo detto io, non è caldo come una settimana fa, cioè si sta meglio, ok? Poi di sera forse non abbiamo bisogno di usare il condizionatore, già quella è una bella cosa. Poi salutiamo anche Simon, il chimico, saluti dai chimici in control room. Ciao ragazzi, buon lavoro e buon ascolto. Come avevo anticipato prima, siamo in diretta solo fino alle 11, perché dopo c'è una live di Radio Studio Più, capito? Tra poco giochiamo, sì, giochiamo anche stasera, sì, con Mimmo, quindi mi raccomando, preparatevi, perché questa sera dobbiamo indovinare qual è il soprannome di Mimmo, capito? E non è facile.

0: secondo me uno dei remix più belli che ha fatto Axwell di questa In The Air di TV Rock, disco del 2009. Attenzione, devo fare un saluto a chi? Alla super Serena, ciao Serena, che è super pronta a godermi la buona musica e la bella compagnia. Grazie Sere, ciao. Poi mi fa una domanda, mi chiede qui, io ragazzi, io rispondo per educazione, Ronnie, ma mi spieghi come ha fatto a perdere il Napoli contro l'Arezzo, che è una squadra di Serie C? Ciao da Manolo. Manolo, io non capisco una mazza di calcio, vorrei risponderti a questa domanda, purtroppo non capisco niente di calcio, non me ne intendo, a parte vedere le partite più importanti, tipo non so, la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, che è super partitone, quindi lì anche se non ne capisci niente riesci a capire comunque chi è che ha giocato meglio la partita. E qui devo dire, e faccio ancora i complimenti alla Spagna, che se la sono non guadagnata, straguadagnata questa finale. Poi per il resto non seguo. Salutiamo anche Zamir da Londra. Ciao Zamir. Siete pronti a giocare con Mimmo? Preparate lo smartphone.
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio soprannome da bambino.
0: 338 141 1001. Anche questa sera è divertente, secondo me. Dobbiamo indovinare il soprannome di Mimmo, capito? Il soprannome che aveva quando era bambino, capito? Di Mimmo. Quindi qui bisogna usare la fantasia, ragazzi, bisogna usare la fantasia. Come al solito non si vince assolutamente niente. Voi sparatele, noi ascoltiamo e leggiamo tutto. Fede.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio soprannome da bambino.
0: 338 141 1001. Secondo me è facilissimo.

0: Se vi dico che questo disco è del 1990, voi ci credete? Cioè, è ancora attualissimo. Killer con la voce di Siller. Siller, che Siller? Sill. Attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio soprannome da bambino.
0: 338-141-1001, vi dico che è facile, ragazzi, è facilissimo. Partiamo da Matteo da Bergamo, si chiamava Mimmo. Va bene, è facile, un po' troppo facile. Valentina da Lecco, Mimmo, faceva il Mimmo. Mimo qui, Mimo no. Davide dalla provincia di Cuneo, Mimmetto, ci può stare, Mimmetto no, però no, è un po' più stupidino secondo me,
5: è un po' più stupidino.
0: Alice da Ivrea, Mimmino. Non siamo lontani, ha fatto nin. Luca non si è firmato da dove? Luca da niente, Luca e basta, forse è meglio così, che ha scritto minchione, assolutamente sì, fagli un applauso Fede, fagli un applauso. Magari in alcune giornate magari è anche successa questa cosa, che l'ha chiamato, l'ha soprannominato così, però non è quella. Aspetta che mi riprendo. Chiara Mimmetto, no, Thomas da Cavalese, Mimmette.
5: Ding ding, ding ding, ding ding, ding.
0: Ancora rido per minchione. Scusate. Serena da Ala. Boh, dove sta? Mimmino Bello. Oh, beh, Mimmino è bello. Non è male, Mimmino

Luca da Ravenna, Ciccio, è un bel soprannome Ciccio, però secondo me Ciccio è più per Francesco, no? Francesco, alcuni lo chiamano come soprannome Ciccio, capito? Ciccio, più Francesco, capito? Più Francesco. No, no, non è

pilone, il pilone, il birillone. Io speravo il brillone, il birillone. No, no, non si è firmato però, non si è firmato. Sonia da Castel Goffredo, forse mi metto? Eh no, neanche mi metto. È più corto, ragazzi. È più corto, capito? Dovete togliere qualcosa. Dai che ce la facciamo. Dovete togliere qualcosa, ragazzi. Capito? Dovete togliere qualcosa e cambiare la lettera. Capito? La lettera finale. Domenico, Bruno da Rovereto. Ma che Domenico? Ah sì, beh, sì, Domenico, cioè il vero nome di Mimmo probabilmente è Domenico e si fa chiamare Mimmo, quindi il soprannome diventa il nome? No, sto parlando da solo, aspetta, vai piano, Fede, sei andato giù, l'ho perso. Mimmuzzo, Fabri da Verona, Mimmuzzo, no.

0: Aspetta, ferma, ferma.
1: Marco da Modena. Il soprannome di Mimmo è Mimì.
0: Mimì. Non lo so, non lo so. Fede, non lo so, Fede.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio soprannome da bambino. Mimì.
0: Ma sì, ma sì, ma sì. Chi era Marco da Modena? Chi era Marco da Modena?
1: Marco da Modena. Il sì. Soprannome di Mimmo è Mimì.
0: Mimì, Mimì, Mimì. Ma sì, bravo Marco. Ma come hai fatto? Come hai fatto Marco? Come hai fatto Marco da Modena? Quindi quando si ritorna a giocare domani, domani, perché il programma questa sera terminerà alle 23 spaccate, perché ci collegheremo con una live di Radio Studio Più.
3: Club Connection ti dice.

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Chi c'è in console fino alle 11 di domani mattina? Andiamo avanti fino a domani. No, chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ T che ha mosso un calamare. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Sto ancora pensando al minchione di prima. Scusate ragazzi, mi devo riprendere. Coordinate 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia ci state ascoltando. Oppure cosa state facendo o dove siete diretti. Tiga!

0: E siamo riusciti a fare anche questa sera la pausa caffè. Questa sera ho pagato io, però, Fede, di la verità, ho pagato io. Riusciamo a dare le coordinate, Pierina?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: a cavallo,
1: in viaggio o
0: sì,
1: con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina.

Vede, sto leggendo una cosa tristissima. Per qualcuno sono finite le ferie. Sara e Luca stanno tornando a casa a Mantova dopo 16 giorni a Riccione. No, non si può, ragazzi. Tornate indietro perché sabato arriviamo noi. Anzi, sabato arriva Studio Più, noi arriveremo domenica. Tornate indietro e immediatamente. Non si può, non si fa, ok? C'è anche Ivian.

0: Esatto, magari, lo so, vi capisco ragazzi, vi capisco. Apri Fede.
1: Famiglia al parco, la moglie fa il marito.
2: Amore, sì. Perché non giochi a pallone con tuo figlio?
3: Perché non rimbalza bene?
0: Ma no, dai, ma no.

Marbella, Marbella, si dice così, Marbella, Marbella di Malaga, ha scritto: ho appena terminato di montare la nuova cucina, capito? Hai capito? Ah. Sei sicuro? Non ti è rimasto niente in mano, eh? Cioè, neanche una vite, cioè tutto a posto, meno male.

Salutiamo anche Ivan da Pioltello, sempre presente. Ciao fratello. Ma c'è anche Maurizio da Pitesti, Romania. Ciao.

Per chi non lo sapesse, se qualcuno sta per andare in vacanza, sta per partire direzione Ibiza Formentera, noi abbiamo la frequenza anche lì, quindi ci potete ascoltare anche dalle isole, capito? Anche in Spagna ci siamo con Radio Studio Più.

0: da parte di Bea che ha detto: mi raccomando Ronny, saluta Antonio di Parma che è triste. Salutiamo Antonio di Parma, ciao Antonio, hai capito la Bea quanto ti vuole bene. Poi chi c'è? Sto viaggiando con la vostra musica, non si è firmato però, non si è firmato. Apri Fede, apri. Chi è?
1: Svaldo.
0: Risponde,
1: Svaldo. Svaldo.
0: Svaldo. Svaldo. Svaldo. Svaldo.
1: Svaldo. Svaldo.
0: Svaldo. Svaldo. Non è Svaldo.
1: Ma che devi portare anche me, Regione? Te vai da Topo Gigio. E io.
0: Quindi sono io Topo Gigio. Bagnino. Quindi Topo Gigio sono io. Va bene, grazie. Questo è il mio nuovo soprannome, Topo Gigio.

0: Vieni, vieni avanti. È aperto.
1: Dici muoi.
0: Non ho capito.
1: Dici muoi.
0: Ah, dopo Gigio, dopo Gigio. Apri,
2: il
0: Fede,
2: mio spacciatore
0: apri.
2: Si chiama Gnagnato Staraterco e vive nella lontana isola di Gnagnata.
0: Gnagnata, ho capito.

Diamo le coordinate 338 141 1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ascoltando, state ballando con Radio Studio Più. Abbiamo ancora 14 minuti di party time.

0: Stanno tremando le casse?
1: Spacca tutto.
0: No, no, ho detto semplicemente vi stanno tremando le casse.
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, abbassate il volume.
1: Spacca tutto.
0: Abbassate il volume, capito?

0: Vieni avanti, chi è? La chiave è sotto lo zerbino, è aperto, vieni avanti.
1: Fede, apri!
0: Sì, vedi, è qui.
1: Vedi i cartoni, vedi, apri, Fede, Fede, apri! Oh, Antonio,
0: ciao,
1: buonanotte!
0: Filippo.
1: Ma come famo stasera? Come famo senza tu buonanotte? E poi come canti?
0: Non c'è, non c'è.
1: Oh, come canti te, Antonio, devi andare a San Romolo, di sicuro a San Romolo, te pigliano, te pigliano! Ciao Ronny Milano, anche stasera te battere paraculo, finisci prima!
0: Ciao Filippo!

0: applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga, bravo. Solo un party time questa sera, quindi dobbiamo chiudere, Fede, siamo già in ritardo, dobbiamo assolutamente chiudere.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Vedo già pronti Graziano Fanelli e Walter Master da Trevenzuolo in provincia di Verona per la live di questa sera. Tutto pronto, quindi vi do un consiglio: andate lì a Trevenzuolo in provincia di Verona, c'è Graziano Fanelli e Walter Master che vi aspettano. Quindi noi abbiamo finito, grazie a tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato, ringrazio Fede, ringrazio Tiga, Ricky, ringrazio tutta la Family Club Connection. Noi ritorniamo sempre alla stessa ora da partire dalle 22 domani sera con l'ultima puntata serale, e poi si ritorna il sabato dalle 16 alle 18 e da domenica invece da Riccione in Viale Ceccherini. Da Ronnie Milani è tutto, buona serata a tutti. Vi lascio in buone mani con Graziano Fanelli e Walter Master. Buona serata, ciao!
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
7: Spot.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los Ninos del Barrio.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con ancora pressione atmosferica alta sulla nostra penisola, residua variabilità dovuta a correnti settentrionali dal nord Europa, sul Salento e sulla Calabria, sul resto del territorio e dal pomeriggio ovunque tempo asciutto ed assolato. Clima ancora caldo nelle ore centrali del giorno, ma decisamente più sopportabile poiché vi è un basso livello di umidità, con anche temperature più vicine alla norma. Fresco nella notte e all'alba in molte zone del nord non andremo oltre i 19-21 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e vi anticipo che assisteremo ad un cambiamento a partire dal nord Italia, vi rimando all'app per il Trebi Meteo.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

partire da questo momento, signore, siamo in diretta audio video su Radio Studio Più. Questa è la splendida piazza di Tremezzuolo, Verona, al mio 3. Facciamo sentire l'urlo e salutiamo l'Italia in diretta. 1

Sanremo qua. Qua. Adesso torno. Vado a caricare, torno. Bello. Bello. Ma che barba che c'ha questo! Cosa passa qua? Aiuto!

Arriva la Doc Così. Sulla pista lo lanciamo dove sentiamo urlare più forte. Dove sentiamo urlare più forte. Da questa parte, 3, 2, 1. E buonanotte. Al centro, 3, 2, 1. Da sta parte, 3, 2, 1.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

and scream and shout and let it all out.

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.